0: Devo dire qua in radio, ma sentiamo, Michael, tu che sei un esperto di animali e di trazione animale, avevi mai sentito un canto così spumeggiante delle tue
1: No,
0: galline?
1: no, bellissimo.
0: Quindi lo vorrei rifare?
1: Proverò a farglielo fare alle mie.
0: Comunque, scherzi a parte, noi siamo qua perché ormai 2 sabati fa, o
1: Domeni.
0: sabato, domenica, 2 domeniche fa. Insomma, abbiamo assistito a questo corso, insomma, a questa giornata gratuita nei vostri poteri, in cui insomma, avete raccontato un po' che cosa vuol dire, insomma, lavorare proprio utilizzando la forza dell'animale invece che i grandi macchinari che di solito utilizziamo per lavorare la terra, quali sono i pro e i contro, le difficoltà che avete riscontrato, le bellezze e la fattibilità. Quindi, non so, raccontaci un po', cioè, innanzitutto come si fa? Uno piglia un animale e si mette a lavorare? No, immagino di no.
1: No, no, certo che no. Allora, io in realtà ho iniziato un pochino così. Siamo stati ormai quasi 10 anni fa con la Sofia, la mia compagna. Siamo stati in Portogallo tramite Wufer. E da questi ragazzi che usavano il mulo per lavorare nel campo. E noi ci siamo rimasti. Era la prima volta che vedevo dal vivo questa cosa e dissi, cavolo, non è che ci vuole poi tutta questa fatica, no? Ho detto, pensavo peggio, invece sembrava abbastanza. E quindi mi è rimasta nella testa questa cosa fino a ormai 4 anni fa, che si prese una vitellina nuova e conoscevo un nostro amico che fa trazione animale, insegna trazione animale, gli dissi, guarda, stavo pensando di prendere un cavallo, volevo provare, e lui mi disse, guarda, io per tanti anni ho usato la mucca, prova,
0: Tu ce l'hai
1: cioè,
0: già la
1: ce
0: mucca?
1: l'hai già le mucche prima di prendere un cavallo, quindi avevamo questa vitellina, abbiamo iniziato fin da subito, diciamo, di creare un rapporto, un contatto con l'animale per far sì che fosse un pochino più docile,
0: Perché magari, soprattutto la mucca, ma immagino
1: ecco.
0: anche con gli
1: Sì,
0: altri animali, non è che
1: non puoi
0: poi
1: andare di prepotenza, ecco. Cioè, la potenza te ce l'hai sicuramente meno, quindi
0: devi creare un
1: devi creare un
0: contatto di fiducia.
1: rapporto di fiducia soprattutto e lavorarci, la quotidianità, la costanza.
0: E come si crea questo rapporto?
1: È come se standoci insieme, accarezzandolo, facendogli carezze, facendoti sentire soprattutto, perché loro sentono le emozioni e se ti sentono arrabbiato e nervosito ti guardano un po' storti, si allontanano magari, quindi è bene. Serve a tutti e due questo lavoro di relazione, esatto. E abbiamo iniziato un po' un semplice comando di andare, di fermarsi, e abbiamo visto che in realtà si rispondeva molto bene a questa cosa, quindi, però era piccina ancora, quindi non avevamo fatto nessun lavoro, ecco. Poi nel tempo, piano piano, ci siamo procurati anche degli attrezzi, questo nostro amico ci ha seguiti, e lui è un formatore riguardo alla trazione animale, e abbiamo provato più nell'orto piccoli lavori, tipo sarchiature, roba più leggera, e abbiamo visto che è fattibile, certo. Se devi fare lavori grossi, come può essere arare un ettaro di terra, magari sicuramente il trattore va più veloce, quello sì. Però
0: Forse è proprio un'altra dimensione,
1: è
0: no?
1: un'altra
0: Cioè.
1: dimensione, cioè, poi puoi fare anche un ettaro, pigli una coppia di animali, li metti insieme, lavori, ci vuole un po' più tempo, ma lo fai. Però per lavori, secondo me, su piccola scala, con un'agricoltura familiare, un'agricoltura comunque più piccola, appezzamenti più stretti, terrazzamenti, roba che con un trattore magari è più difficile, con un animale che può essere una mucca, nel nostro caso, ma un cavallo, un asino, qualsiasi cosa, cioè lo fai tranquillamente e forse anche più veloce, cioè non c'è bisogno di buttare giù alberi per far posto.
0: Diciamo, l'animale passa in uno
1: Passa in uno
0: spazio.
1: spazio molto più piccolo,
0: Una domanda a livello di peso, l'impatto con la terra, forse anche quello è diverso
1: Quello è
0: rispetto.
1: diverso, certo. Sicuramente sul compattare il suolo l'animale lo compatta molto meno perché è molto più piccolo, penso massimo possono arrivare proprio i cavalli più grossi a 1 tonnellata, però cioè, non è che poggiano tutto il peso tutto insieme. E sì, quindi da un punto di vista di compattamento del suolo, da un punto di vista secondo me anche ecologico, se così possiamo chiamarlo, cioè un animale mangia quello che può autoprodurti sul terreno, può riprodursi, al contrario di un trattore, può darti latte, può darti carne, può darti trasporto se vuoi. Quindi sì, secondo me anche dal punto di vista ecologico se ne potrebbe parlare perché. Soprattutto se uno pensa a fare discorsi sull'autonomia, su. Eh sì, il trattore ha i suoi pro, però può andare in vacanza, ecco, con gli animali magari un po' meno.
0: Quello sicuramente.
1: Però sei comunque legato a tutto un sistema di sfruttamento, di. Insomma, sei dipendente dalla benzina, dal gasolio, quello che è. Quello sì.
0: Ma è una cosa che pesa tanto all'animale, secondo te? Cioè, ci vuole uno sforzo sia per l'animale che per la persona che guida, o devono essere più persone? Come funziona un po', che so, una lavorazione?
1: Sì, ma secondo me. No, certo, la cosa è che deve iniziare piano piano, come un essere umano che va in palestra, non è che può andare e tirare su 100 kg tutti insieme, ti viene un'ernia e torni a casa. Alcun animale inizi piano piano, gli fa fare lavori più leggeri, cioè deve mettere su una massa comunque muscolare. Cioè, un animale tende a essere pigro, magari a stare lì, che gliene frega a lui di lavorare come noi. Però mi sono reso conto che più la portavo fuori a fare cose, più comunque ti cercano, cioè vogliono fare cose. Cioè, ogni volta che passavo lì veniva lì alla rete, voleva uscire, voleva. Cioè, secondo me si sentono anche loro partecipi e gli fa piacere se hai un legame, appunto, una relazione di fiducia, di parità, ecco, ci vuole. Se lo tratti male sicuramente non c'ha voglia di uscire fuori a lavorare, quello no.
0: Cioè, basta essere una persona con l'animale o bisogna essere in due, cioè, nel momento in cui poi proprio lavori, no? Cioè, tipo una sarchiatura o un...
1: E dipende, sicuramente essere in due aiuta per tanti lavori, poi dipende anche come è abituato l'animale, da quanto lo fa, col tempo magari si abitua, ho fatto anche cose da sole dove magari c'hai più margine di spazio, in caso magari nell'orto ancora andiamo in due, uno la tiene davanti, uno la tiene l'attrezzo dietro, almeno hai più meno possibilità di andare addosso alle piante o roba così, però. È fattibile anche, diciamo, nel tempo da soli, sì, quello sì. All'inizio essere di più aiuta, sì. E aiuta anche secondo me noi, crea più gruppo, diciamo,
0: Vabbè, sicuramente più
1: comunità. È
0: divertente.
1: divertente, ma anche aiuta a stare insieme, che non è una cosa da poco.
2: Ma posso chiederti una cosa? Gli attrezzi che li agganciate all'animale, li avete costruiti voi? Che tipo di cose trascina?
1: Allora, in realtà il primo attrezzo che ha trascinato era una transenna stradale con cui abbiamo ricoperto dei semi, un campo d'avena, di favino, di orzo che avevamo seminato. Abbiamo semplicemente passato una transenna con un tronco per fare peso, abbiamo passato tutto il campo e abbiamo interrato il seme. Poi in realtà alcuni attrezzi ce li siamo, li abbiamo trovati su internet, in realtà da un signore che li vendeva, che non li usava più ormai di suo padre, ce l'aveva lì in giardino, li vendeva in realtà per bellezza, da mettere in giardino, tipo per un bed and breakfast. E io gli ho scritto e ho detto, in realtà io sarei intenzionato a usarli, abbiamo preso questi attrezzi e quindi abbiamo recuperato attrezzi vecchi. Un po', devo dire, essendo vecchi erano fatti con metalli un po' pesanti, ultimamente ci stiamo. Questo nostro amico, appunto, di cui parlavo prima, ci ha prestato attrezzi un po' più moderni, più leggeri e fanno lo stesso lavoro. Quindi esistono, purtroppo qui in Italia poco, però esistono.
2: Secondo me sicuramente Atelier Paysan ha qualche,
1: Esatto, sì,
2: no?
1: quello sì,
2: Qualche
1: sto studiando,
2: progettino,
1: sì.
2: certo.
1: Però esistono attrezzi moderni più leggeri anche per l'animale, fa meno.
3: Infatti ci incuriosiva, ma come, cioè, è difficile reperirli però questi attrezzi, quanti ce ne sono a giro da dire? Io li sto cercando, non è così semplice trovare qualcuno che
1: No,
3: ce li ha.
1: no,
3: No.
1: non penso. Appunto conosco questo Roberto, che lui è un formatore di trazione animale, lui ha un po' di attrezzi, conosce un po' di gente in giro perché lui gira un po' per fare lezioni e cose. Però sì, trovare attrezzi non è semplice, cioè trovi roba vecchia vecchia, cioè roba moderna qui ne trovi poca. O invece in altre parti del mondo dove
2: Scusa, cosa
1: ancora.
2: intendi per moderna? Cioè dell'inizio del Novecento, no? Di quando? Moderna
1: Moderna, che ancora oggi
2: attuale, nel senso
1: sviluppano
2: che
1: attrezzi e
2: per
1: vanno
2: la trazione animale.
1: migliorandoli, sì, esatto.
0: Quindi
1: Cioè,
0: diciamo che è una cosa che non va più in voga da
1: qui
0: ormai
1: non va
0: da
1: più,
0: anni,
1: sì.
0: però c'è qualcuno, oltre a te e a questo Roberto che ancora la pratica, e qualcuno che costruisce degli attrezzi
1: Sì,
0: rivisitati anche in fase più
1: esatto,
0: attuale.
1: sì.
0: Ma tu porti una mucca nell'orto, ma non te ne magna le cose? Non è golosa?
1: All'inizio magari un pochino ci prova, con l'abitudine, però comunque prima di portarla fuori è bene che abbia mangiato, cioè non è che vai giù, prendi, la porti fuori, inizi a fare le cose, cioè c'è tutta una preparazione, l'animale deve aver mangiato, deve essere tranquillo, lo porti fuori, inizi piano piano, lo fai camminare, poi nel tempo comunque capisce che fuori quando è a lavorare non si mangia e non mangia,
0: Vabbè.
1: sì, quindi.
0: Quindi anche lì è tutto uno studio e una preparazione, insomma, non
1: Esatto, sì.
0: è come un trattore si deve riscaldare, no? Prima di mettersi in moto, l'animale ha bisogno di una sua
1: Sì, di
0: routine.
1: concentrazione, sì.
0: E quali sono, oltre alla mucca, gli animali da lavoro potenzialmente?
1: Cavalli, asini, muli, cioè chi usa, in India usano gli elefanti, i cammelli, ce ne sono tanti. Qui per il clima penso bovini e quindi cavalli, asini, muli, sì, per portare la legna nel bosco, per trasportare carichi.
0: Ma c'è magari qualcuno più indicato per tipo di lavoro secondo te? O è tipo immagino magari legna nel bosco, magari non è che mi ci immagino proprio una mucca. Però anche
1: Cioè,
0: sì.
1: sì, dipende, poi anche lì ci sono mucche e mucche più piccole, più grosse, però più o meno diciamo che, certo, fare un lavoro di aratura a un asinello piccino, magari, poverino, cioè la potenza comunque anche è proporzionata al peso dell'animale, quindi uno guarda anche quello, però sì, perché no, puoi andare in un bosco con una mucca, legargli un tronco e tirarlo fuori dal bosco senza dover pulire o farti strada, ecco.
0: Bene, bene. E la giornata in sé per sé com'è andata? C'era un po' di interesse, c'è stata un po' di
1: C'è stato
0: partecipazione?
1: avvenuto un po' di gente, ci siamo visti lì la mattina perché iniziava a essere caldo, per non fare troppo tardi. E abbiamo iniziato facendo due chiacchiere con questo Roberto e poi, appunto, per approfittare delle ore fresche, siamo andati subito nell'orto. Prima abbiamo tirato fuori la mucca, abbiamo fatto una passeggiata, si è legato un piccolo tronco, si è fatto un po' su in giù col tronco per farla riscaldare. E poi siamo entrati nell'orto, siamo passati con un sarchiatore, un piccolo sarchiatore, siamo andati leggeri giusto per pulire dalle erbe, in mezzo alle file di pomodoro, siamo passati in mezzo alle zucchine, fagiolini. E poi abbiamo messo anche un rincalzatore e siamo passati nelle file di patate, per rincalzare le patate. E poi dopo abbiamo montato una treggia, che è una sorta di slitta fatta di legno, e siamo andati in un campo lì vicino, abbiamo fatto un carico d'erba che avevamo tagliato prima la mattina e l'abbiamo portata lì, tutto in 2 o 3 ore. Quindi.
3: Ma quanto spazio gli serve? Cioè, quanto spazio dovete lasciare tra fila e fila perché lei ci passi?
1: Allora, le patate, i pomodori sono lasciati un po' più larghi anche per il fatto dopo ci si entra male noi a raccoglierli. Però tipo le patate sono a 90 centimetri e l'avevamo messe larghe per sicurezza, ma potevano essere forse anche 80, sì.
3: Quindi passa in posti molto stretti, eh?
1: Sì, e il cavallo passerebbe in posti ancora più stretti, perché la mucca ha un passo più aperto, eh? Sì, invece il cavallo cammina con le zampe una davanti all'altra, quindi cavalli, asini vanno in
2: Anche
1: file
2: l'asinello,
1: ancora più strette, sì. Per
2: no? Sì, infatti
1: esempio,
2: l'asino
1: per un
2: anche.
1: orto, un asino, cioè, fa un lavoro, secondo me, perfetto, cioè, non c'è bisogno di...
2: Sì, l'asino pratica anche sentieri molto, molto stretti, quindi.
1: Sì.
0: Bene, noi ti ringraziamo, è stato molto interessante.
1: Grazie a
0: E
1: voi.
0: speriamo, insomma, se qualcuno che all'ascolto è interessato a
1: Sarebbe
0: sapere di più
1: meglio,
0: di
1: sì.
0: trazione animale, ci scriva a radiocontatto@cianesiberia.net e noi avremo il permesso di darti, di dare il tuo contatto, Michael, va
1: Sì, a
0: bene?
1: voglia, sì, volentieri.
0: Bene, così anche per scambio di informazioni, per gioire di queste cose. Grazie.
1: Grazie a voi.
0: Rimettiamo un altro bel pezzaccio musicale. Cosa ci proponete ora?
2: Il prossimo brano anticipa il nostro prossimo ospite e abbiamo dato un po' un'accelerata perché questi problemi tecnici ci hanno portato via un po' di tempo e quindi salutando Michael introduciamo Cafisguè con Caffè.
4: Caffè Sguè, eh.

Duffy's great, bevi sempre il caffè. Sai com'è, è poi sveglio di te. Duffy's great, bevi sempre il caffè. Sai com'è, è poi sveglio di te. Duffy's great, bevi sempre il caffè. Sai com'è, è poi sveglio di te. Duffy's great, bevi sempre il caffè. Sai com'è, è poi sveglio di te. È poi sveglio di te. Alla mattina ne bevo una decina, nel pomeriggio faccio anche peggio, poi la sera ne bevo una betoniera, tutta la notte ne tengo una botte.

0: swear che mi sempre in effetto.
1: Io sulle mani.
0: Sai com'è, è più meglio di te.
1: Io
0: caffè swear che mi sempre in effetto.
1: Sulle mani, io
0: sai com'è.

0: E come avrete capito, era Caffisguè che introduceva il nostro prossimo ospite. Si tratta di Frank, una figura, una persona che si presenterà da sé da qui a breve. Frank, ci sei? Mi senti? Buonasera,
1: buonasera a tutti. Grazie.
0: e benvenuto alla nostra trasmissione Radio Contado. Frank, l'abbiamo intercettato in questo percorso che stiamo portando avanti rispetto al tema dell'antipsichiatria, che un po', ci vede intercettare pezzi di comunità che in qualche modo, offrono delle opportunità, degli strumenti o comunque degli spazi, dei contesti in cui, in qualche modo le, difficoltà, psichiatriche più o meno accentuate, più o meno dichiarate o conclamate, trovano contesti sia di ascolto, sia di espressione, sia, perché no, anche di sfogo. Ecco, Frank, vuoi raccontarci un po' tu, rispetto a questa funzione molto antipsichiatrica, ecco, che noi stiamo cercando di intercettare nei diversi territori, come ti collochi? Intanto, tu, dove sei fisicamente e cosa
1: Allora,
0: fai?
1: io sono di Prato, nello specifico Montemurlo, e appunto sono capitato, tra virgolette, in questo contesto per vicissitudini appunto di eventi. La prima di tutte è che comunque io sono un musicista diciamo da generazione, perché anche mio babbo è musicista, quindi mi ha trasmesso la passione. E negli anni appunto ho sempre suonato in tutte le situazioni, in vari contesti, fino a che poi a un certo punto c'è avuto un mio musicista, per l'appunto, che lavorava come OSS in una struttura, quindi mi ha detto perché no, se mandava di... perché comunque già avevo dei contatti con i suoi ragazzi, perché mi capitava che magari me li portava nelle mattinate che era a giro, così, e me li portava a trovarmeli, che appunto io ho la fortuna di avere questo magazzino a Montemurlo, che è una sorta di art factory, ovvero uno spazio dedicato principalmente alle arti. Quindi noi si fa musica, arte terapia, teatrino, anche un po' di tutto all'interno di questo spazio. E niente, iniziando così, quasi per, ora non dico per scherzo, neanche per gioco, dico proprio per sperimentare con dei ragazzi, ho visto che sia io che gli operatori, che i ragazzi stessi, che si trovavano bene nel tipo di attività che si andava a fare insieme. E allora da lì nulla, poi ho intrapreso una triennale di musicoterapia, giusto per avere la certezza di quello che stessi facendo fosse effettivamente corretto o in linea con quello che poteva essere un percorso anche di guarigione, tra virgolette, insomma, come dire, un percorso, cioè se stavo facendo bene quello che stavo facendo. E quindi niente, dopo questa triennale, che per fortuna mi ha solamente confermato quello che stavo già facendo, quindi insomma, diciamo, un po' a livello di empatia, era un lavoro che mi sono trovato addosso, che mi veniva bene, e poi appunto con degli insegnanti, dei professori, ho affinato certe tecniche, insomma, certe dinamiche. Principalmente noi si fa musica con tutti i ragazzi che mi vengono a trovare appunto nei laboratori, e la musica, appunto, essendo un ampio spettro, sì, che ci sia cantarla, suonarla, scriverla, ma anche ballarla oppure andare ad ascoltarla. Qui c'è tutto un insieme di cose, anche l'aspetto tecnico, tipo dei ragazzi che magari sono proprio affezionati alla strumentazione, quindi magari sono proprio mixer, casse per fare DJ oppure per creare canzoni, è tutto, insomma, un indotto in questa direzione.
0: Diciamo che un po' le tue competenze ti rendono molto versatile, nel senso che ti trovi
1: Sì.
0: sia a ballare che a suonare che a
1: Allora,
0: comporre,
1: guarda,
0: no? Se ho capito
1: purtroppo
0: bene.
1: la
0: O ci sono
1: danza.
0: anche altre persone assieme a te a gestire questo progetto?
1: Allora, principalmente sono io, e ora negli ultimi anni ho avuto la fortuna che ho il mio cugino, praticamente, che è un ragazzo di 27 anni, cioè amore, è cresciuto, ce n'ho 27, però quando ha iniziato, già 4 anni fa, lui ha iniziato a fare il producer, quindi a registrare, sempre a scrivere pezzi, eccetera. Fino a che poi, essendo lì tutti e due insieme, è capitato che mi sono venuto anche a me a fare dei laboratori di ragazzi molto giovani, e quindi gliel'ho passati a lui naturalmente, perché è più giovane, quindi anche i generi musicali più moderni sono più inclini verso, cioè diciamo la comunicazione tra i giovani è più immediata,
0: Certo.
1: mentre tra noi comunque siamo una generazione più vecchia, e cioè mi trovo magari meglio con le persone. Cioè, anche perché a livello di storico musicale, cioè io magari ti conosco roba più vecchia che conoscano anche degli utenti di una certa età più avanzata. Magari roba dei giovani è più difficile entrare in risonanza non conoscendo spesso i cantanti di Anè.
0: E questo Kaffeesguè che ci hai consigliato, insomma, che poi tra l'altro volevo anche dire che il nostro trade union, il nodo della rete che ci accomuna è Lorenzo Maso, che è lui che mi ha fatto sentire Kaffeesguè e quindi poi di
1: Grande.
0: conseguenza anche conoscere te, questa anche la bellezza, no, della rete che si
1: Certo.
0: intreccia. Ma il Kaffeesguè fa parte della schiera giovanile o della schiera, insomma, di
1: Allora,
0: più o sta a metà?
1: lui diciamo sarebbe adatto per il mio, cioè glielo potrei passare al mio cugino, detto tra di noi. Però ormai, siccome da tanto che lui si lavora insieme, quindi siamo squadra io e lui, quindi noi quando ci vediamo o scriviamo pezzi, perché poi lui è uno dei pochi che ha messo le canzoni online.
0: Certo, sì, le
1: E
0: abbiamo
1: quindi,
0: trovate su YouTube.
1: sì, lui, tra l'altro poi casino perché poi gli account non ce l'aveva neanche lui, ma li avevano dei suoi amici, si hanno perso le password, che le canzoni sono sull'internet così, in libertà.
0: Sì, non era proprio voluta, non è stata pensata così.
1: No, no, lui sì, allora, perché cioè ogni ragazzo ha dei punti forti, dei punti deboli, delle caratteristiche, eccetera. Cioè Niccolò, questo ragazzo avete sentito, lui è fortissimo dal vivo, ma qualcosa di incredibile, perché io ne si è fatto appunto delle scene insieme all'associazione e tutto, e quindi ho avuto io il compito di preparare una sorta di spettacolino da fare con tutti i ragazzi. E Niccolò è uno che non solo si era pubblicizzato, aveva portato tipo, più di 50 persone, tutti amici, ragazzette, eccetera, ma sul palco c'ha un mostro da palco, proprio, cioè, ha tutte le caratteristiche per intrattenere il pubblico al meglio, è proprio un fenomeno da questo punto di vista.
0: Certo, abilità nascoste, no?
1: Sì,
0: Magari.
1: no, perché comunque è uno molto irruento, sfacciato, quindi no, non si vergogna, c'ha tutte le mosse giuste imparate dai cantanti che vedono in televisione, sicché è uno spettacolo.
0: Invece l'altro brano che ci hai
1: Allora,
0: consigliato di
1: l'altro brano che ho
0: chi
1: consigliato
0: è?
1: invece, guarda,
0: Jet
1: questo è un.
0: Jetter.
1: Sì, è un ragazzo che si chiama Eno, e lui invece ha iniziato a lavorare con il mio cugino. Quindi ho voluto prendere un artista, diciamo. E al mio cugino si chiama Luca, e niente, quello è un altro brano, un altro modo di lavorare, perché poi comunque generi musicali non tanto troppo distanti. Poi delle volte capita anche che si fanno dei piccoli video con questi ragazzi, insomma tutte attività incentrate sulla musica, l'espressività e comunque fare una cosa che ti fa stare bene, sì, ma anche ti dà la possibilità nel mondo esterno di entrare, perché comunque tipo, io vedo in Cafisgue, questi video gli servono anche per comunicare, cioè lui se deve, vuole conoscere un ragazzo, così, perché comunque è un ragazzo molto intraprendente, se cioè, vuole conoscere gente, lui c'ha già il biglietto da visita, cioè gli fa, oh, io sono questo, vamo a guardare su internet, ho più di 7.000 visualizzazioni.
0: Certo, succede anche noi con Radio Contado, quando vogliamo conoscere qualcuno diciamo, oh guarda che io faccio parte della redazione Radio Contado, mica, cioè. E quindi certo, i biglietti da
1: Esatto, il
0: visita sono
1: curriculum.
0: fondamentali, no?
1: Certo.
0: Per connettersi
1: Esatto.
0: con certi, sì, comunque con
1: Sì,
0: persone, con
1: con gente
0: gruppi
1: di. Esatto, del tuo
0: affini.
1: interesse. Esatto, sì.
0: Ecco, perché poi anche questo è l'intento di
1: Certo,
0: tutto questo dispendio di
1: sì.
0: energia, no? Di
1: No, no,
0: cercare
1: anche
0: di
1: perché.
0: costruire
1: Esatto.
0: connessioni, questa cosa tu vedi che è efficace.
1: Certo, più che altro perché ti dà dei mezzi per entrare in comunicazione con gli altri. Cioè, l'esempio appunto è la musica in questo caso. Cioè, se lui canta, non gli vieta nessuno di entrare a far parte di un progetto che sta facendo musica, dei musicisti, lui può cantare. Quindi è come dire, imparare una lingua per poter comunicare con tutti coloro che parlano quella lingua. Infatti, cioè, appunto in questo magazzino mi capita ragazzi di tutte le nature, ora sia con problemi o senza problemi, diciamo, generalizzando così, però li vedo che comunque tra di loro parlano tranquillamente. Cioè poi della serie. Per me che li registro, spesso e volentieri non c'è alcuna differenza tra i normodotati e i ragazzi con problematiche. Quindi, cioè, non, è tutto un tutto un mondo. Io c'è una frase che ho attaccata a distanza, che è molto bellina, che dice: le uniche persone normali sono quelle che non si conoscono a fondo.
0: Certo. Certo, beh, questo è un tema che emerge spesso in questi incontri, certo, che noi abbiamo iniziato a fare rispetto al tema dell'antipsichiatria, cioè in realtà la compatibilità con la comunità è data dal fatto che la normalità non esiste, ognuno di noi ha delle problematiche e trovare dei contesti in cui queste problematiche non debbano essere rimosse, ma proprio possano trovare spazio e significa potersi dare l'opportunità di prendersi cura gli uni degli altri, no?
1: Certo. Oltretutto, cioè io mi rendo conto, vivendo questi ragazzi, che in un contesto attuale di intrattenimento soprattutto, sarebbero perfetti tutti, con le loro caratteristiche, a intrattenere in maniera molto spontanea. Cioè, ora vedo, ci sono anche altre società che stanno lavorando con i ragazzi con problemi, eccetera. Però cioè, gli viene, alcuni di loro hanno una simpatia talmente, cioè, talmente pura, come dire, senza filtri, che ti fanno buttare via, cioè, sono proprio degli intrattenitori nati a certi punti di vista, perché hanno questa naturalezza che delle volte, come bambini, via, cioè, quella naturalezza che ti fanno fare delle risate delle volte che non ti aspetti, cioè, hanno delle uscite incredibili.
2: Senti, ma una curiosità che avevamo era da un punto di vista più burocratico, tra virgolette, cioè questi laboratori come nascono? Nel senso, se partecipi a dei bandi, sono delle cose comunali, regionali, cioè com'è che riesci a attivare questi laboratori? Perché sappiamo che di solito non è che proprio diano questi grandi soldi a laboratori del genere, diciamo.
1: Allora, dipende le varie associazioni come sono impostate. Allora, ci sono appunto quelle associazioni dove, diciamo, nella retta della struttura ci sono delle attività collaterali da fare. Quindi poi ogni utente va a scegliere quelle che più gli interessano e quelle che gli risuonano. Quindi magari ci può rientrare il laboratorio di musica, come ci può rientrare un'attività sportiva o cose di vario genere. Altrimenti spesso mi capita che proprio i ragazzi me le chiedono, e quindi insieme alle famiglie, niente, si fissa un calendario di laboratori e si procede così, pari passo, proprio come delle lezioni di musica che uno può prendere e poi andare a segnarsi a fare dei corsi, ecco.
0: Bene, anche questo è interessante, no? Che comunque all'interno delle rette che vengono date alle strutture ci siano anche delle quote, no? Per partecipare a qualcosa, poi vuol dire che questo qualcosa va fatto all'interno di contesti che devono sensibilizzarsi, no? Perché sennò è ovvio che se tu non hai posti dove rivolgerti, quei soldi magari rimangono anche là, no? Non vengono spesi.
1: O magari vengono spesi, magari non che il ragazzo è contento di spendere, perché magari va a fare delle attività che non gli piacciono. Io invece, per dire, la mia soddisfazione è che spesso e volentieri i ragazzi, soprattutto che vengono da soli, magari ti danno la libertà anche di andare a giro in autobus, eccetera, ma arrivano molto prima.
0: Certo.
1: Cioè, proprio anche una o due ore prima delle volte, ma se arriva un po' prima, tanto mi fa piacere, sa che qualcosa è bello.
0: Certo, anche questo è un classico, no? Che comunque quando diventi un punto importante, un po' prescinde, no? L'azione in sé, perché è un posto in cui si sta bene, a prescindere da quello che si fa. Questo è anche un bellissimo rimando.
1: Un'altra cosa bella, guarda, mi è capitato l'altro giorno, c'è un ragazzo che viene e lui suona la chitarra. E la porta sempre, anche se spesso e volentieri non la utilizziamo, e delle volte anche quando l'utilizziamo magari si usa una chitarra mia. Se gli ho detto: guarda, se vuoi puoi non portarla, e tanto ce l'ho io qui gli strumenti. E lui mi fa: no, io lo porto, perché a giro, quando trovo gente che mi veda con la chitarra, c'ho già un argomento per attaccare bottone con la gente, capito?
0: Certo.
1: Anche questo mi ha fatto riflettere quando glielo dicevo. Comunque è uno scomodo, perché la chitarra con la custodia rigida si porta tutto. Invece no, mi ha proprio detto: no, mi serve proprio a giro, perché a me l'attacco bottone con la gente, che
0: certo,
1: c'ho un pretesto.
0: Che tra l'altro, come questo è stato anche un pretesto di Fabrizio De André, nel senso che io, in uno dei numerosi documentari che ho visto su di lui, proprio è lui che dice testualmente questo: io nelle serate ho iniziato a suonare la chitarra così, per cercare di rimorchiare donne, uomini, cioè persone con cui dialogare, certo. Cosa che non mi veniva particolarmente facile, invece suonando era un po' una...
1: Sì, c'hai già un figlio, via.
0: Questo per dire appunto, sempre chi è normale, chi è no, psichiatrico...
1: Non è uguale, cioè, siamo diciamo tutti uguali, così, no? Diciamo così, la fortuna a questo mondo è di avere una passione, qualunque essa sia. La forte passione poi ovviamente ti porta a aggregarti con persone che hanno la tua stessa passione. Quindi ora io, nel mio caso, io ho la fortuna di essere un appassionato di musica, infatti sono un po' l'istrumentista, sono tanti strumenti, colleziono, insomma, diciamo la mia vita è incentrata sulla musica, il 99%. Quindi anche a me mi capita, quando vai a giro e parli con gente, se entri in quell'argomento lì, in un secondo ti ritrovi a essere amico di queste persone, a parlare come se ti conoscessi da tutta
0: certo,
1: la vita.
0: Certo, ma è proprio questo, è il minimo comune denominatore delle passioni,
1: esatto.
0: Perché...
1: per le passioni, qualsiasi se siano, potrebbe certo. Essere la pesca, le moto, le macchine d'epoca, no?
0: Certo.
1: Non c'è, l'importante è avere la fortuna di avere passione, perché purtroppo la passione è una cosa che, cioè, ti si deve attaccare addosso, non è una cosa che uno può indursi.
0: Come ti capisco, caro Frank. Senti, allora, niente, io lascerei spazio a questo secondo brano che tu ci hai inviato di Jet Jetter. Prima
1: sì,
0: di...
1: Eno, scusa.
0: Prima di salutarti, comunque ti invito al prossimo incontro che ci sarà sul tema dell'antipsichiatria, dove ci sarà anche in visione un documentario su Mark Fisher. E che comunque di cui uscirà la locandina, ti inoltrerò la locandina, e che sarà alla Casa del Popolo di Grassina il 9 luglio per continuare appunto questi discorsi sul territorio, nei contesti del territorio che possono e sono, ma di fatto già contesti accoglienti, e per mettere appunto in connessione diversi nodi di una rete d'aiuto a questo tipo di problematiche. Ti ringrazio molto. E...
1: ci mancherebbe, grazie a voi per la possibilità, insomma, di questa chiacchierata.
2: Grazie.
0: Grazie, ci aggiorneremo, non escludiamo di risentirci. Grazie mille,
1: speriamo,
0: Frank.
1: Vai, spero di venire a trovare anche una volta.
0: Grazie, ti aspettiamo in Piazza Tasso, al nostro mercato.
2: Ci aiuterai sicuramente con la gestione del mixer, penso.
1: Perfetto.
0: Ciao, ciao.
1: Grazie infinite, a prestissimo. Ciao, grazie.
2: Ciao.
1: Ciao, ciao, ciao.
3: Sai perché si valgono i limiti? Per avere come normalità un limite non raggiunto in precedenza. Yeah, yeah, yeah.

aspettavo con amore in quella casa piccolina. Come hai fatto, mia cara mamma? Come hai fatto? Per me sarebbe come morire. Infestato d'odio, ho visto l'amore di papà marcire. Come quando da piccolino.

0: fantasmi,
1: tre fantasmi.
0: T'han cullato da bambino, t'han guardato da vicino. Ti hanno detto ti amo, ma lo stesso ti rovino.
1: Ti amo.
0: La mamma pensa ancora che l'Europa l'ho vista in solitario. Ma
1: no,
0: i miei fantasmi direbbero il contrario.
1: Tutti quanti.
0: Ho fatto il bagno in tanti mari in giro per la Francia.
1: Tanta roba.
0: Ho conosciuto tante madame, baciate sulla guancia.
1: Stupendo.

0: manco se domani dovessi morire.
1: Vaffanculo.
0: La vita è infinita, la vita senza vita. La vita è infinita, la vita senza vita.
1: Sai perché si varchiano i limiti? Per avere come normalità un limite non raggiunto in precedenza. La vita è infinita, la vita senza...
2: E senti che pezzacci in questa ultima puntata della stagione numero 8 di Radio Contado.
3: Che roba.
2: Guarda, è quasi uno smacco, perché non riusciamo per un pelo ad arrivare alla puntata 200, perché questa è la 195.
4: Per un pelo, mannaggia, insomma, diciamo che ci vorrà un altro anno per arrivare alla 200, conoscendo i nostri ritmi, però...
3: No, diciamo, dai, secondo me entro la fine di quest'anno
2: possiamo farcela. Con le nostre griottose guadagniamo puntate. Abbiamo fatto apposta per guadagnare puntate. Ma allora, non poteva mancare ovviamente in conclusione di stagione il nostro tema più caro di tutti quest'ultimo anno.
5: Attenzione, gli organismi geneticamente modificati sono tornati sui nostri scaffali. Si chiamano TEA e sono nocivi per l'uomo e per l'ambiente.
2: Esatto, parliamo ancora tristemente una volta di TEA, perché cosa succederà? Il prossimo mercoledì 17 giugno purtroppo siamo arrivati alla votazione definitiva al Parlamento Europeo, quindi a Strasburgo, proprio sulla questione TEA, quindi accettazione di TEA, e sembra, cioè la proposta diciamo alla fine per ora passerebbe in toto, cioè passano le TEA, passa la non tracciabilità, passa la non etichettatura, passa tutta la storia dei brevetti, insomma una debacle completa. Però vediamo, non è ancora detto nulla, perché appunto la votazione non c'è ancora stata, anche se sembra che comunque diciamo la tendenza sia molto propositiva, sono tutti molto felici, ovviamente combattiamo come sempre il cambiamento climatico, eccetera eccetera eccetera. Però niente, noi puntiamo comunque al fatto che sono stati presentati vari emendamenti da alcuni gruppi diciamo più verdi tra virgolette, e la questione mi sa proprio a livello burocratico sarebbe che se qualcuno di questi emendamenti passa, loro sono obbligati a bloccare e a tornare indietro sull'iter burocratico, e quindi si ripartirebbe un po' indietro, e quindi diciamo non è che non sarebbe proprio un blocco, però insomma si romperebbe molto le scatole. E quindi appunto all'interno di questi emendamenti penso sia stata messa proprio tutta la questione quantomeno dell'etichettatura e della tracciabilità, che potrebbe essere effettivamente una delle poche cose su cui far leva per bloccare tutta questa tristissima tiritera. Quindi noi attendiamo, non immobili, perché ci muoveremo quantomeno con dei volantinaggi alla nostra amata COP, come avete sentito dallo spottino, perché comunque COP, differentemente, come abbiamo già detto varie volte, da i primi anni 2000, a questo giro ha accettato di buon grado tutta la questione TEA, non avvisando ovviamente minimamente consumatori né nessuno. All'inizio è stata molto zitta, testa bassa, poi alla fine però sappiamo che comunque è propositiva al riguardo, e quindi ci interessa comunque quantomeno che i soci e le socie siano a conoscenza di tutto questo.
3: Si informino.
2: Poi rilanciamo, anche se non so se da Strasburgo ci ascoltano, comunque diciamo se qualsiasi agricoltore, agricoltrice, cercatore, cercatrice di semi in tutta Europa, a tempo e voglia, il 16 giugno è stata lanciata quindi diciamo una manifestazione davanti al Parlamento, e per chi è più interessato può leggere sul sito di Crocevia quali sono tutte le varie associazioni che per ora hanno già dato la loro adesione. Ovviamente c'è tipo anche la Confederazione Paysanne, poi appunto c'è il centro di Crocevia, insomma sono molte le organizzazioni da tutta Europa che hanno fissato questo appuntamento per far sentire in ultima istanza diciamo la voce, e vediamo cosa succederà. Poi come minimo chissà, magari lo rinviano per l'ennesima volta, ma siccome siamo già nell'estate ci sta che invece colgano la palla, perché comunque l'estate
4: di solito
2: è disattenti quando vogliono far passare qualcosa.
4: In Italia era giugno, vedi
2: com'era il decreto siccità, di cui nessuno si è accorto di nulla. Comunque vabbè, noi staremo a vedere. E nel frattempo però cosa succede adesso in radio, perché ora vi lascio, smetto il mio pippone e vi lascio ascoltare un piccolo pezzo teatrale che in realtà noi abbiamo già mandato in onda, ma è andato in onda su un ponte radio, e siccome sappiamo benissimo che voi pessimi ascoltatori

0: E quindi niente, buon ascolto,
1: Buon
0: caro.
1: ascolto.
2: Ormai più di 20 anni fa, il tentativo da parte del capitale finanziario di appropriarsi dell'intero genoma con gli OGM, gli organismi geneticamente modificati, almeno in Europa, fu stoppato dai movimenti ambientalisti, supportati dal marketing politico dei sindacati agricoli e dal marketing economico, vendita di prodotti OGM free, messo in opera dalla grande distribuzione organizzata. Oggi, quello che allora fu messo alla porta sta rientrando dalla finestra. Il nuovo attacco alla privatizzazione del genoma attraverso i brevetti sulle piante di interesse agricolo sta proponendo una deregolamentazione alla normativa vigente in materia di OGM per i nuovi gioielli della biochimica molecolare, NBT, New Breeding Techniques in Europa, TEA, Tecniche di Evoluzione Assistita, in Italia. Le nuove piante ingegnerizzate si sostiene che non siano OGM in modo del tutto strumentale e antiscientifico e si sta di nuovo tentando di aggirare il principio di precauzione attualmente in vigore, evitando il dibattito pubblico. Questa volta i grandi sindacati agricoli applaudono, la grande distribuzione organizzata guarda da altre parti, l'informazione tace e la politica non interviene, fingendo di ignorare la questione ed evitando ogni responsabilità. Secondo i proponenti, sostenuti da una parte della ricerca accademica, a sua volta sostenuta economicamente dal capitale finanziario delle multinazionali del settore sementiero, i colossi Monsanto, Bayer, Syngenta, BASF e Corteva in primis, sono già pronti con più di 150 brevetti per invadere il mercato europeo. È pronta, ed in alcuni contesti è già in atto, una strategia di mistificazione e di vero e proprio inganno all'opinione pubblica, con falsi proclami che parlano addirittura di maggior sostenibilità, efficienza e aumento delle caratteristiche positive dei vegetali geneticamente modificati. Deregolamentare significa libertà di coltivazione diffusa e nessun obbligo di tracciabilità. Non sapremo se quello che mangeremo sarà OGM oppure no. Vecchia storia, disagi e rischi per tutti e vantaggi per pochi. Dimenticavo, una parte del testo di questa pièce, portata interamente da uno dei personaggi, è completamente estratta pari pari da uno dei programmi di propaganda delle TEA, ottenuta con il nuovo metodo CRISPR-Cas9, che ne vanta i meravigliosi vantaggi. Come ormai spesso avviene, la realtà supera abbondantemente anche la più distopica immaginazione.

Allora, dove mi metto? O dove mi metterò? Ma qui è tutto fradicio. Madonna, se non si rimette sto tempo, meno male, stamani c'è il sole, ma l'è venuta un po' e via l'acqua. L'è tutto bagnato. Via, mi metterò al sole, dai. Dai, mettiamoci al sole, vai. Almeno ci si riscalda un pochino, dai. Che giornata, guarda, io ho una cassetta giusto giusto per poggiare il culo perché sennò mi bagno. Allora, ai, anche sta mezza giornata l'è finita, dai, vai, avanti, avanti, ancora un qualche ora e poi arriva la sera, tanto fa buio presto, almeno mi riposo, c'ho da leggere, guarda, via. Però sono contento, guarda, sono contento perché sta avvenendo un bel lavoro, mi piace, guarda, sta avvenendo pulito per bene. La terra la si scioglie, è friabile, viene un orto meraviglioso. Guarda, se si va avanti così, viene una bella semina. Oh, finalmente. Allora, via, mangiamo un po'. Eccolo lì, ecco il cestino. L'ho preparato io ieri sera, però io mi piace sempre sorprendermi. E dentro, vediamo che

0: c'è dentro, c'ho una fame, madonna è fame, c'ho, via, oh guardiamo un po', allora, eccolo lì, senti il profumo, il pane, che pane, questo è il pane nostro, pane fatto da noi nel nostro forno a legna, cotto con la legna nostra, con il macinato, il mulino nostro, il grano nostro. Oh, questo sì che è il pane come si deve. Senti, i miei pani che non sanno di nulla, che vendano. Senti come è questo, senti il profumo. Poi che c'è, vediamo, vediamo il dito. Eccolo lì, con il pane ci vuole il formaggio. Ma senti il profumo, questo non è formaggio, questa è una poesia. Ma senti, oddio, non ci ho nessuno a farglielo sentire, me lo annuncio da me e godo. Questo sì che è il formaggio. Oh, formaggio fatto con il nostro latte, delle nostre pecore, ovviamente. E poi fa dopo il pane e il formaggio che si mangia, c'è un po' di frutta, via. Ci ho messo una mela, eccola lì. Questa è una mela di nostro Meleto. Guarda come è rossa, bella, profumata. Senti il profumino c'ha sta mela. Quelle si comprano non sanno di nulla, ma senti sta mela. Sì, magari c'ha il bao, ma che vuol dire? Questa è una mela meravigliosa. Oh, tutta roba nostra. Tutta roba nostra. Dall'inizio alla fine. Sì, però che palle. Sempre la stessa roba, eh. E si mangia sempre la stessa roba. Sì, l'è nostra, l'è buona, ma l'è sempre ella, eh. Porca miseria. Ma io mi sono fatto una sorpresa oggi. Guarda che c'è qua. Una banana, senti il profumo, senti, profumo di terre lontane. Che meraviglia, questi profumi da noi non ci sono. E poi, guarda il colore, un colore di una frutta gialla, così gialla, che aveva visto una frutta gialla delle nostre? Io non l'ho mai vista. Guarda il colore di sole esotico. Oddio, ieri sera l'era gialla. O come mai? Eppure l'ho messa dentro ieri sera, l'ho rinvoltata, era gialla. Ora è diventata nera. O questa? La profuma sì, insomma, però non è più gialla. Mo'. E ora? O chi c'è laggiù? Madonna, o si può stare in pace nemmeno a mangiare? O chi l'è quella? Sì, guarda, l'avevo proprio io. Sì, sono qua. Buongiorno. Sì, sono qua. Venga. Guarda che condizioni le quella. Ma. Vuoi che lascia? O che sembri in modo di essere vestiti in campagna, con il tailleur, tutta elegante, con le calze, i tacchi a spillo. Ma dove la credi andare questa? E siamo qui nell'orto, la fonda. O dove va? E poi? Su quella valigia? Che vuole ho la valigia? C'è una valigia, non sarà mia una dell'esattore, no? Ah no, c'è scritto, che c'è scritto? Crispucas? Boh, questa vende roba, te lo dico
1: Salve!
0: io. Sì, buongiorno.
1: Oh, ma che bel panorama agreste! Cosa c'è di meglio di un bel pranzo nel fanghiglio?','//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// No, aspetti, ma che sta mangiando? Ma non lo vede che quella roba è tutta nera? Ma che schifo, ma lei la chiama banana quella? Via, via, prenda questa. Lo vede com'è bella? Lo vede com'è perfettamente gialla? Deve sapere che le banane CRISPR debuttano oggi sul mercato. Non si ossidano, durano più a lungo e mantengono il sapore. L'editing genetico al servizio del consumatore. Vi è mai capitato di preparare una macedonia e vedere le banane diventare marroni in pochi minuti? È il classico dramma in cucina che potrebbe presto diventare un ricordo del passato. Le banane Crispr stanno per fare il loro debutto sul mercato, per mantenere quel bel colore giallo molto più a lungo delle loro antenate. Una startup britannica si prepara a lanciare le super banane aumentate, modificate geneticamente, frutto di anni di ricerca e sviluppo nei nostri laboratori, dove i ricercatori sono dovuti ricorrere all'induzione di variazioni genetiche attraverso mutagenesi e variazione somaclonale. Ma non aspettatevi frutti alieni con poteri magici, hanno la stessa dolcezza, lo stesso sapore, ma molti meno problemi. La notizia è di quelle che potrebbero cambiare la nostra esperienza quotidiana molto più di quanto si possa immaginare. Tropic, azienda britannica di biotecnologia vegetale, ha annunciato il lancio imminente di banane che non si ossidano con una durata più estesa. Due novità che puntano a espandere il mercato della frutta tagliata, ridurre gli sprechi alimentari, aprire nuove opportunità di esportazione e abbattere i costi di spedizione. E non sono affatto due piccole modifiche. Queste banane Crispr rappresentano un cambio di paradigma per uno dei frutti più consumati al mondo. Il problema dell'ossidazione è sempre stato un limite significativo per l'inclusione delle povere banane nelle macedonie preconfezionate e nei prodotti di frutta tagliata. Ma da oggi, grazie alla banana Crispr, questa ingiustizia sarà superata per sempre. Evviva la debuttante gialla che non diventa mai marrone!
0: Ma questa sta morendo. Aiuto! Aiuto! C'è qualcuno? C'è qualcuno che mi può aiutare? Aiuto, sta morendo! Ma c'è qualcuno in sala? Ma c'è un dottore, per favore!
2: Chi mi ha chiamata? Chi ha richiesto il mio intervento?
0: Io, venga qua. Sta morendo, anzi, secondo me è già morta.
2: Si faccia da parte, mi lasci lavorare. Lo dico io che è morto se è morto. Anzi, mi passi lo stetoscopio, per favore? Il soggetto è deceduto. C'è qualcosa che è ancora in bocca? Cos'è? Cosa stava mangiando?
0: Stava mangiando una banana.
2: Lei è stato testimone dell'accaduto?
0: Certo, c'era qui io e lei, certo, ero qui. Ha mangiato quella banana, vede la buccia in terra? Una me l'ha data a me, una l'ha mangiata lei. E quella banana lì...
2: E la banana gliel'ha data lei?
0: No, lei l'ha data a me. Io ce l'avevo la mia e lei mi ha dato la sua, ce l'aveva una valigia piena.
2: Quindi lei mi sta dicendo, con una banana in mano, che il soggetto è morto per colpa di una banana ma che non gliel'ha data lei, unico presente nella scena, ma che altresì il soggetto stesso fosse arrivato addirittura con una valigetta piena di banane?
0: Sì, aumentate.
2: Come, scusi?
0: Le banane sono aumentate.
2: E questo che diavolo c'entra? Tutta la frutta è aumentata, non si muore mica per questo. Forse lei mi vuole dire che, visto l'aumento delle banane, il soggetto è testé deceduto?
0: Ma chi?
2: Il soggetto morto! Visto l'aumento delle banane, il soggetto stava praticando del contrabbando?
0: Ma che ne so io? Ma senta, per piacere, lì c'è la buccia e là c'è la valigia. Come vedete, io ho detto la verità.
2: Allora, intanto mettiamo questo reperto in una busta insacchettata e... quindi lì c'è quella valigetta aperta che lei diceva. C'è scritto Crispr. Ai ai ai. Qua c'è un sostanziale cambio di programma. Io no, noi non siamo attrezzati. in questo momento per fare questo protocollo. Cioè, bisogna anche capire che protocollo bisogna fare, perché questo non è un cadavere, è un rifiuto. È un rifiuto e noi non sappiamo come smaltirlo.
3: Ma io non so, capisco che sta dicendo. Per me questa è morta, c'è poco da fare.
2: No, no, lei non capisce. Questo qui c'è un problema di smaltimento, non esiste una procedura per questo. Dove lo mettiamo? Cioè, che cosa si fa? Allora, facciamo così, senta, lei si allontani dal soggetto e non lo tocchi per nessun motivo. E io vado, mi informo, telefono e poi capiamo cosa fare. Rimanga lì, non tocchi nulla, anzi si allontani.
3: Ma ora ci voleva anche questa. Mamma mia, guarda che giornata è questa. Certo, mi capita di certe, me ne capita di tutte, io lo so, o questa, o chi l'avrebbe mai detto? O povera, povera donna, così, così giovane, elegante, così moderna, ma mi sembrava così, con quelle belle parole, tutta spigliata, così, piena di energia, poi un attimo, e dopo, sa, morta. E poi perché? Per avere mangiare una banana? Una banana come questa? Una banana come questa? Cosa me l'ha data lei? No, no, no, no, no, no, no, no. Non è la mia. Dove l'ha buttata? L'ha buttata via, andò lì. Eccola lì, eccola lì. Ma... Oddio. Lei è un po' nera, ma che... Insomma, ossidata, ossidata. È matura, via!

E quindi arriva l'estate, Macedonie, diffidate delle Macedonie dove ci sono le banane, diffidate del crisp crass. E ora vi lasciamo con un pezzo musicale di Simone Mussoni, che è delle nostre amiche che lavorano in educazione in natura, hanno scoperto domenica scorsa. E a noi questa canzone ci è piaciuta perché, insomma, un po' a livello di contadinanza ci risuona.

0: rieccoci a Radio Contado e subito, c'è un microfono che fischia, scusate, subito con noi c'è una compagna del CPA che insomma, a cui abbiamo chiesto di farci un intervento in radio per capire che cosa accadrà il 19 giugno a Gavinana in questa iniziativa. Loro hanno nominato Gavinana Partigiana, perché ci sarà una passeggiata identitaria di quelli che noi, insomma, non è che ci fanno veramente impazzire. Quindi vuoi dirci qualcosa?
1: Sì, allora intanto prima di quello che succederà il 19 giugno, direi quello che succede stasera, in cui noi abbiamo chiamato un'assemblea cittadina e appena abbiamo saputo della mobilitazione di Vannacci, che come sappiamo Firenze è piccola, quindi è una quindicina di giorni che si sa, abbiamo lanciato un'assemblea cittadina in cui mette al centro la partecipazione della cittadinanza degli abitanti del quartiere 3, piuttosto che di tutta la Firenze antifascista, per fare una mobilitazione che abbia caratteristica popolare, che vuol dire la partecipazione appunto attiva della cittadinanza, prendendola come occasione in cui la cittadinanza possa esprimersi alla propria contrarietà a interventi come questi di Futuro Nazionale e alle passeggiate fasciste indette dal generale Vannacci. E
0: Perfetto, e
1: quindi
0: come si svolgerà
1: intanto
0: stasera?
1: stasera abbiamo organizzato questa assemblea che si pensa sia partecipata, a vedere i comunicati che ci stanno arrivando in generale, sia da realtà politiche che da singoli e singole cittadine. E stasera organizziamo un po' le forme della mobilitazione, ci auspichiamo un corteo molto numeroso e appunto che abbia caratteristiche popolari, che tiri fuori la Gavinana partigiana e la Firenze antifascista.
0: Perfetto, quelli che vuole partecipare all'assemblea ci può dire a che ora e dove?
1: Allora, l'assemblea sarà alle 21 nel parco del CPA Firenze Sud, alle 19.30 abbiamo preparato un aperitivo cena e alle 21 c'è l'assemblea aperta a tutte e tutti. E daremo appunto un po' di precedenza a quelli che sono i cittadini del quartiere 3 piuttosto che alle realtà politiche e chiunque vuole potrà intervenire, il microfono è aperto. E da lì costruiamo quella che sarà la mobilitazione del 19.
0: Perfetto, e quindi volete, insomma, la mobilitazione 19 la costruite proprio stasera o avete già in mente
1: Allora, vabbè,
0: qualcosa?
1: noi faremo le nostre proposte. La costruiamo stasera perché è nostra intenzione costruirla a livello popolare. E si pensa che sarà una manifestazione appunto partecipata che probabilmente sfilerà per le vie del quartiere e questo è quello che noi pensiamo. Riteniamo quella di Futuro Nazionale una provocazione verso il CPA che comunque da 40 anni sta nel quartiere, una provocazione che tra l'altro viene da, virgolettato, da stranieri, perché è evidente che non conoscono il quartiere, quartiere che noi conosciamo le dinamiche, rispettiamo e con cui facciamo le cose. Un mese fa siamo stati a Lanconella portando fuori tutti i laboratori del CPA, un'iniziativa bellissima, super partecipata dal quartiere, il quartiere ci conosce e da sempre il CPA nasce con la battaglia sull'eroina nell'89, quindi noi abbiamo recuperato degli spazi e ripuliti da quelli che erano l'eroina, il degrado e la strumentalizzazione nel lasciarli abbandonati.
0: Esatto, tutto il contrario di quello che purtroppo il nostro Vannacci
1: Sì.
0: scrive o va dicendo in
1: Certo,
0: giro, insomma.
1: certo. Il giochino della destra, ed è una dinamica che conosciamo da tempo, è chiaramente provocazione fascista, disordini, ripristino dell'ordine e derive autoritarie piuttosto che repressive. Questa è una dinamica che ormai conosciamo, diciamo siamo palestrati, e noi non cadiamo in questa trappola, questo è il loro giochino, non accettiamo questo genere di provocazioni nel nostro quartiere e per nostro intendo nostro di cittadine e cittadini, abitanti anche nel quartiere, che frequentiamo il quartiere, frequentiamo le scuole del quartiere, piuttosto che quello che è il tessuto sociale che conosciamo, E quindi mi pare evidente, ripeto, che gli stranieri sono loro.
0: Perfetto, quindi rinnoviamo l'invito stasera alle 21 o per chi vuole prima anche per questo apericena insieme, perché credo sia veramente importante la costruzione dal basso e quindi da chi è proprio, deve
1: Sì.
0: partire da chi vive per far sì che sia una manifestazione ancora più vera e sentita. Grazie,
1: Sì. Grazie a
0: grazie
1: voi e
0: e
1: buonasera a tutte e tutti.
0: a
1: A
0: presto,
1: presto.
0: ciao.
1: Ciao.
0: Musica.
2: Get off the street, sir. Get off the street. I'm telling you right now. Get off the street now. Get your foot again.

0: tell you. That's twice we tell you, get back. That's twice. Get off the street. Get off the street, sir. Get off the street.
1: Everybody, I'm telling you right now. Get off the street now.
2: E siamo sempre qui. E a proposito di 19, ora il tutto è in forse visto quello che appunto accadrà in quel di Gavinana, però in teoria in previsione ci sarebbe al mercato contadino di Piazza Tasso uno spettacolo di teatro giornale, che è una tecnica del teatro dell'oppresso, che è un particolare tipo di teatro nato in Brasile negli anni 80 da Augusto Boal, e per parlare di del nuovo decreto, della nuova legge sulla sicurezza, quello fu DDL sicurezza tanto bocciato dal CSM e da altri organi, ma comunque alla fine approvato e riapprovato, che è diventato legge, che doveva avere però delle modifiche che non sono mai state fatte e che comunque a noi preoccupa molto. Quindi se qualcuno è interessato a saperne, a capirne di più o a discutere, perché comunque se adesso tocca a te e se te la pigli te ora una multa o se te fermano per dissenso, siamo un po' tutti nella merda, vi invitiamo venerdì 19 alle 18 al mercato contadino di Piazza Tasso. In cambio programma, perché comunque parte del nostro spettacolo è tratto anche da articoli di giornale che ci narrano delle ingenti multe dai 5.000 ai 10.000 euro di coloro che contestarono in piazza Iannucci proprio l'apertura della sede di Vannacci, che sarà per l'appunto il 19 e che vorrà contestare il CPA o altre realtà così. Quindi, visto che parliamo anche di questo e prendiamo ispirazione anche dai fatti accaduti lì, purtroppo non è detto e non siamo sicure che lo faremo, anche noi ci riuniremo in assemblea in questi giorni.
3: Seguiteci
2: un po' col mercato, esatto, un po' col mercato contadino e un po' con le persone che vorrebbero comunque magari anche andare ad Armanforte agli abitanti di Gavinana, e capiremo come fare. Comunque restiamo per ora che questo spettacolo che c'è, che si parlerà del nuovo decreto legge sicurezza, della nuova legge sicurezza, del nuovo decreto, ed è importante confrontarci per capire davvero cosa fare, perché tutto quello che ormai è diventato dissenso rischia di essere multato e anche bene, e non solo. E niente, ora vi
4: passiamo a un argomento un po' più sobrio, leggero.
3: Esatto, la nostra rubricona.
2: Ci piace un po' di leggerezza, ci vuole.
4: Insomma, Cinemela è sempre pesta, sempre. Non è che anche questa volta non ha degli argomenti così molto, molto semplici, però intanto è un'altra voce, un altro mondo, e purtroppo esistente. Partiamo, vai.

0: Per Radio Contado e Radio Wombat, il movimento che per la sua stessa esistenza e resistenza sbugiarda la narrazione del Made in Italy. Sovranità alimentare, GC, GC, genuina e clandestina, GC, GC, rivolta contadina contro la Monsanto e la Carrefour, meglio di col diretto di Slow Food, GC, GC, sovranità alimentare, GC, GC, genuina e clandestina, GC, GC, rivolta contadina contro la Monsanto e la Carrefour, meglio di col diretto di Slow Food, GC, GC.
1: Cine Nera, la rubrica cinematografica di Radio Contado.

Benvenute a tutte e a tutti a Cinemela, ultima puntata della stagione 8 di Radio Contado, puntata numero 11. Ma veniamo subito al primo film consigliato dalla vostra Pamela per questa ultima puntata di Cinemela. Il suo titolo è Love. Pur essendo definito una commedia sentimentale, è un film che invita alla riflessione. Presentato a Venezia nel 2024, questo film di Dag Johan Agerlund è un film norvegese che fa parte di una trilogia. Il primo si chiama Sex ed è del 24, e il secondo si chiama Love, è questo che vi consiglio, il terzo è Dreams del 25, che ha preso l'Orso d'Oro come premio, e tutti e tre hanno preso numerosi premi, perché sono comunque tutti e tre delle escursioni nel mondo sentimentale, sessuale, nel bisogno comunque di dialogare su questi temi in maniera aperta, riflessiva, profonda. È un film che è ambientato a Oslo ha dei personaggi che dialogano tra loro come amici, come conoscenti o come perfetti sconosciuti. Dialogano attorno a temi vari, nel senso che la protagonista e il coprotagonista sono rispettivamente la dottoressa e l'infermiere di una clinica dove si curano i tumori, in particolare loro due i tumori alla prostata, e quindi c'è anche tutto il rapporto con i pazienti, però al di là del rapporto con i pazienti è più un rapporto con i sentimenti umani e il bisogno di corpo, di sentire il corpo dell'altro in questa nostra società contemporanea. Ecco, il tono è un tono disteso, meditativo, e quindi è un film molto riflessivo. Quindi, siccome io vi invito comunque a trascorrere un'estate molto molto riflessiva, mi sembrava un film da consigliarvi.

Veniamo ora al secondo film, che è anche il pezzo forte di questa puntata e di cui vedrete anche la recensione, penso, su Rivista Contadina. Si tratta di The Teacher, è un film del 2023, è un dramma, la regista donna è Farah Nabulsi, e già vincitrice, produttrice, insomma, e realizzatrice, regista di un cortometraggio che si chiama The Present, che prese un sacco di premi per il suo sguardo che è rivolto alla Palestina e al vivere, ecco, in Palestina in questi anni. È una testimonianza dell'ingiustizia, insomma, sempre, sia il cortometraggio che questo che vi consiglio, The Teacher, vi ripeto il titolo perché è veramente un film meraviglioso, meraviglioso. È la storia di un professore che in Cisgiordania continua ad insegnare ai suoi allievi, a cui succedono delle cose che non vi racconto perché la trama è veramente particolare. È anche la sua umanità, l'umanità del suo personaggio, il suo modo di porsi, ma soprattutto lui che è Saleh Bakri, che già conoscete perché io ve ne ho parlato quando vi ho consigliato il Caftano Blu. Lui è già protagonista del Caftano Blu, questo film che racconta la storia di un sarto iraniano che in Iran ha questo negozio di produzione di abiti ed è lui omosessuale, come lui vive l'omosessualità nel regime. Quindi anche quello è un film molto tormentato, ma questo veramente è un capolavoro di interpretazione. Lui è bravissimo, è un attore che si sente che arriva dal mondo del teatro, un attore insomma di enorme spessore, Saleh Bakri, è una persona da ricordare, ecco. Ha vinto tra l'altro un premio come miglior attore per questo film, un premio che si chiama l'Arancio d'Oro, un riconoscimento che viene dato in Turchia nella città di Adalia. E questo sì, mi sembrava un'altra particolarità, ecco, da sottolinearvi. Comunque, insomma, questo film che è drammatico, The Teacher, però molto, molto, molto umano, è un film secondo me imprescindibile. Appunto, raccontavo, è ambientato in Cisgiordania, quindi lo scenario è quello dei coloni che vanno e violano ogni diritto, ogni bene, ogni qualsiasi cosa dei palestinesi che vivono là, e questa convivenza assurda, allucinante, di cui abbiamo notizie adesso con la guerra, ma che dura da anni. E come questa cosa entra nella quotidianità, nelle dinamiche dei sogni, delle speranze delle persone normali che non c'entrano niente e che si trovano a vivere dinamiche e agire dinamiche serve di un meccanismo di guerra. Film meraviglioso, imperdibile, The Teacher 2023 di Farah Nabulsi.

Ma veniamo così all'ultimo film consigliato dalla vostra Pamela per questa ultima puntata di Cinemela, che è quello un po' più farlocco. Ecco, non tanto perché sia leggera la trama, leggera la storia di questa persona, che tra l'altro è una storia vera, realmente vissuta, la più grande campionessa di box degli anni 90 americana, la prima pugile donna, che si chiama Christy Martin. Christy è il nome del film ed è un film del 2025 di David Michaud. E lui praticamente ci ripercorre questa storia, che però è un po' un'americanata, ecco, detta un po' come va detta, nel senso che io ne consiglio la visione a chi non è ancora pago del cinema americano, che racconta queste storie truci, abbastanza forse insomma un po' anche scontate fin dall'inizio, già per come sono impostate, che però a cui comunque rendo il merito di portare alla luce, alla conoscenza di un grande pubblico, una storia che comunque è stata importante, perché poi sì, c'è un po' tutta la questione legata all'orientamento sessuale di genere di questa persona, di questa pugile, la solita appunto violenza intrinseca nelle relazioni, ma non solo intrinseca, proprio da fuori di testa degli americani. Quindi insomma c'è il mondo dell'America in una storia vera, e quindi questo va riconosciuto. Dopodiché io sono paga, ecco, quindi consiglio questo film a chi non è ancora pago del cinema americano, scontato, però insomma si chiama Christy, l'ho visto, è comunque gradevole, è comunque una storia che va conosciuta e va riconosciuta, perché purtroppo sì, non è che, nonostante sia esistita una storia del genere, non mi sembra che comunque un certo tipo di violenza, un certo tipo di razzismo e di settarismo siano stati abbandonati, e quindi avanti tutta, vi auguro una buona visione anche di questo Christy.

Con l'augurio e l'auspicio di buone visioni estive, che la vostra Pamela vi saluta, vi auguro un buon sole, terra, acqua, aria, buon tutto, buon tempo insieme e buona convivialità. Grazie di questa bellissima stagione insieme e alla prossima.

0: E pensavate vi avessimo già salutato con questa rubrica i saluti finali, ma non è così, anche se vedo Pamela e la dama già con occhiali da sole e ombrellone in mano.
1: Scusa, c'è un treno che parte a breve, destinazione
0: Rimini.
1: Lignano Sabbia d'Oro. E quindi niente, vi salutiamo. La stazione apre solo per le vacanze, ovviamente, nessun treno passerà
2: Oh, eccolo lì, binario
1: da noi.
2: 1349.
3: Andiamo!
2: Dai, su!
3: C'è il treno. Corri, dama, corri, lo prendiamo anche noi.
1: Andiamo!
4: Oh, ma che te pare che sei ribotte?
3: Beh, un pochettino.
5: Benvenuti là, alla stazione, la nuova regia di Radio Wombat.
6: Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla.
1: Noi nella magia ci crediamo e quindi
0: Esatto.
1: confideremo che entro la
0: Ma
1: fine
0: soprattutto
1: dell'anno
0: anche
1: arriveremo.
0: negli spottini o nelle frequenze sbagliate per una stagione
1: Nella
0: intera.
1: magia, non nella frequenza. Poi chi lo sa, la frequenza non ne sta mai il nostro forte in tutti i
0: No,
1: sensi.
0: noi ci risentiremo in autunno, data da definirsi, perché come sempre potrebbe
1: Surprise,
0: variare tra
1: surprise.
0: settembre e novembre, a seconda ovviamente delle nostre vacanze, se andiamo in Perù o no, quindi ci risentiremo e lo scopriremo solo vivendo, ma vi vogliamo lasciare ovviamente con un pezzo trashissimo, perché non possiamo concludere con un pezzo sobrio, e siccome, ahimè, farò questo outing, io a fine giugno andrò a sentire Salmo, ora vi beccate come canzone finale, una canzone proprio adatta,
1: Estate,
0: tamarrissima,
1: estate
0: estate di
1: di
0: merda.
1: merda.
3: Ve la meritate
0: Ve la
3: tutta.
0: meritate tutta.
1: Buone vacanze, buona estate.
3: Ciao ciao.
0: Ciao.
7: Yeah. 40 gradi all'ombra, sta macchina è una tomba. Faccio un giro di ronda, il sole picchia come ronda. Farò una vasca addorso, traccio l'estate addosso. Quindi levatevi dal cazzo che mi state addosso. Odio il fanatismo, odio il gran turismo, psicoterrorismo, vaccini.

avere paura, non restare nell'ombra, allaccia la cintura, sto concerto una bomba. Dicono là è grande, ma noi che ne sappiamo, chiedilo Arianna che facciamo? Vabbè, balliamo.

0: e arrestando anche persone palestinesi. Ci aiuti?
1: Certo, sì, grazie a tutti e penso che questo spazio, parlare di questo tema, soprattutto oggi, il giorno della Nakba, sia davvero importante perché, come ricordavate prima, comunque la Nakba non finisce nel 48, ma si replica e si vede nella vita di giorni in diversi contesti, quindi non solo su Gaza, con le bombe su Gaza nei campi profughi in Libano, ma anche quello che parleremo, sul di cui parleremo qui oggi, anche nelle aule dei tribunali italiani, anche nelle carceri di questo paese, perché siamo qui appunto oggi a parlare dei prigionieri politici palestinesi in Italia e che penso sia importante partire anche prima di arrivare a fare un focus sui vari casi. Cercare di inquadrare anche dove si situano questi arresti e anche all'interno di quale sistema si collocano tutte queste vicende. E quindi per capire quello che succede in Italia, secondo me bisogna fare un attimo un passo indietro e capire un attimo il contesto più ampio.
0: Certo.
1: E quello su cui ci troviamo, ecco, come sappiamo benissimo tutti, è un momento in cui l'imperialismo sta attraversando una crisi profonda e vediamo a partire dal genocidio, soprattutto ha esposto davanti agli occhi di tutto il mondo la natura di questo sistema e è diventata questa esposizione così netta, così esplicita che non si può negare, è diventato sempre più un problema politico per le sedi occidentali, per l'Italia stessa. Ed è per questo, come accennavi tu, che abbiamo visto milioni di persone scendere in piazza, abbiamo visto un movimento per la Palestina, non solo in Italia, ma anche in tutto il mondo occidentale che è da sempre complice. Questo movimento in realtà cresce sempre di più e apertamente veniva discusso tra le parole d'ordine c'è sempre stata la legittimità della resistenza palestinese e questo è sempre più diventato in realtà un problema da gestire per gli stati, per gli stati complici e uno degli strumenti chiave per cercare di gestire questa situazione è stata appunto la repressione e infatti anche a partire dal nostro dossier Made in Italy, l'industria per il genocidio, abbiamo ribadito come l'Italia esporta armi verso Israele, come l'Italia garantisca basi militari per la NATO e quindi al tempo stesso, per coerenza e non per contraddizione, l'Italia arresta i leader della comunità palestinese sul proprio territorio, criminalizza la sua realtà con i vari decreti di sicurezza e incarcera, come nel caso di Ahmed Salem, un palestinese che stava richiedendo asilo, richiedendo protezione internazionale. Si è visto essere arrestato perché aveva dei video sul telefonino che rappresentavano l'esistenza. E quindi vorrei sottolineare il fatto che queste due politiche non sono separate, non sono due cose da vedere in separato, ma fanno parte di una stessa politica effettivamente. E quindi qui possiamo tracciare, è quello che cerco di fare oggi, un filo preciso che collega quello che succede a Gaza con quello che succede invece nei tribunali di Genova, dell'Aquila, Campobasso. E questo filo effettivamente si chiama imperialismo sionista e l'Italia ne è parte attiva, non solo come complice passivo o come spettatore, ma ci teniamo a ribadire come l'Italia abbia un ruolo attivo, una parte attiva all'interno di quel sistema che ho appena descritto. E quindi l'elemento che ci deve avere in mente nel momento in cui si analizzano questi casi, in cui si fanno un focus sui prigionieri politici palestinesi in Italia, è che dobbiamo comunque sempre tenere a mente quello che è il ruolo e la complicità attiva dello Stato italiano, perché comunque ricordiamo un fatto gravissimo come nei tribunali italiani siano state ammesse le testimonianze di rappresentanti dell'ambasciata israeliana, siano state utilizzate prove dello Shin Bet, si siano state escluse invece esperti di diritto internazionale che avrebbero potuto contestualizzare la resistenza. E quindi questo è indicativo e prova del fatto che il sistema giudiziario non è neutrale, ma è da vedere come un ingranaggio che si colloca perfettamente all'interno di questo ordine. E quindi ora, venendo ai fatti più concreti, partirò in realtà per fare uno stato delle arti su quello che è la situazione dei prigionieri palestinesi in Italia, partirei dal 27 ottobre, 27 dicembre 2025, quando la DDA di Genova ha eseguito 7 arresti in quello che oggi conosciamo come Operazione Domino. Questa è stata un'operazione che ha visto gli arrestati di figure centrali della comunità palestinese in Italia, in primis Mohamed Hannoun, quindi presidente dell'API, quindi l'associazione dei palestinesi in Italia, con l'accusa di finanziamento di terrorismo internazionale. Quindi in sostanza, secondo l'accusa, il diciamo, da cui è stata, l'accusa è stata sul fatto che si avessero raccolto dei fondi per Hamas attraverso la destinazione, l'associazione. Ma quello che in realtà io voglio, secondo me, vale la pena soffermarsi, è che l'intero impianto investigativo si reggeva in larga parte sulla base di prove fornite dall'estatista da Israele, e quindi ci sono stati inclusi all'interno dell'indagine documenti anonimi, documenti sequestrati a Gaza, e senza effettivamente avere alcuna garanzia processuale. E infatti non a caso questo è uno sviluppo importante, l'8 aprile, quindi il mese scorso, la Cassazione ha dichiarato appunto inutilizzabili queste prove e quindi definitivamente escluse, a prova appunto del fatto che queste prove erano inammissibili in primo luogo, sulla quale si basavano pure gli arresti. Eppure, nonostante ciò, Hanun, Daoud, Al-Assali, Al-Rustagi sono ancora in carcere. E sono ancora in carcere, ancora che aspettano un riesame che ancora ad oggi non abbiamo ancora una data. E quindi, secondo me, questo è un punto chiave importante su cui ragionare, quindi il fatto che la Cassazione abbia smontato sul piano delle prove queste prove, ma al tempo stesso non ha comunque ancora liberato nessuno. Vediamo ancora, come nel loro caso, ma anche nel caso di Anan e di Ahmed, come il carcere preventivo da solo è già de facto una pena. E per quanto ci riguarda, questo in realtà è un messaggio politico molto chiaro, che manda il messaggio dove chiunque osi organizzare solidarietà con la Palestina, chiunque raccolga fondi per il popolo palestinese, può finire all'interno delle carceri. E va detto anche un'altra cosa, nel caso di Hanun, e non solo, sono state negate visite familiari, Al-Bustanji, ci tornerò adesso da un attimo, sono state vietate le visite mediche, e anche libertà religiose. E quindi questo è importante da ricordare, perché ricorda davvero spaventosamente il trattamento riservato ai prigionieri palestinesi nelle stesse carceri sioniste, e vediamo un'Italia che lo riproduce in maniera molto fedele. E qui appunto vorrei fare una piccola parentesi sul fatto, quello che è accaduto qualche giorno fa e che ancora una volta sottolinea e evidenzia il trattamento dei prigionieri politici palestinesi in Italia, che si inserisce anche, come si diceva prima di me, all'interno di un pattern di trattamento di prigionieri palestinesi per la Palestina anche in Europa. E questo appunto riguarda soprattutto il caso di Riyad Al-Bustanji, un uomo di 70 anni, che si trova a Rossano Calabro, nella sezione di alta sorveglianza, e in questo momento si trova in condizioni fisiche molto molto precarie a causa di diabete, di problemi alla prostata, le vie urinarie, e l'ultimo colloquio che è stato fatto con lui è stato fatto il 5 maggio, quindi qualche giorno fa, e lo mostrava abbastanza disorientato in quelle condizioni che richiedevano un'attenzione medica, e in più lamentava il fatto che non riusciva a vedere bene da un occhio. E quindi i suoi avvocati chiesero una visita medica specialistica già a marzo, però da parte della direzione del carcere non c'è stata risposta, nonostante i solleciti anche quelli non hanno ricevuto risposta, eppure c'è stato fatto il ricorso al garante dei detenuti della Calabria, eppure non si è ricevuta nessuna risposta. E quindi questa settimana si sono rivolti direttamente alla Procura di Genova per vedere se Al-Bustanji potesse appunto essere visitato per far fronte a delle condizioni mediche molto importanti che richiedono attenzione medica immediata. E questo, come accennavo prima, non è un caso isolato. Come si accennava prima, le comunità palestinesi in Europa si stanno organizzando, stanno lavorando a una commissione che raccolga sistematicamente le condizioni di salute e il trattamento dei prigionieri politici della Palestina e palestinesi nelle carceri europee. E quindi, ora andando un po' verso chiusura, vorrei anche sottolineare un attimo il caso di Anan Yaish, un caso che penso forse quello più familiare, che è più familiare a tutti, e è stato condannato a gennaio dal Tribunale dell'Aquila a 5 anni e mezzo per associazione con finalità di terrorismo, quindi per aver partecipato alla resistenza del proprio popolo, della propria terra, in Cisgiordania, a Turkarem, un territorio occupato che, ricordiamo, la Cisgiordania in questo momento sta vedendo un'escalation della violenza sionista e un ampliamento di insediamenti e dei coloni sempre più violenti e sotto un regime di impunità totale. E quindi, tornando ad Anan, La vicenda si inizia con Israele che chiede la estradizione di Anan verso Israele, dove vediamo che l'Italia inizialmente appunto respinge l'estradizione, visto le minacce, comunque visto le potenziali condizioni alle quali potrebbe essere da palestinese poteva subire nelle carceri sioniste. Però poi effettivamente vediamo che l'Italia lo ha condannato per le stesse accuse e con le prove che Israele stesso ha dato ai tribunali. E quindi, come accennavo prima, il fatto più grave di queste vicende è il fatto che in aula italiana, in tribunale italiano, sono state ammesse testimonianze di rappresentanti di ambasciate israeliane, quando persone esperte di diritto internazionale sono state escluse dall'inizio, e queste sarebbero state davvero delle testimonianze importanti, perché avrebbero potuto contestualizzare cosa la resistenza all'occupazione e il perché pure sarebbe rispettato il diritto umanitario internazionale, che appunto vede il diritto alla resistenza come un diritto fondamentale. E quindi di fatto è risultato che solo l'accusa ha potuto parlare. E questo processo appunto avrebbe dovuto stabilire se quello che ha fatto Anan si trattasse di terrorismo o di resistenza legittima, quindi applicando, come dicevo, il diritto internazionale umanitario. E vediamo qui anche un caso davvero in cui la sentenza parla chiaro. La colpevolezza per la Palestina, dando equiparata ad accuse di terrorismo, come dice anche il documentario su le vicende di Anan e Ali Mansour, dove Ali Mansour sono stati rilasciati perché Anan ha avuto 5 anni di prigione. E quindi vediamo un trend che continua a riproporsi. E per chiudere con Ahmed Salem, su cui ci tornerà poco Flavio in modo più dettagliato, su Ahmed ci tengo a dire solo una cosa che in realtà secondo me riassume tutto. Ahmed ha 24 anni, viene dal campo profughi di El Bedawi in Libano e è venuto in Italia per chiedere protezione internazionale, e lo Stato, in risposta a ciò, ha sequestrato il telefono, lo ha messo in carcere inviato a sicurezza per 10 mesi, per poi condannarlo a 4 anni di reclusione, che è più anche di quanto l'ha chiesto la pubblica accusa stessa. Certo. E quello che vogliamo sottolineare è che questa condanna non è un errore giudiziario, ma appunto vediamo l'applicazione del decreto sicurezza con una condanna di questo tipo, e il caso di Salem è importante perché da quel momento fa giurisprudenza. Significa che chiunque esprima solidarietà alla resistenza palestinese, chiunque è potenzialmente nel mirino di questa logica. E quindi, per chiudere, quello che ci troviamo davanti non sono una serie di errori giudiziari, ma fanno tutte parte di un progetto coerente: reprimere la diaspora palestinese in Europa per isolare la resistenza, per tagliare i legami con il popolo palestinese e chiunque lo sostenga. E quindi fa parte comunque del piano genocidiale del Pan Etnica, quindi non è un sistema che si trova ai margini del genocidio, ma è parte fondamentale e si trova al suo interno, ed è per questo che non possiamo fermarci o rimanere passivi di fronte a queste vicende, e non dobbiamo lasciare questi prigionieri da soli. E quindi dobbiamo continuare a richiedere giacche ai prigionieri e a seguire queste vicende da vicino, perché sono anche riflettono anche il movimento stesso e condizionano pure il movimento. Certo. E quindi chiudo e vi ringrazio ancora per lo spazio, e se ci sono domande.
0: No, grazie mille, insomma, per questa ricostruzione, per i commenti, insomma, per averci aiutato anche a come dire, rimettere, anche reinserire quello che sta facendo l'Italia in questo momento, i tribunali, all'interno poi di un disegno più ampio che appunto in un certo senso collabora con il progetto di Israele nel cercare di tagliare i legami con la solidarietà palestinese, con la resistenza eccetera. Da questo punto di vista anche ad esempio il caso di Hannoun fa specie, no? Come si accusano delle persone di finanziare la resistenza palestinese e dall'altro lato appunto l'Italia non ne fa un segreto che finanzia Israele e il genocidio e quant'altro. Io concluderei, se hai voglia, magari se ci sono dei prossimi appuntamenti, sicuramente insomma l'appuntamento di Milano, ma forse non so se ci sono anche appunto scadenze che sai da un punto di vista anche più legate alle date dei tribunali.
1: Sì, per quanto riguarda le prossime date delle mobilitazioni, abbiamo domani la manifestazione nazionale per la Palestina, che sarà a Milano, e qui appunto anche in occasione della Nakba, ricordiamo la Nakba, ricordiamo i prigionieri palestinesi, chiediamo la libertà dei prigionieri palestinesi e uno stop alla complicità italiana. E per quanto riguarda questo, sarà anche in spinta agli scioperi in generale, perché vediamo anche all'interno di questo quadro i lavoratori avere un ruolo fondamentale per mettere pressione allo Stato, alla propria complicità e affermare, come dicevi, il fatto che l'Italia mandi armi a Israele. Quindi abbiamo il 18 maggio uno sciopero generale, e anche il 29 maggio abbiamo uno sciopero generale che riguarderà appunto i lavoratori. Per quanto riguarda i tribunali, di prossime date non ci sono ancora. Sappiamo che le giustificazioni, le spiegazioni per quanto riguarda la sentenza dovevano essere i primi di maggio, ma sono state purtroppo spinte e finiranno
2: i 90 giorni, mi sembra, no?
1: Esatto, sì, 90 giorni, però sono state, penso che Flavio potrà dare anche più informazioni su questo.

Alzerò lo sguardo oltre il parcheggio custodito di un hotel a ore, in un tempo in cui il tempo era deserto. Restarono a fissare gli aerei puntare dritti contro il cielo, avamposti in fuga da un mondo in rovina. Lei raccolse da terra la divisa d'ordinanza, le carte consumate di una missione fallita, e lasciò cadere la sua ultima offerta in una valigia aperta.

fantastico di notti senza ombre, dentro crateri di solitudine. Lei gli chiese una mano a spartire gli avanzi di ciò che era stato loro. Poi, senza dare nell'occhio, si avventurarono fuori, come stranieri.

0: Devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso. Devi trovare l'hashtag più trendy.
1: Devi seguire i tuoi amici.
2: Ma che sei la guardia?
3: Devi farti i cazzi di tutti.
4: Devi trovare il tasto cancio.
5: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso. Devi inserire le genti nelle cerchie.
1: Devi twittare ogni due minuti.
6: Ti devi piacere.
7: Ti deve piacere.
4: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
8: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo. Devi essere sempre connesso.
1: Ti devi loggare.
6: Devi farti un MacBook.
7: Ti devi aggiornare.
4: Ci devi dare la tua posizione.
8: Ti devi pacciare.
0: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
1: Devi condividere tutto.
2: Dammi il tuo numero di cellulare.
7: Devi cambiare il mood.
6: Devi taggare tutto.
7: Tutto.
9: No, no,
7: no,
9: no,
7: no,
9: no,
7: no, no.
8: Il vero sballo è dire no.

0: non cenereresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli scontri a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete.
3: Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
4: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
5: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

0: E buonasera, buonasera cari ascoltatrici, cari ascoltatori. Ma sono emozionato perché è la prima volta che parlo soltanto al microfono senza avere anche il mixer sotto mano. Infatti qui accanto a me al mixer oggi c'è di nuovo il caro Naki. Ciao Naki, buongiorno. Evviva, evviva, evviva. Allora, eccoci qua. Dunque, questa è Meta Radio, la radio alla radio, una trasmissione in cui parliamo di cose radiofoniche alla radio. Sì. Come nella scorsa puntata, in questa vogliamo far sentire le canzoni che useremo come sottofondo per le prossime puntate. Ne abbiamo ancora tre o quattro, non mi ricordo bene, da far sentire. E beh, iniziamo con la prima. Siamo nel country rimaniamo. Naki, pensaci tu per favore. Ma potresti avere il microfono spento? Può essere. Questo però.
1: Eccomi, adesso
0: Ale, eccolo qua.
1: sì, avevo il microfono spento. Adesso ci ascolteremo una canzone di Aaron Tippin. Il titolo?
0: È di là su VLC. Sì, è tutto un po' incrocchiato.
1: Ok. There ain't nothing wrong with the radio.
0: Che più o meno, se non dico male, vorrebbe dire che non c'è niente che non vada con la radio. Mentre su
1: Esatto.
0: tutto il resto sì, in questa canzone lo racconta, tutto va male, ma non con la radio. E così è anche la mia vita, non solo la tua, ma più o meno è veramente
1: Sì,
0: una
1: poco ci manca.
0: avanti tutta, Aaron Trippin, amico nostro, vai, vai.

0: E siamo qui a metà radio a trasmettere canzoni che parlano di radio e che saranno il sottofondo che ci accompagnerà in futuro. Questa che stiamo per sentire adesso è una canzone particolare perché mi verrebbe voglia di tanto dirne al riguardo, ma non lo farò perché ci saranno puntate apposite. D'altronde vogliamo molto durare, di tanto parlare e quindi non facciamo qua adesso altro che accennare. Questa canzone, che è, come si pronuncia Naki, per favore?
1: Pirate Radio,
0: Dei.
1: The Toasters.
0: Grazie, i quali hanno fatto questa canzone, nella quale a un certo punto dice circa: io da mezzanotte alle 2 mi connettevo sempre quando ero ragazzino e ascoltavo Radio Caroline e non me ne fotteva un cazzo della BBC. Circa. Fa riferimento questa cosa a Radio Caroline, la famosa radio che è stata anche romanzata, raccontata nel film I Love Radio Rock. Dunque, questa radio, vabbè, come ho detto ne parleremo, però si fa riferimento ai pescherecci offshore degli anni 50 e poi 60. Radio Caroline, per l'esattezza, è durata fino al 79, che erano ormeggiati nel Mare del Nord e che appunto crepavano un po' i monopoli della BBC, di France International, eccetera. Sono diventate famose appunto per film come Love Radio Rock, ma anche per aver, come dire, inventato la figura del DJ personaggio, eccetera. L'onda lunga è arrivata anche in Italia, anche se non venivano ascoltate direttamente perché erano troppo lontane, né qualcuno aveva fatto qualcosa di simile nel Mar Mediterraneo. Però ora è interessante anche come, oltre alla mitizzazione di tutto questo, tutto ciò funzionasse anche perché erano arrivati grossi fondi, grossi magnati dagli Stati Uniti che avevano investito in pubblicità per promuovere prodotti al di là delle legislazioni nazionali, le quali poi si erano chiuse, difese, avevano impedito poi la trasmissione di queste onde, eccetera, eccetera. Una lunga battaglia che diremo. Radio Caroline, comunque, la prima e l'ultima, come Venere, la stella del mattino e della sera. Noi ascoltiamo questa canzone, però, i Toasters, e poi dai.

0: Erano le. Erano i toasters. Erano i toasters. Non mi ricordo l'anno, Naki, però non l'abbiamo detto.
1: 2002.
0: 2002, 2002, i toasters. Ah no, scusa, mi sono dimenticato, mi sono dimenticato. Vabbè, due consigli di lettura al volo, proprio importantissimo su Radio Caroline, il libro di Andrea Borgnino, ma vabbè, non mancheremo di ritornarci sopra. Radio Pirata, Rock, Libertà, Trasgressione, Nuovi Linguaggi Radiofonici, ma anche un saggio breve di Perrotta in un libro molto importante, molto, molto bello, Radio FM, ma anche su questo ritorneremo. Il saggio è La Radio Pirata.

0: E adesso invece andiamo ad annunciare l'ultima canzone che stiamo per sentire. È anche la più bella, secondo me, perché si intitola come le nostre onde preferite.
1: AM Radio di Everclear.
0: Oh yes.

0: Ed eccoci giunti alla conclusione. Comunque, giusto per far notare, caro Naki, abbiamo finito con le ultime due canzoni, che erano Radio Pirata e Onde AM. Che so.
1: Che dire?
0: Che dire? Che altro dire? Dichiarazioni di intenti o descrizioni di noi stesse? Finisce qui la seconda puntata di Meta Radio, la radio alla radio, ma ci sentiamo la prossima settimana, perché dopo aver sentito tutte le basi che ascolteremo, sentiremo nuove canzoni che parlano di radio, come sempre alla radio, e inizieremo dalla storia della radio, dagli inizi del Novecento. La prima puntata si intitolerà I padri della radio, la seconda puntata si intitolerà Le madri della radio, ma vabbè, tempo al tempo, ci sentiamo la prossima settimana. Naki, grazie mille, che bellissima regia, ti prego torna, ti prego.
1: Va bene, va
0: grande,
1: bene,
0: grande, viva, viva, l'hai detto in radio, viva, rimane, rimane.

0: parla. Erano 18 anni che non aprivo bocca finché non è arrivato lui.
1: Miracolo! È lui il messia!
0: Mi ha anche pestato un piede!
1: Pestaci un piede, signore! Pestacelo!
2: Povero messia!
3: Non sono il messia!
2: Tu sei il messia e io me ne intendo, ne ho seguiti parecchi.
1: Povero messia!
3: Io non sono il messia, volete stare a sentire? Non sono il messia, mi avete capito? Lo giuro su Dio!
4: Soltanto il vero messia nega la sua divinità!
3: Che cosa? Ma così state cercando di incastrarmi? Va bene, allora sono il messia!
1: È lui il messia!
3: E adesso andate a fanculo!

0: buona questa Skype Cola.
1: Buone queste mail commerciali. Mo mi mangio tutto il pacchetto.
2: Ho trovato la sorpresina col microfono commestibile.
3: Io ci ho trovato una microspia gommosa col GPS.
4: Ma fammi leggere un po' gli ingredienti.
5: Controllo E132. Spione di Gommasio.
0: Conservante dei log. Stabilità commerciale.
3: Succo di delega.
6: Stanco del solito fast food? Serviti un bel piatto di autogestione con la ricetta originale della nonna, un tegame di consapevolezza, un pizzico di cifratura, paranoia aiosa.
7: Non delegare l'utilizzo della rete a multinazionali corporation, utilizza servizi autogestiti.
8: Bevi, non fatte beve.
9: Ma la mattina? Il pomeriggio? E poi la sera? Ma cosa ascolti?

sfocata e sanguinare come l'inchiostro versato per descrivere ancora la rabbia che brucia su ferite aperte e il dolore a forgiare un gesto incontenibile scandisce incessantemente un tempo indefinito senza più respiro in un silenzio tombale, occhi sbarrati in una notte fredda e senza luna, ed i ricordi ripiegano sul tuo volto fra tratti di menzogna, calunnia e ipocrisia, le caratteristiche nelle quali hai sempre saputo eccellere ed andare in scena con il ruolo a te più congeniale per dare vita all'ennesima miserabile farsa. Ho pagato cara lotta della mia quiescenza, ma adesso distingo perfettamente i lineamenti di questa figura. Sono io a condannarti, a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti, a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti, a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti, a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti.

0: Devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso.
1: Devi trovare l'hashtag più trendy.
2: Devi seguire i tuoi amici.
3: Ma che sei una guardia?
4: Devi farti i cazzi di tutti.
5: Devi trovare il tasto cancio.
6: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso.
1: Devi inserire le genti nelle cerchie.
2: Devi twittare ogni due minuti.
5: Ti devi piacere.
4: Ti deve piacere.
5: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
6: Devi avere Stephen Hawking su Ruzzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo.
1: Devi essere sempre connesso.
2: Ti devi loggare.
5: Devi farti un MacBook.
4: Ti devi aggiornare.
5: Ci devi dare la tua posizione.
6: Ti devi pacciare.
1: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
2: Devi condividere tutto.
3: Dammi il tuo numero di cellulare.
4: Devi cambiare il mood.
5: Devi taggare tutto.
4: Tutto.
7: No, no,
4: no,
7: no,
4: no,
7: no,
4: no,
7: no.
6: Il vero sballo è dire no.
8: Oh, calmi, tranquilli. State ascoltando Radio Wombat. Da retta al Wombat.

restituito. La confessione per questo peccato non è valida. Il peccato può essere perdonato solo se il mal tolto viene restituito. Denaro, crediti, fiducia, cariche, il potere stesso.

rendi insensibile il cuore di questo popolo, rendigli duri gli orecchi, chiudigli gli occhi, in modo che non possa vedere con i suoi occhi.

Voi tutti siete uomini politici. Voi siete i figli privilegiati di Dio. Coloro che governano questo paese, i

0: largo e stanco. Nasce nella gola. Nasce nella gola.
1: Finisce nella gola!
0: Lungo e stanco. Nasce nella gola. Arriva alle orecchie.
1: Sfruttato!
0: Lungo e stanco. Nasce nella gola. Un eco arriva.

0: fare.
1: Sono molto contento del fatto che oggi l'Italia entra ufficialmente nell'era della blockchain. Poi ci fosse sempre con questa tecnologia un notaio invisibile ad assisterci e che ci difende da ogni fregatura. Insomma, quando andiamo al supermercato e vogliamo sapere se quel pomodoro viene dalle campagne italiane o dall'estero, con la blockchain potremo saperlo sempre.
2: Il nostro sarà in grado di minare la criptomoneta di Bill Gates.
3: Iniettarci il mercurio nelle nostre vene collegate ai 5G.
4: Me l'ha detto, come mai il coronavirus si è tanto sviluppato in Lombardia? Ma voi avete visto quante antenne di 5G ci sono? La Lombardia è strapiena! La Lombardia è strapiena di 5G! E fanno finta di non vedere!
2: Potranno ucciderci, potranno spegnerci, oggi ci chiudono il profilo Facebook, domani ci potranno far ammalare o ci potranno uccidere!
3: E diventeremo dei piccoli robot!
5: Forse ci stanno tracciando! Ci stanno tracciando! Stacca, stacca, stacca!
6: Ore 18:41, tornano le dirette qui sulle libere frequenze di Radio Blackout con Stacca Stacca, la trasmissione più amata dell'etere torinese dal 1269. E qui con noi in questa regia c'è, diciamo, oramai il Comintern al completo, un profluvio di menti.
7: La commissione.
6: Commissione.
8: Comitato.
7: Manca soltanto lui che ci guarda. C'è qualcuno che ci guarda al di là, ma che almeno è con noi. E invece c'è colui che ormai non sei te.
6: L'altro guarda
7: ancora più da lassù.
6: Io ci ho provato, ma non ho soprasseduto. Oramai mi sono sentito preso in causa. Ma sai perché mi sono sentito preso in causa?
7: Perché capitavi per caso da queste parti.
8: La tua etica militante.
7: Non avevi nient'altro da fare.
6: Sì, vabbè, ma quella è la vita. Ma c'è un'altra ragione, perché oggi subiamo un dissing. Per la prima volta questa trasmissione viene dissata dai poteri forti, da chi ci vuole azzettire.
7: Beh, sappiamo che noi dettiamo la linea in vari modi, ma chi è che si è sentito toccato? Chi è che ha bisogno di mettere le mani nelle nostre marmellate?
6: Si è sentito toccato niente po' di meno che l'Economist, un giornalino di una scuola in Gran Bretagna, il quale ha deciso a questa ora, in questo momento, di lanciare una diretta con niente po' di meno che uno dei suoi curatori editoriali sull'argomento della AI, dell'intelligenza artificiale, con un panel di esperti dal titolo Is the backlash against data centers justified?
7: Mamma mia, che accento!
6: È l'odio verso i data center giustificato?
7: Sì? No? Sì. Parliamone. Scriveteci al 346-6673-263. È giustificato? Non è giustificato? Ma in fondo vi hanno mai fatto qualcosa di male?
6: Esatto, ma non solo. La discussione su Is the backlash against data center justified? È finanziata niente po' di meno che da Anthropic, l'azienda che sviluppa Claude, nonché la principale avversaria di OpenAI. Insomma, possiamo dire, non vediamo nessun conflitto di interessi.
7: Io è da Rubiter che non vedo conflitti di interesse.
6: Assolutamente. Ma è proprio per questa ragione che abbiamo lasciato dall'altro lato dello schermo il nostro esperto di relazioni internazionali, nonché ambasciatore della nostra trasmissione.
7: No, nonché esperto di verità.
6: Di verità.
7: Di verità verissima.
6: Ad ascoltare appunto la contropartita anglosassone. Quindi, per chi fosse all'ascolto e a una certa dicesse basta con questi imbecilli che stanno straparlando di cose di cui chiaramente non capiscono niente, sappiate che c'è un'alternativa migliore. C'è l'Economist che vi saprà dare delle opinioni sicuramente più sensate delle nostre. Con questo ci prendiamo una pausa musicale da questo interminabile intro di produzione e partiamo poi con la diretta.

0: E torniamo in diretta. Questa era bensì, come ci ha fatto notare qualcuno, Maximo Park. E no, non è risorto, semplicemente dal nostro potente archivio musicale abbiamo preso una ristampa di quest'anno di un suo album del 2005. Arriviamo a parlare comunque dell'argomento della giornata e lo introduciamo con una notizia che arriva dall'Inghilterra. La notizia riguarda MediaStream AI, un'azienda che la cui missione, diciamo, è quella di fare il cloud sovrano in Inghilterra, no? Tu.
1: Il cloud non più della regina, ma del re.
0: Del re,
2: Beh, His Majesty Cloud.
1: Ci si mette un po' ad abituarsi a questo cambio.
0: Eh sì, sono quei cambi di regime che comunque pesano. E diciamo che da questo punto di vista è interessante perché comunque l'obiettivo, tutto sommato, poteva ancora sembrare sensato, no? Aprire dei data center in Gran Bretagna per, almeno a detta dell'azienda, riuscire ad addestrare il loro modello linguistico, Mother, un'alternativa a quei noiosissimi chatbot che arrivano dall'oltremanica, che sarebbe stato costruito, addestrato e ospitato interamente su un'infrastruttura britannica. E per questo l'azienda si era prefissata l'obiettivo di investire 50 milioni di sterline in un data center a Salford e poi da lì andare a costruire altri 5 data center per un investimento totale di circa 1 miliardo di sterline. La cosa interessante è che dei giornalisti ficcanaso del Investigative Bureau of Journalism, scusatemi, si sono prefissati l'obiettivo di andare a vedere questo posto e andare a controllare cosa ci fosse veramente, no? C'è un data center, cosa c'è? Chissà. E hanno scoperto che il loro data center di punta non era nient'altro che un magazzino di circa 1000 metri quadri che era assolutamente vuoto al momento della visita. Non solo, l'azienda aveva dichiarato sul proprio sito web di aver attivato già altri 4 data center in altre 4 diverse locazioni e che addirittura una di queste avesse questo sistema tecnologico per riuscire a riciclare il calore emesso dai computer che frizzavano, frizzavano, frizzavano e riutilizzarlo per alimentare un orto botanico verticale. Ma come il calore alimenti un orto, le patate, non lo so. Ma
1: Qualcuno direbbe teleriscaldamento.
0: teleriscaldamento probabilmente sì. Ma anche là, cioè, il calore fa crescere i pomodori.
2: Beh, in Antartico non crescono se ci pensi. In Italia
1: Beh,
2: sì.
1: cioè, comunque in Inghilterra fa freddo.
0: Sì, però serve la luce solare, non è il calore il
2: No,
0: punto,
2: anche il calore aiuta, aiuta. Però non siamo una trasmissione che si occupa di piante.
0: Vabbè,
2: Quindi.
0: no, no, no, direi che questo è sulla sicuramente dalle nostre competenze.
2: Già scarse.
0: Già scarse in altro, quindi ci mancherebbe. Successivamente, quando poi dopo l'amministratore delegato di questa azienda è stato contattato dai giornalisti, questo aveva dichiarato di aver acquistato circa 10.000 GPU da Lenovo per riuscire ad alimentare, diciamo, la parte di inferenza, cioè di produzione di testi, immagini, video.
1: La parte che ti risponde, la parte del chatbot che ti risponde, non quella che fa l'allenamento, ma quella che ti risponde quando gli fai una domanda.
0: Esatto, per cui diciamo tendenzialmente serve anche meno potenza di calcolo, no?
1: Sì, sicuramente l'addestramento è la cosa che richiede più energia per più tempo prolungato, perché l'addestramento è una singola attività che dura molto molto tempo, poi non è proprio così, però insomma. E invece l'inferenza è questa cosa che ogni query che fai a OpenAI nella chat, quella è la mitica inferenza, parola sexy.
0: Parola molto sexy, sicuramente. Ma anche lì l'azienda Lenovo successivamente ha dichiarato che non aveva nessun contratto per vendere queste 10.000 GPU, ma semplicemente una lettera di intenti con cui si impegnavano a collaborare un giorno in futuro, chissà. Tra l'altro, sempre la stessa azienda diceva invece che il modello che andavano ad addestrare, Mother, si chiama così, avrebbe richiesto circa 450 milioni di sterline per il solo investimento in unità grafiche, diciamo, cioè quelle, quei processori che servono specificamente per questo genere di lavori, e tra i 180 e i 300 milioni di sterline invece per l'ammodernamento dell'edificio in sé, della struttura, e l'acquisto della rimanente componente IT, perché poi diciamo che queste schede, queste famose GPU di cui tanto si parla, poi alla fine non è che di per sé tu le puoi accendere e ci puoi parlare, no, comunque le devi attaccare a un computer, che lo devi attaccare a internet, che deve avere della corrente elettrica, no?
1: Sì, ti richiedono di fare un salto in avanti generazionale enorme, perché rispetto ai data center precedenti ti richiedono di mettere molta più corrente per densità di unità del rack, perché negli ultimi anni paradossalmente il consumo di corrente di data center è diminuito per unità. Cioè, se voi prendete un server di 20 anni fa e un server di oggi che occupano un'unità nel rack, quello di oggi consuma un'enormità di meno e funziona,
2: certo,
1: molto meglio.
2: Il 10% rispetto,
1: esatto,
2: a 20 anni fa.
1: L'IA invece ha invertito questa cosa qua, cioè noi avevamo i data center che per densità, poi magari abbiamo molti più server, però per singola unità, quindi per calore prodotto in quell'area, erano molto più efficienti. Invece è stato invertito questo, ed è stato invertito anche la necessità di rete, cioè la necessità del dire tutte queste schede, se le devi collegare, devono rispondere tutti insieme, devi cablarle con delle reti che prima non esistevano. Cioè prima non c'era necessità in un data center di fare tutto a 100 gigabit, ti bastava un mega router mega forte, poi le altre connessioni in mezzo un po' più spuzze. Questo, come diceva appunto, ti richiede a modernare tutto lo stack.
0: Esatto, e diciamo che comunque è un investimento che non è che fai in giornata, ma ti serve calibrarlo in un certo modo. Questa quindi poi diciamo che è stata categorizzata come una semplice truffa ai danni di investitori britannici, i quali credevano che veramente un tizio a caso, facendo un po' di sano vibe coding, cioè sostanzialmente chiedendo a un chatbot di scrivere il codice al posto suo, potesse sostanzialmente reimplementarsi un LLM da capo.
1: Claude, come faccio a fregare dei ricconi e chiedergli di investire nella mia azienda finta con la bolla dell'IA?
0: Fai un data center finto. E infatti al 346-66-73-263 potete scriverci e mandarci le vostre idee di data center fasulli. No, tranquilli, non ve le ruberemo.
3: Io però, se posso spezzare un lancio a loro favore, c'è comunque un capannone vuoto e un data center che consuma pochissimo.
2: Quindi ci piace, dici?
0: Sì, è sicuramente ecologico.
3: Ok, sempre a lamentarti che consuma, così consuma molto poco.
0: Consuma, certo, è sicuramente green.
1: Anzi, se dentro non c'è niente, sopra ci metti i pannelli, è pure a saldo positivo, cioè produce più di quello che consuma.
0: Se poi i pannelli col calore aumentano l'orto botanico verticale, cioè
2: puoi
0: pure
2: anche
0: delle patate
2: gratis.
1: Esatto. Puoi anche vendere le patate, certo.
0: Quindi patate in cambio di data center, una nuova invenzione che arriva dall'oltremanica. 346-66-73-263 potete scriverci per farci sapere se avete trovato nel momento contenuti migliori. E mandiamo.
2: Comunque viene da chiedersi com'è che questi qua hanno fatto a conquistare il mezzo mondo a un certo punto, perché veramente cioè gli inglesi su...
0: vabbè, prendi gli americani che li hanno seguiti, cioè.
2: Vabbè. E gli anglosassoni.
0: E ci arriviamo, perché la domanda sorge spontanea.
1: Attraversiamo l'oceano,
0: cioè questo simpatico ragazzo che si è fatto da solo dalle periferie di Birmingham è solo a questo mondo, o qualcun altro ha l'idea di affittiamo dei capannoni e diciamo che ci stiamo schiattando dei mega server, ci ha già pensato? Può essere che ci abbia già pensato qualcuno nel mondo, e non abbiamo di preciso chiaro quanti siano e, come dire, in che numero. Però qualcuno si sta iniziando un attimo a fare i conti, perché se vediamo quelli che sono diciamo i numeri di previsione di crescita del settore dell'intelligenza artificiale, questo dovrebbe diventare probabilmente il primo consumatore di energia, sia in termini di Stato che in termini proprio di settore economico. Secondo quelli che sono le stime di settore, si dovrebbe arrivare entro la fine del 2026, prendendo per veri gli investimenti dichiarati e i progetti delle stesse aziende, quindi prendendoli per veri, si dovrebbero arrivare a 241 gigawatt. che sembra una misura uscita da un fumetto di fantascienza, ma equivale al doppio del consumo attuale degli interi Stati Uniti d'America, data center presenti inclusi, cioè includendo gli attuali data center che vi rispondono quando chiedete a ChatGPT la vostra ricetta delle patate.
1: Ora, in genere, questa è la parte in cui, cioè, senza questo confronto, dici, ah, ok, consumeranno un sacco, ci ruberanno tutta la corrente, finirà il mondo, eccetera. Certo. Però invece questa è un po' la parte in cui i conti incominciano a non tornare. Cioè che a un certo punto dell'energia bisogna produrla, bisogna metterla nella rete affinché possa essere consumata e tra l'altro deve essere trasportata nella rete, perché esatto. Anche il mito del ok, metto l'eolico in Sardegna e poi apro il data center a Torino non funziona, perché c'è una cosa che si chiama infrastruttura, dei cavi che passano sui tralicci che devono essere in grado di portare questa rete, quindi proviamo un pochino a far tornare questi conti.
0: E per fortuna diciamo che c'è qualcuno che ci ha speso molto più tempo di noi. E in particolare per questa puntata diciamo che abbiamo preso grossa ispirazione da un sito web che si chiama Where Is Your Head At, dove c'è un autore abbastanza prolifico che sta partendo un po' con una crociata contro il settore dell'intelligenza artificiale.
1: Un po' troppo prolifico. Cioè, sì. Io spero che usi un chatbot per allungare il brodo, perché secondo me ci sono dei sintomi comunque di un po' di morbosità negli articoli.
0: No, secondo me quello è un po' quello stesso fenomeno che un tempo le persone sgravavano nelle varie riviste marxista-leniniste, per cui no, sono proprio grafomani. Non... Cioè,
2: c'è meno di 50.000 battute, non scrivi.
0: Non quindi. Scrivi.
2: C'è anche
0: non
2: la
0: scrivi.
2: Cartolina... Le vacanze,
0: no,
1: cioè, deve essere lungo come uno dei volumi del Capitale,
2: esatto. Più apparato bibliografico a parte,
0: se no non vale. Comunque, diciamo che c'è una fonte molto interessante, che è questo economista Paul Credovsky, che ha analizzato quelli che sono i progetti, diciamo, di investimento su data center negli Stati Uniti. E attenzione, qua si parla di progetti previsti, cioè non di effettiva entrata in funzione, ok? Cioè qui si parla semplicemente di abbiamo una bolla, abbiamo un foglio di via, abbiamo un progetto, abbiamo un piano di investimento. Molti dei progetti di cui parliamo non hanno nemmeno, come dire, una colonna in cemento che è stata messa, probabilmente. Comunque, questo economista è andato e ha calcolato quella che è l'aggiunta di capacità prevista ai data center statunitensi, che viene accumulata di trimestre in trimestre, e ha visto che per la prima volta nel primo trimestre del 2026 la capacità prevista non è sia aumentata, ma è aumentata della metà rispetto alla fine del 2025. Cioè, cosa significa? Significa che se a fine del trimestre del 2025 questa è aumentata del 49%, nel primo trimestre del 2026 la capacità prevista di calcolo di data center è aumentata del 24%. Quindi c'è comunque una crescita, non c'è un'inversione, non è che stanno smontando i data center.
2: Ma crescono meno,
0: che è già un dato interessante se contiamo che comunque la quantità di soldi che invece c'è stata buttata è esplosa anche negli ultimi tre mesi. E soprattutto dobbiamo tenere in conto un'altra cosa: come viene calcolata questa capacità di calcolo di data center, visto che comunque sono tutte, come dire, metriche abbastanza eteree e poco difficili poi da misurare nel mondo fisico. Viene misurata in termini di energia assorbita, di megawatt, o adesso si inizia a misurare in termini di gigawatt. Questo quindi cosa significa? Significa che tu, azienda, puoi dire: io prevedo di creare un data center da un gigawatt, no? Perché? Perché prevedo di acquistare tot unità di calcolo che consumano ognuna tot, e quindi arriverò a un gigawatt. Benissimo.
1: Che, se volete, è un po' l'attivazione del contatore di casa. Cioè, io faccio attivazione del contatore da 3 kW o da 4 o da 5, perché magari, che ne so, c'ho tutto elettrico a casa, allora i 3 kW non mi basteranno per determinate cose. Poi non vuol dire che veramente li consumi, però tu chiedi l'allaccio a te, in Italia lo chiedi a Terna, Airea, quel che è, di allacciarti e dire io vorrei poter consumare 3 kW. Ed è più o meno lo stesso equivalente per i data center. Inoltre i data center hanno un altro numero che forse è quello che ci interessa di più, che è come già il PUD, il numero che indica l'efficienza rispetto a quanto consumano in totale, sì, rispetto a quanto consumano effettivamente le macchine. Perché i data center poi hanno questa peculiarità: le macchine che fanno il lavoro logico consumano un tot, ma poi c'è il raffreddamento, che è il pezzo grosso, e l'efficienza di un data center si misura proprio con questo. Cioè, se uno è il data center perfetto, è quello dove io accendo il computer e il data center consuma esattamente come il computer, ma nessun data center consuma quello. In genere sono quello più il raffreddamento.
0: Esatto. E soprattutto è interessante notare che di tutta questa energia che viene considerata, cioè che viene considerata, diciamo, come futuro consumo, come futuro assorbimento, di questo totale solo il 58% è previsto che sia fornito effettivamente da un'azienda terza o dal data center stesso attraverso l'utilizzo di energia rinnovabile, eccetera, eccetera. Quindi circa il 42% dell'energia totale che viene stimata in questi progetti non ha un fornitore che ha detto sì, io vi porterò un cavo o non so, una turbina a gas che riuscirà a produrre questo tot di energia. Ma c'è un'altra cosa che è abbastanza interessante. Se andiamo a prendere tutti i progetti di tutti i data center la cui costruzione è stata annunciata, prevista, che sono in fase di costruzione, in fase di ampliamento, eccetera, eccetera, arriviamo a quel famoso valore che abbiamo detto prima, 241 gigawatt, cioè circa il doppio del consumo a picco degli interi Stati Uniti d'America, ok? La cosa interessante è che di tutti questi progetti solo un terzo è in fase di costruzione. Ma in fase di costruzione può significare qualsiasi cosa, e poi lo vedremo meglio. Per alcuni progetti, in particolare, ce ne sono alcuni anche di aziende note, tipo Microsoft, o per Oracle c'era il progetto di costruire il più grande supercomputer
2: dell'universo.
0: Del Regno Unito, ma anche dell'universo.
1: Che le due cose coincidono dal punto di vista degli
0: autoctoni,
1: del re.
0: questo può significare anche semplicemente aver messo una colonna di cemento e basta.
1: O aver semplicemente comprato il terreno, mi sembra.
0: Sì. Cioè,
1: l'atto di comprare il terreno e magari convertire la destinazione d'uso, o come si dice negli Stati Uniti, anche quello fa parte dell'inizio lavori, perché tu effettivamente hai almeno fatto la parte immobiliare della cosa.
0: E soprattutto, per molti di questi siti sotto costruzione, come dicevamo prima, non è che non devi nemmeno prevedere che poi ci sia qualcuno che ti fornisca veramente la corrente. L'esempio più lampante, dopo magari lo riprenderemo, è quello nel Mississippi del grande data center costruito da XAI, l'azienda di Elon Musk, che per produrre 300 megawatt, quindi comunque parliamo di ordini di grandezza sotto i progetti che sono attualmente previsti o in costruzione, hanno dovuto alla fine usare delle turbine a gas in loco, che vanno poi contro ogni singola legge ambientale.
2: Facendo incazzare tra l'altro i residenti che si trovano con una roba rumorosissima di fianco a casa.
1: Sì, sì, roba, una follia, tra l'altro, cioè, adesso vallo a prendere il gas, ma vabbè, sorvoliamo su tutte quelle cose.
0: Sì, tra l'altro poi consumando più della acciaieria che era, se non sbaglio, quella presente in Mississippi, era la più grande acciaieria che avevano negli Stati Uniti. E prima che arrivasse il supercomputer Colossus, era ovviamente il principale assorbitore di energia nello stato del Mississippi. Ma la cosa più andiamo un attimo a fare un riassunto di questi numeri. C'è questo sito che si chiama FrackData, se non sbaglio, il quale ha costruito questa bellissima mappa presente su OpenStreetMaps, Sì, poi in realtà ti fanno, scusatemi, Frack Tracker Alliance, che ha costruito questa bellissima mappa che viene in parte ostata da OpenStreetMap, dove prendono tutti i progetti dichiarati, in costruzione, approvati, respinti per data center, e collezionano anche quelli che sono i dati pubblici sull'assorbimento, il raffreddamento degli impianti e tutto quello che ci può interessare. La cosa interessante è che se andiamo a prendere la mappa, poi ripeto, questo lavoro per fortuna l'ha fatto qualcuno che ha dei livelli di autismo che sono ancora peggiori dei nostri, quindi riescono anche a, come dire, a sciorinare dati che a noi sarebbero andati ben sotto la soglia di attenzione. Se andiamo a prendere quindi i dati previsti su questa costruzione di questi 241 gigawatt di potenza, solo il 33% di questi data center è attualmente in fase di costruzione. Il resto rientra in fasi di pianificazione, che hanno delle diversi vari livelli di vaghezza. Di questi quindi significa che possiamo considerare che in fase di costruzione ci sono circa 80 gigawatt di assorbimento, e prendendo come stima di verità che l'80% circa dell'energia assorbita in un data center vada nella potenza di calcolo e non nel raffreddamento, per appunto quel fattore che prima descrivevi tu, il PUD.
1: No, che abbiamo detto invece è il PUE.
0: Andrebbe, diciamo, comunque a mantenere circa 60 gigawatt di assorbimento per la parte di computazione. Ora, c'è da dire, come dicevamo, c'è da fare un grosso distinguo. Sotto sviluppo, scusatemi, in fase di costruzione può significare che è sotto costruzione, è sotto fase di progettazione, hanno semplicemente comprato il terreno e magari vogliono semplicemente capire cosa farci.
1: Hanno fatto una grigliata così per
0: esatto.
1: Le sono parlati.
0: C'è un prato comunque.
1: Io condivido comunque questo approccio, comunque quando l'hai pensato comunque è già lì, io condivido.
0: E la cosa interessante è che se poi prendiamo questo dato, quindi 60 gigawatt che vengono succiosi da delle GPU, e prendiamo quello che è il prodotto di punta della Nvidia per fare, diciamo, questo genere di lavori, uscirebbe, diciamo, come stima che avrebbero dovuto tutti questi imprenditori negli Stati Uniti dare circa 180 miliardi di dollari a Nvidia per comprare a debito questa infrastruttura tecnica.
1: Solo per la parte di Nvidia.
0: Solo per la parte di Nvidia.
1: Solo quel pezzo lì che abbiamo detto prima è, cioè, sicuramente più costoso,
0: non a questo livello. Ora, Nvidia ha dichiarato che tra il 2025 e il 2027 venderà circa un triliardo di dollari, sì, 1.000 miliardi di dollari in GPU. E, secondo i calcoli fatti dal nostro mitico eroe, questo significa circa 1.6 gigawatt in totale in termini di assorbimento di energia per ogni trimestre, da qui al 2027. E che richiederebbero circa 2 gigawatt solo per avviare tutta la baracca. Questo poi ovviamente richiederebbe poi dopo anche sopra, come dicevamo, i server, l'equipaggiamento, gli switch, le lampadine, vai a sapere. E di tutta questa infrastruttura tecnica non c'è da parte delle grossi operatori del settore, parliamo appunto di Amazon, di OpenAI, di Microsoft, non c'è documentazione pubblica su dove prendano l'energia per alimentare tutte queste GPU che stanno comprando o che in teoria dovrebbero comprare. E c'è una cosa ancora più interessante, perché tu mi dirai, vabbè, ma è ovvio, i prezzi delle GPU stanno salendo, stanno schizzando, quindi loro, anche se non hanno magari la corrente sufficiente per alimentarle, le stanno comprando in massa per immagazzinarle, perché sanno che in futuro poi queste aumenteranno di valore. La realtà però è che è vero proprio l'esatto opposto. Cioè, se noi prendiamo i modelli che stanno uscendo quest'anno, Opus 4.6, GPT 5.5, il mitico Mythos che non ce lo vogliono far vedere perché è troppo forte, eccetera eccetera, sappiamo già che tutti questi modelli non possono nemmeno fare inferenza, cioè non possono nemmeno risponderti, non possono nemmeno girare sulle GPU che venivano vendute 2 anni fa. Non ci entrano proprio fisicamente, ok? E allo stesso modo, se tu aspetti anni, quello che è il materiale che hai comprato 2 anni fa, per far girare modelli d'avanguardia non varrà più niente. E questo è anche un grosso limite del fare investimenti poi in data center. Cioè, se te devi partire dal presupposto che per costruire il capannone, portare la corrente, portare la fibra, ti servono almeno 6 mesi, ma poi andremo a vedere che in realtà i numeri reali sono almeno 2 anni, devi considerare che da qui a quando sarà funzionale quel data center, te avrai delle stime di carico, dell'energia, tutte quelle che sono insomma le dimensioni reali, fisiche, con cui puoi far partire quelle macchine, che oramai non sono più sufficienti per i modelli stessi. Quindi tutto questo investire e mettere in magazzino, stoccare GPU che oggi costano in teoria meno, ma che in futuro dovrebbero andare a costare di più, non ha alcun senso, no?
1: Cioè, per stai comprando oggi qualcosa che scade, che deperisce molto in fretta.
0: Esatto.
1: È come fare scorta a lungo termine di prodotti alimentari deperibili. Cioè, tu puoi anche scommettere su una carestia tra 2 anni, ma cioè, comunque scompaiono molto. Il loro valore di mercato se ne va via molto in fretta.
0: Comunque, facciamo così, facciamo una brevissima pausa musicale, o non ci abbiamo più tempo?
1: Allora, sì, dai, ci allunghiamo di una decina di minuti, ho chiesto all'ortodossia dall'altro lato dello specchio.
0: Va bene, ok, allora se l'ortodossia ci permette facciamo una brevissima pausa e poi torniamo e andiamo a mostrare un po' quelli che sono i numeri nostri, reali, diciamo, del settore.

0: facciamo conti in diretta, ma non ritornano i conti. Anche qui negli studios di Via Cecchi 21 barra A. Nel mentre, comunque, torniamo al nostro argomento di punta, che non sono i data center a Torino, ma è nello specifico degli Stati Uniti d'America. Perché il nostro eroe successivamente poi ha cercato di misurare quello che è la reale portata del mercato americano e ha stimato che, se andiamo a vedere quello che è stato effettivamente costruito, si parla di circa 5 gigawatt di assorbimento istantaneo. Questo secondo i dati del Global Data Center Capacity.
1: Qualcuno ha ricevuto una scudisciata.
0: Sì, nell'offline qualcuno ha ricevuto. Ma giustamente, cioè è giusto. E oltre all'altro, comunque, noi stiamo anche poi dopo riflettendo a microfoni spenti su appunto la differenza fra dire ok, sì, va bene, quello è l'assorbimento, ma poi quant'è l'effettivo consumo orario, eccetera eccetera, ed è una roba che effettivamente è complicata, anche se andiamo a vedere questo genere di scale, questo genere di progetti, perché uno potrebbe immaginarsi che ok, prendi la capacità di assorbimento a picco e non so, vuoi sapere quanto succede in un'ora, moltiplichi per 3006 e hai il consumo in un'ora, no? In realtà non è proprio così. Se andiamo a vedere, la cosa è problematica anche per quella che è in generale la reportistica che viene prodotta da associazioni e in generale aziende di consulenza che si preoccupano di dare delle misure del settore. Un altro argomento che è interessante, secondo me, di cui vale la pena parlare, è che se andiamo a vedere di questi 5 gigawatt di capacità effettiva di tutti i data center spalmati nel territorio americano, possiamo andare a stimare che, per il discorso che facevamo prima sull'assorbimento, il raffreddamento, eccetera eccetera, circa 3.9 gigawatt sono di carico di calcolo IT, no? Cioè di calcolo effettivamente di computer. Questo cosa significa? Significa che se prendiamo quanto consuma una GPU H200, il top de gamma venduto da Nvidia, e lo andiamo a dividere per questa cifra, ci esce che sono circa 120 milioni di dollari in GPU Nvidia, ovvero il 57% di quello che è il ricavato del solo 2026 di Nvidia stessa. Questo è abbastanza strano, perché significa che, anche se andiamo a vedere poi dopo i numeri dei ricavi delle stesse aziende, non ritornano con quella che poi sono i computer che effettivamente stanno girando, perché se andiamo a prendere, cioè, nel senso, se te sei un'azienda che vende computer e possiamo stimare che indicativamente, facendo i calcoli male, ok, però circa un migliaio di computer sono stati venduti e tu vendi i tuoi computer a 30 euro, io posso pensare che te in totale hai fatto 30.000 euro. Se poi mi scrivi che ne hai fatti 100.000, è un problema, è strano. E tra l'altro questa è capacità che include anche i famosi data center in costruzione, cioè non include quelli che sono, diciamo, che sono attivi e hanno delle GPU che stanno facendo dati, eccetera eccetera. Fra l'altro, secondo il nostro eroe, non c'è nessun data center attualmente negli Stati Uniti che è riuscito a superare la barriera del gigawatt di assorbimento. C'è stato un progetto che è stato particolarmente discusso l'anno scorso, quello di Stargate Albinate, in cui OpenAI si era alleata con Oracle per costruire un data center da 1.2 gigawatt di assorbimento totale, e che dopo 2 anni, in realtà, su 8 edifici che erano stati previsti per la costruzione, ne sono riusciti a completare solo 2, e questi 2 messi assieme consumano circa 100 megawatt in totale di assorbimento, quindi un decimo dell'assorbimento previsto.
1: Ma questo si vede abbastanza ovunque, cioè in Europa particolarmente, poi magari arriveremo, citeremo solo la parte locale, ma cioè, per dire, adesso in Italia non, se tu vuoi mettere qualcosa che consuma più di 20 kW in un rack, non c'è un data center in Italia che ti possa ospitare, no? E al netto dell'ovviamente pagandolo sopra i prezzi di mercato, a oggi in Italia questo servizio non c'è, non te lo dà nessuno. Ed è proprio una cosa che qualcuno chiede, non per grandi dimensioni, ma nessuno è in grado di dare questo pezzo qua. E comunque questa bolla è incominciata già da un po', quindi se si trattava solo di, se era così semplice allacciare la corrente e dire ah, ma io faccio questa stanza e ci faccio consumare un po' di più, ecco, cioè è un po' diverso, non è così scontato.
0: È particolarmente strano, sì. E fra l'altro, adesso magari evitiamo per questioni di tempo e anche di noia reciproca, però è molto interessante un altro articolo che ha fatto uscire un paio di settimane fa, in cui fa una disamina molto completa su Microsoft. Microsoft, ricordiamoci che comunque è una delle principali aziende che sta investendo nel settore e aveva anche investito cifre astronomiche in OpenAI, quindi non sono proprio gli ultimi scappati di casa, la quale ha dichiarato di aver comprato circa in totale data center e infrastrutture per 4 gigawatt di assorbimento, ma in realtà, andando poi a vedere progetto per progetto, il grosso di quello che hanno dichiarato, diciamo, è tuttora incompleto o addirittura non è proprio partito. E chiudo con una piccola esamina. Volevo fare un altro epilogo, ma diciamo che ce lo risparmiamo. Però faccio una piccola esamina con una cosa molto interessante che diceva il nostro massimo esperto Ed in un'intervista uscita un paio di giorni fa, su TechCrunch. Ora, assumiamo che finora abbiamo detto un sacco di cazzate, no? Ci abbiamo accannato completamente.
1: Cosa
0: molto probabile.
1: Non sarebbe la prima volta.
0: Non sarebbe la prima volta.
1: Ma tanto, che cazzo ce ne frega.
0: Ma infatti, ma ci mancherebbe. Probabilmente è così. Gigawatt, terawatt, abbiamo sbagliato le unità di misura, ci siamo accappati.
1: Non erano gli Stati Uniti.
0: Non erano gli Stati Uniti.
2: Ci basterà cancellare il podcast e far finta che non sia mai successo.
0: No, invece noi ce lo rivendichiamo.
2: Ah, giusto, nel processo dialettica, fra la verità, la menzogna, il falso, un momento del vero.
0: Esatto.
2: Quindi...
1: Vabbè, siamo dei coglioni. Vabbè,
0: siamo una manica di coglioni. Però, questo, diciamo, c'è comunque qualcosa che stride. Perché? Perché recentemente era partita un po' una querelle su vari spezzoni dell'internet su quanto ultimamente cloud fosse diventato inutilizzabile. Anche chi ci spendeva centinaia di dollari, euro l'ora, iniziava ad avere sempre più difficoltà ad avere qualcosa di finito e di funzionante dal chatbot. Recentemente è arrivata una nuova notizia da Anthropic, l'azienda che sviluppa Claude, il chatbot, in cui ha detto: non vi preoccupate, vi aumentiamo a tutti del 50% il limite settimanali dei nostri abbonamenti, no?
2: Cioè, in termini di token?
0: In termini di token,
1: sì, che poi nessuno ha mai capito sti token.
0: Cioè. No, che poi in realtà c'è Claude, chiaramente rubano, perché appunto nel giro di 3 mesi quello che prima riuscivi a fare con un quarto del tuo abbonamento adesso costa 2 volte il doppio del tuo abbonamento, quindi non si capisce. Comunque, 50% in più. E questo 50% in più, com'è che è arrivato? È arrivato perché Anthropic ha chiuso un accordo con XAI, l'azienda di Musk, per avere l'esclusiva su Colossus, il suo famoso data center, che è stato costruito, ripetiamo, buttando delle turbine a gas e contro qualsiasi regola ambientale dello stato del Minnesota e
2: Tennessee.
0: Del Tennessee, qua.
2: Che abbia chiamato Mississippi.
0: Vabbè, sì.
1: Vabbè, sono quei posti là in mezzo,
0: sì.
1: Per lì nella pianura.
2: E comunque il falso è un momento del vero, come dicevamo prima.
0: Esatto. Comunque la pianura padana degli Stati Uniti, quella. Ed effettivamente è una cosa interessante, perché se la seconda azienda del settore riesce ad aumentare del 50% i propri, cioè i consumi dei propri utenti con un solo data center da 300 megawatt, dove sono tutti questi gigawatt, queste decine di gigawatt che appunto dovrebbero essere due ordini di grandezza sopra nel mondo? Cioè, se ancora 300 megawatt in più fanno così tanto la differenza, no? Tutte queste decine di gigawatt dove sono?
1: Quindi, andando in chiusura, direi, i numeri non tornano e l'idea di questa puntata era, tu dici, chiudiamola, facciamo la prossima, però anticipiamola, no, direi, perché l'idea di questa puntata era nata da questo articolo, ma anche e soprattutto dal fatto del... a proposito di numeri stridenti, cioè tra quella che sono le potenze annunciate, i lavori annunciati, i materiali comprati, cioè no, non torna, è quello che effettivamente va in produzione, viene consumato, è quello che sta succedendo all'interno dell'industria, collegare queste linee solo in base agli annunci no, non torna, non funziona, evidentemente c'è qualcosa di rotto. E noi qua siamo partiti con le nostre migliori intenzioni del partiamo dal globale per andare nel locale, ovviamente abbiamo fatto
2: come
1: solo...
2: se anni 2000.
1: Esatto, com'era già quella roba global?
2: Pensa globale e agisci locale.
1: Quello, bravo.
2: Madonna.
1: Salva il pianeta.
0: E poi fai la spesa alla Lidl.
2: Attenzione che Bussagnoletto entra dalla porta. Come cazzo si chiamava quello?
1: Quello.
0: Il Mississippi.
1: Il Mississippi. La prossima puntata parleremo di Torino, perché dei numeri, cioè in questa radio se ne è parlato molto di questo annunciato data center di Corso Regina, ma fin da subito quando abbiamo sentito, sempre per tornare ai numeri, non perché siamo dei materialisti, anche siamo tendenzialmente dei materialisti, però, insomma, però i numeri non ci tornavano non ci tornano i numeri che sono stati annunciati sia di corrente, sia di soldi, sia rispetto a quelli che sono i progetti adesso reali più o meno nel territorio, anche perché è molto difficile già solo a snocciolare i data center che sono stati, che vengono definiti come accesi su Torino. Già questo è una cosa opinabile, di cosa sia un data center acceso a Torino, perché già discutendone prima dicevamo guarda che quello in verità non è vero, non è acceso, metà della roba al piove della Francesca è spenta, e insomma è abbastanza difficile affrontare questi temi e qualcosa non torna, ma questo lo affronteremo nella prossima puntata, così ci siamo portati a casa già un altro approfondimento, no? Che dici? Giusto? Qua ricevo un pollice sopra. Non lo so.
0: Nel mentre il nostro uomo che fa controintelligence nei servizi segreti britannici si sta allegramente bevendo le birre dall'altro lato, quindi non ci saprà dire come è andata la diretta dell'Economist.
2: Stavo stout, tra l'altro, quindi poco British.
0: Poco British, sì. Però, vabbè, niente, lo sapremo chissà la prossima volta, ma sicuramente chi ci ha dissato dirà che abbiamo detto un sacco di cazzate.
1: Ascoltate la prossima puntata di Sacca Stacca, in cui vi diremo perché secondo noi questo data center non si farà mai alla fine. Possiamo fare outing. Sulle nostre idee di questa cosa di Corso Regina, che non è vera, è molto improbabile che possa essere vera. Poi che la speculazione porti cose negative nel territorio nessuno lo nega, ma è veramente molto improbabile che a pochi metri da qua qualcuno gli allacci la corrente a questi disperati.
0: E con questo, non so, come sapete io non sono più tanto affine.
1: Ah, come si fa a chiudere?
0: Sì, come chiudiamo? Cosa diciamo?
2: Salutando i gentili ascoltatori e ascoltatrici.
1: Esatto, dicendo di rimanere collegati.
2: Sì, perché c'è un'altra trasmissione.
1: C'è un'altra trasmissione, l'ortodossia massima, Radio Fabbrica, sicuramente settimana di scioperi, quindi venite ad ascoltare, rimanete collegati e inoltre ricordatevi che Radio Blackout vive del vostro sostegno, la festa della radio si avvicina, quindi seguite gli aggiornamenti e potete trovare la line up, grazie, gli appuntamenti sia della parte musicale che della parte di battiti, banchetti eccetera su radioblackout.org. E per altri eventi locali, localissimi e pseudolocali, gancio.cisti.org a vostra disposizione. Non vi raccontiamo altri eventi per evitare di
2: solo in velocità. Generalmente noi pubblicizziamo che il mercoledì sera,
1: bravo,
2: siamo in A Club. Gabrio, domani sera no, saremo da un'altra parte, guardate gancio per scoprire dopo.
1: Lo so che eravate tutti sì, e tutte pronti. Proprio lì. Ah, c'era già un pullman qua che si stava organizzando.
2: Le masse popolari che si mobilitavano, un corteo fuori da Mirafiori.
1: Profluvio di lacrime, così.
2: Vabbè, invece niente.
1: Vi lasciamo in compagnia di un po' di bobina per qualche minuto per l'alternanza alla regia.
0: Va bene, no, io metterei invece dei pezzi da...
1: Bravo,
2: ma
1: mi sembra,
2: quel
1: scusa.
2: Cazzo che vuoi.
1: Scusa, è che non sono abituato a vederti così propositivo, cioè sai,
0: hai ragione.
1: Mi gira un po' la testa, guarda.

often low. And someone dropped a coin in the jukebox.

peccato può essere perdonato solo se il maltolto viene restituito. Denaro, crediti, fiducia, cariche, il potere stesso.

rendi insensibile il cuore di questo popolo, rendigli duri gli orecchi, chiudigli gli occhi, in modo che non possa vedere con i suoi occhi.

Voi tutti siete uomini politici. Voi siete i figli privilegiati di Dio. Coloro che governano questo paese in

0: In fila per tre, come sono tre le voci che oggi vi faranno compagnia in questa puntata dell'Ora di Buco. Intanto una buonasera a chi è qui con me.
1: Buonasera.
2: Ciao.
0: E una buonasera ovviamente a chi ci ascolta. Prima di incominciare vorrei ricordarvi come sempre i contatti di questa radio, che sono lo 06 49 17 50 se ci volete chiamare in diretta, il sito da cui potete sentire lo streaming della trasmissione, che è www.ondarossa.info, e la mail di questa trasmissione a cui potete scrivere tutto quello che volete, che è oradibuco@ondarossa.info. È corretto? È tutto giusto?
1: Guarda, non t'ho ascoltato, ma mi sembra
0: grazie
1: di sì.
0: Questo è un grande classico pure di questa trasmissione. E quindi io, parlando di grandi classici, farei sempre la mia solita domanda, che vi riferisco a voi. Di che parliamo oggi?
2: Beh, oggi parliamo di un argomento molto serio e vorremmo presentare un dossier di BDS Roma che si intitola La scuola di Leonardo, scuola e industria militare, forme e dispositivi della complicità con il genocidio, il caso di Roma. Complicità con il genocidio di cui sappiamo ampiamente, chi ascolta questi microfoni sicuramente non è digiuno o digiuna della complicità di Leonardo. Ma poi Leonardo allunga i suoi tentacoli in tanti settori, tante volte è stato parlato in tante atenei delle complicità con le collaborazioni con l'università. Oggi invece parleremo delle collaborazioni con insomma il grado di istruzione delle superiori, e in particolare proprio di quello che succede a Roma.
0: E quindi diciamo che magari oltre a dare un po' di informazione in più attraverso la campagna appunto fatta da BDS, si potrà dare anche qualche strumento da poter utilizzare a partire da settembre, perché parleremo di circa, mi pare, una ventina di scuole in questa città, quindi delle scuole in cui magari chi ci ascolta può magari lavorare oppure avere dei figli o delle figlie che la frequentano
1: e quindi che desiderano iscriverci, sì, e quindi è tanto più provvidenziale.
0: Esattamente, dotarsi sia di conoscenza che di strumenti utili per poter sovvertire lo stato delle cose. Quindi a questo punto io mando una traccia musicale per cercare di collegarci con la nostra interlocutrice.

0: E torniamo in voce per la presentazione di questo dossier molto importante. Abbiamo con noi un attivista di BDS Roma, boicottaggio, disinvestimento, sanzioni, a cui diamo la buonasera e che ringraziamo molto per la partecipazione. Ciao.
1: Buonasera, buonasera, ciao a tutte e tutti, grazie invece dell'invito che ci consente appunto di diffondere ulteriormente questo lavoro, mi viene da dire militante, che abbiamo fatto.
0: Un lavoro molto ampio, molto dettagliato, a nostro parere, insomma, importante da leggere, realizzato, dimmi tu se sbaglio, con l'Università di Girona, in Catalogna.
1: Guarda, in realtà diciamo sì, nel senso che chi l'ha fatto, e sono io appunto, è anche ricercatore collaboratore dell'Università di Girona, per cui l'Università di Girona ha diciamo dato a diffusione nelle pagine del gruppo di ricerca con cui collaboro, che si chiama Liberi, è un gruppo di ricerca su infanzia, gioventù e comunità, diciamo ispirato dalla pedagogia trasformativa di Freire.
0: Benissimo. E quindi, insomma, stavamo dicendo prima, introducendo la tua partecipazione a questo di cui stiamo per parlare, che in questi anni molto si è parlato dell'invadenza di Leonardo negli Atenei italiani e non solo, molto meno si è parlato invece della presenza di Leonardo nelle scuole superiori, insomma. Insomma, voi avete realizzato in particolare proprio sul caso romano questo dossier. Se intanto ci vuoi un po' presentare qual è la situazione nelle scuole superiori romane rispetto appunto a questa presenza di Leonardo, che poi significa la presenza di un soggetto molto grande che collabora con Israele, vende armi a Israele e servizi militari.
1: Esatto, sì. Sì, diciamo che la ricerca diciamo, sta dentro appunto il percorso della campagna internazionale di BDS sull'embargo militare, no? Che è fatta di tante cose, che ne so, il blocco di porti in collaborazione con i sindacati conflittuali, è fatta appunto del settore che si occupa invece delle banche complici, eccetera eccetera. Insomma, noi appunto abbiamo pensato, e poi c'è appunto a livello nazionale non solo una campagna che si articola in maniera differente rispetto a Leonardo, no? Ci sono state iniziative davanti alle aziende, ci sono appunto settori come quello di RUP che si occupa dell'università, della ricerca, eccetera eccetera. Noi avevamo appunto deciso di approfondire l'esistenza, diciamo così, di relazioni tra questa impresa complice di genocidio di Israele all'interno delle scuole romane, per cui abbiamo fatto una ricerca quantitativa e qualitativa, andando ad analizzare sostanzialmente tutti i siti internet delle scuole secondarie e superiori di secondo grado e dei centri di formazione professionale, dei centri metropolitani di formazione professionale, in questo caso comprendendo anche i centri privati. E la cosa che è venuta fuori è, come si può dire, abbastanza preoccupante, perché anche se diciamo la presenza di Leonardo non è estesissima, però diciamo non è insignificante, nell'analisi di più di 100 siti internet, ne abbiamo analizzati 125 di scuole superiori, abbiamo trovato appunto 19 presenze di Leonardo, che sono presenze, come si può dire, differenti a seconda dell'istituto. Si va dalla partecipazione dell'istituto a formazione scuola-lavoro, l'ex PCTO per intendersi, ad attività di orientamento, a partecipazione di diciamo scuole a seminari o a convegni, a partecipazioni a premi indetti da Leonardo, eccetera. Quindi alcune di queste diciamo relazioni sono relazioni in qualche modo temporanee, altre come quelle che riguardano la formazione scuola-lavoro sono più, già molto più strutturate, e poi ci sono c'è diciamo una scuola che invece è un'eccezione probabilmente a livello nazionale, che è quella dell'Istituto di Istruzione Superiore Matteucci, perché in collaborazione con Leonardo ha avviato un indirizzo vero e proprio, che è appunto un indirizzo di sperimentazione che si chiama Liceo Digitale. E da questo punto di vista è chiaro che il discorso, diciamo, presenza di Leonardo all'interno del sistema di istruzione pubblico, diciamo così, diventa ancora più profondo, radicato, diciamo, e pericoloso, perché in questo caso, diciamo, Leonardo interviene direttamente nella rielaborazione sostanzialmente dell'intero curriculum di studi della scuola, fin dal biennio in pratica. Basta andare a vedere, che è pubblico appunto, il piano triennale dell'offerta formativa del Matteucci, per rendersi conto di che cosa significa questo tipo di collaborazione tra Leonardo e un'istituzione, una scuola appunto pubblica.
2: Scusami se ti interrompo, no, volevo solo sapere una cosa, perché tu comunque dicevi che in queste 19 scuole, se non mi sbaglio, appunto Leonardo è presente in varie forme, no? Per vari tipi di attività. E quello che ti volevo chiedere, siccome poi quello che diciamo pure in introduzione era cercare magari di dare degli strumenti alle persone che ci ascoltano per capire se nella scuola dei propri figli e figlie o nella scuola in cui insegnano o lavorano è presente una situazione di questo tipo, Leonardo come si presenta? Come Leonardo oppure con altre forme che magari sono un po' meno riconoscibili?
1: Questo appunto è stato uno degli obiettivi della ricerca, che era quello di, come si può dire, svelare, diciamo, il tentativo di operare un'azione di peace washing e di social washing di Leonardo attraverso appunto le sue collaborazioni con le scuole pubbliche, perché appunto Leonardo si presenta principalmente come un'azienda che ha a che fare con l'innovazione digitale, che si occupa di sicurezza dei cittadini e che opera nel campo della difesa. Noi sappiamo benissimo che questo linguaggio ovviamente nasconde invece appunto un'azienda che produce armi, che ha collaborazioni che dopo il 7 ottobre del 2023 sono continuate in termini di vendita di servizi e di armi ad Israele, e che diciamo si occupa di cyber security nella direzione del controllo sociale, insomma. Quindi questo è il modo di presentarsi nelle scuole da parte di Leonardo, con alcune eccezioni, perché ovviamente l'interesse di un'azienda come questa nell'entrare all'interno delle scuole pubbliche italiane e anche quello, come si può dire, di lavorare nel senso di contribuire insieme ad altre realtà del mondo, diciamo, delle aziende private nell'avanzare nella costruzione di in qualche modo soggettività giovanili neoliberali, in qualche modo, no? Perché appunto in alcuni interventi adesso ve lo vado a cercare subito, Cingolani non si risparmia nel dire quali sono, diciamo, alcuni obiettivi anche di questi interventi. Cingolani, che è l'ex AD di Leonardo, in un incontro fatto
0: un ex ministro.
1: Esatto, e anche ex ministro, in un incontro pubblico a cui hanno partecipato alcune scuole, tra cui la scuola dove insegno io, che è l'ITIS Galilei di Roma, Cingolani non si è preoccupato di dire tranquillamente agli studenti che in Europa ci siamo, cito letteralmente, in Europa ci siamo seduti pensando che la pace fosse gratis, non fatevi fregare da chi dice che buttiamo soldi in armi. Quindi in questi interventi, diciamo, da un lato si presenta come un'azienda al vertice dell'innovazione tecnologica e che quindi in grado di offrire le nuove competenze che richiede il mercato contemporaneo del lavoro, no? Altro elemento, diciamo, del paradigma neoliberale in educazione molto caro anche a Leonardo. E dall'altro però poco a poco diciamo introduce anche elementi di, come si può dire, mi verrebbe da chiamare, di israelizzazione del comparto educativo pubblico in qualche modo.
0: Sicuramente. Senti, tornando invece al Matteucci di cui stavi parlando, io non ho capito, evidentemente ho poca, come dire, coscienza giuridica, come è possibile che una scuola pubblica apra un indirizzo, perché l'indirizzo digitale, no, che ha aperto insieme a Leonardo, con una specie di joint venture con un'azienda, per quanto a partecipazione statale.
1: Guarda, da questo punto di vista bisognerebbe approfondire l'analisi, perché appunto non ci sono nel sito internet, diciamo, del Matteucci, non ci sono riferimenti a questi aspetti. C'è dettagliatamente riportato in cosa consiste questo liceo digitale, che voi ritrovate anche in una tabella, diciamo, del dossier che abbiamo pubblicato. E che sono riportati appunto nel piano triennale dell'offerta formativa. Certamente una scuola, diciamo, per avviare un nuovo indirizzo non lo può fare senza avere il via libera di una istituzione che sta al di sopra. Nell'autonomia degli istituti, dei singoli istituti, diciamo.
2: Eccoci qua, allora andiamo un attimo in sentire un po' di musica e torniamo subito.

0: Ed ecco qui, poi torneremo alla Nigna col suo ultimo singolo. Intanto dovremmo essere tornati in collegamento. Ci senti?
1: Sì, eccomi, eccomi.
0: Eccoci.
1: E allora, vi stavo dicendo che appunto nell'autonomia scolastica, diciamo, gli istituti hanno la possibilità di proporre dei nuovi indirizzi, però poi deve intervenire un'istituzione superiore che è l'ufficio scolastico regionale. Quindi qua bisognerebbe appunto indagare anche questo aspetto che riguarda appunto il fatto che l'ufficio scolastico regionale ha approvato la proposta di questo nuovo indirizzo in collaborazione con Leonardo Spa.
2: Sì, questo è sicuramente vero. È vero anche che prima di avanzare la proposta gli istituti scolastici devono approvare il nuovo indirizzo a livello di collegio docenti e poi a livello di consiglio d'istituto.
1: Certamente, certamente, sì. Però loro approvano, diciamo, una proposta.
2: No, certo,
1: questo è senz'altro vero.
2: Cioè, intendevo dire semplicemente che c'è una consapevolezza da parte del corpo docente e comunque anche dei rappresentanti di quella scuola del tipo di indirizzo che si è andati poi a proporre all'USR.
1: Sì, questo mi pare inevitabile, assolutamente, sì.
3: E diciamo il Matteucci è la punta dell'iceberg, ma poi ci sono altre scuole che collaborano in altro modo, tu dicevi anche con livelli di coinvolgimento diverso, e sicuramente chi ha un PCTO, cioè una formazione scuola lavoro attiva con Leonardo, ha un coinvolgimento più strutturale che non chi fa degli interventi di formazione. E qua vedo che il programma In Volo con Leonardo, che è appunto una formazione scuola lavoro, faccio qualche nome di scuola perché mi sembra importante, ci partecipano il liceo Montale, il liceo Avogadro, il liceo Democrito, il liceo l'istituto di istruzione superiore di Zagarolo, un ITS il Cannizzaro di Colleferro, un altro istituto superiore che è quello Amari Mercuri di Ciampino, il liceo di Ciampino, insomma tante scuole della provincia di Roma hanno questa formazione scuola lavoro, che noi peraltro come dire critichiamo già come istituto in sé, nel senso che la chiamiamo sfruttamento scuola lavoro. In questo caso abbiamo insomma studenti minorenni e non che collaborano lavorativamente con Leonardo.
1: Sì, esattamente. C'è una distribuzione appunto molto importante di iniziative di questo tipo, con un coinvolgimento ampio di scuole. E c'è un altro elemento che viene riportato nel dossier e che riguarda il fatto della reperibilità delle fonti e della trasparenza anche in queste cose, perché quelli che sono riportati, che tu hai elencato, sono, diciamo, quelli che risultano da documenti che sono pubblicati nelle scuole, perché, come ripeto, noi abbiamo fatto una sorta di test mining di tutti i siti internet delle scuole, quindi sono documenti che sono pubblicati attraverso TOF oppure circolari nelle scuole.

0: attraverso contatti personali, diciamo, con persone, ovviamente non sono trascritti nel dossier, hanno a che fare con un problema di trasparenza molto grande e probabilmente ampliano ancora di più i dati che qua sono riportati relativamente alle 19 scuole, perché sicuramente alcune formazioni scuola-lavoro non sono segnalate pubblicamente nei siti delle scuole, alcuni incontri di orientamento a cui le scuole hanno partecipato con la presenza di Leonardo non sono stati pubblicati nelle scuole, quindi c'è tutto ci sono una serie di elementi non in chiaro rispetto a queste collaborazioni che dovrebbero vedere crescere, diciamo, una mobilitazione di lavoratrici e lavoratori della scuola, di studentesse e di studenti, per pretendere trasparenza, chiarezza e, diciamo, in qualche modo dei protocolli etici anche nella costruzione di relazioni con il territorio, visto che ormai questa questione ci sta, noi combattiamo anche contro, ovviamente, come dicevi anche tu, la formazione scuola-lavoro, però, diciamo, alcuni di questi elementi di trasparenza e di eticità nelle relazioni con situazioni del territorio dovrebbero essere pretese. Questa è una parte, tra l'altro, che viene riportata nel dossier come una sorta di kit, diciamo, per il mondo, diciamo, delle scuole, ma anche più in generale dell'attivismo, per continuare una mobilitazione che, diciamo, è partita in contemporanea, in realtà, per quanto ci riguarda, con la ricerca che abbiamo svolto sul territorio di Roma e provincia, perché, come ripeto, insomma, questo lavoro è una sorta di corricerca che è stato, sì, diciamo, in qualche modo un lavoro scientifico, ma è stato, diciamo, fatto in stretta relazione con le mobilitazioni che abbiamo prodotto sul territorio, in collaborazione con docenti per Gaza, in collaborazione con RUP e in collaborazione con un'assemblea cittadina che si chiama Equipaggi di Terra, per esempio, nella protesta contro un altro tipo di collaborazione che in questo caso riguarda la formazione professionale che a differenza, diciamo, delle scuole superiori di secondo grado afferisce alla città metropolitana.
1: Senti, prima di arrivare alla formazione professionale volevo chiederti ancora una cosa su questa formazione scuola-lavoro, perché tu dicevi giustamente queste sono le scuole in cui è emersa dai loro siti, ma ce ne possono essere altre che non ne parlano. Comunque, andando a leggere poi dentro i siti delle scuole che fanno cenno a questo PCTO in volo, di fatto non c'è scritto niente, perché dice Leonardo, azienda leader nel settore dell'aerospazio, difesa e sicurezza, quindi guerra, e poi si dice grazie a questo percorso studentesse e studenti avranno modo di approcciarsi alle STEM avvicinandosi e analizzando una delle più grandi sfide per l'umanità, la possibilità di volare, che è un po' come non di niente, perché finisce qua.
0: Sì, certo, è un non dir niente, è un mascherare appunto il ruolo vero, diciamo, di Leonardo come azienda che produce guerra, appunto. Sì, è, diciamo, un'operazione di social washing, anche lì, appunto. Il
1: nome del povero Leonardo da Vinci e delle sue macchine per volare.
0: Sì. È una mistificazione, è una maschera che copre appunto la realtà terribile di questa azienda sostanzialmente, ed è un lavoro grande secondo me per i movimenti sociali per appunto svelare questa truffa, diciamo, e questo approfondimento di quello che comunque è un continuo processo di trasformazione in un senso neoliberale della scuola, no? Perché appunto tutte queste paroline magiche, innovazione, tecnologie digitali, aerospazio, sicurezza, cyber security, eccetera, e appunto sostituire sempre di più nel curriculum degli studenti e delle studentesse le discipline che consentono agli studenti di costruire un pensiero critico, che sono appunto italiano, storia, geografia, eccetera, con invece un discorso di didattica competenziale, in un primo caso disciplinare, poi sempre più spostata.

0: verso le competenze di base e verso quelle che vengono chiamate competenze non cognitive, che sono semplicemente degli strumenti in pratica attraverso le quali si pretende che gli studenti operino su se stessi in pratica per trasformarsi in imprenditori, in autoimprenditori sostanzialmente. Ecco, l'ingresso di Leonardo approfondisce nel senso del regime di guerra anche questi aspetti del paradigma neoliberale in educazione.
1: Sì, assolutamente, scusami. A questo proposito mi ha colpito una cosa che ho letto proprio dentro al dossier, cioè ci sono patrocinati, diciamo portati avanti da Leonardo, anche progetti di educazione civica, e volevo chiederti di parlarci un attimo di questo progetto Educamente, che non ho capito, se non ho capito male, è a metà tra formazione scuola lavoro e educazione civica, tenendo presente che al di là di Leonardo ci sono scuole che fanno, diciamo, l'educazione finanziaria come forma di educazione civica, per venire incontro al discorso che in qualche misura tu stavi facendo.
2: Tipo il Copernico di Pomezia, che ha tra i soggetti di collaborazione sia Leonardo che la JP Morgan, per esempio.
1: Tanto per dire.
0: Sì, guarda, su questo aspetto non abbiamo riportato molto in realtà all'interno del dossier. È credo uno degli aspetti che vanno approfonditi, perché questo risulta da, come si può dire, da un tessuto che appunto aziende private che oggi con questa apertura, no, che le scuole hanno verso il territorio, che poi in realtà significa semplicemente un'apertura alle aziende private, si è costruita appunto una rete di aziende private presuntamente, diciamo, specializzate nel campo della formazione in pratica e dell'educazione, dentro le quali o in collaborazione con le quali Leonardo sta in pratica. Questi percorsi in realtà spesso sono percorsi come si può dire, dove i contenuti sono molto ma molto deboli, e vengono fatti semplicemente per offrire alle scuole come si può dire, delle escamotage per gli studenti, per poter svolgere delle ore in più, diciamo, in maniera veloce, spesso completamente online. Questo te lo dico per esperienza diretta, per quel poco che ho potuto osservare direttamente come insegnante che non ha molti collegamenti con questi, perché io sono insegnante per le attività di sostegno, insomma.
3: Chiaro. Guarda, io, diciamo, rispetto a quello che dicevi un po' prima parlando della formazione professionale, in realtà veniva da fare uno step intermedio, nel senso che io ho visto la lista di licei e di istituti superiori che avete pubblicato, e comunque compaiono diversi licei come il Liceo Scientifico Avogadro, certo, il Montale, il Kennedy, il Pasteur, il Democrito, insomma.
2: Neumann,
3: però è pure tecnico oltre che essere liceo. E quindi io, appunto, con questa parolina che ho appena detto, tecnico, mi volevo un attimo ricollegare a questa cosa qui, che è stato uno degli argomenti cardine di quest'anno nel mondo della scuola, cioè nel senso la cosiddetta riforma degli studi tecnici, no? Del cosiddetto 4+2, in cui adesso i tecnici possono passare tranquillamente a avere una formazione di 4 anni più i 2 successivi che sono di specializzazione, non mi ricordo bene come viene definita, attraverso queste ITS Academy. E io in questo ti volevo chiedere, siccome queste ITS Academy mi sembrano il contenitore perfetto per un'azienda come Leonardo, che cosa avete rivelato da questo punto di vista voi?
0: Guarda, anche questo, diciamo, è un aspetto, diciamo, che è riportato nel dossier come elemento per uno sviluppo ulteriore della ricerca. La riforma dei tecnici è in fase sperimentale, nel senso che il 4+2 non è diventato ancora, diciamo, a regime per tutti gli istituti tecnici italiani in pratica. Ci sono in molti istituti tecnici dei corsi sperimentali, anche nel Galilei, per esempio, della mia scuola, c'è appunto, ci sono alcune classi che fanno il 4 più 2 sostanzialmente. E, i 4 anni sono 4 anni concentrati appunto delle discipline che vengono solitamente fatte in 5. E, c'è un orario giornaliero che ovviamente per forza di cose viene aumentato, però ovviamente anche riducendo la qualità ovviamente dei percorsi di apprendimento degli studenti. E poi ci sono appunto i più due che, come dicevi tu, sono i cosiddetti ACAVE, degli istituti tecnologici superiori. Allora, questo è sicuramente un altro delle porte che le trasformazioni recenti della scuola stanno aprendo al mondo privato e anche appunto a Leonardo. Leonardo ha una propria Academy, si chiama Leonardo Academy, però quello che abbiamo rilevato diciamo in maniera abbastanza veloce è che anche in molti istituti tecnologici superiori, in molte accademie diciamo che non figurano essere direttamente come si può dire strutture create da Leonardo, in realtà Leonardo compare tra i soci fondatori, l'Istituto Tecnico Superiore Nuove Tecnologie per il Made in Italy per esempio, l'Istituto Tecnico Superiore Meccatronico del Lazio, l'Istituto Tecnico Superiore Prime, sono appunto esempi di questo tipo, strutture in qualche modo non emanazione diretta, non creature dirette diciamo così di Leonardo, però andando a cercare tra i soci fondatori si riscopre appunto Leonardo, quindi sì, sono dei cavalli di Troia, mi viene da dire, attraverso i quali appunto si apre in qualche modo la scuola pubblica, intanto a una completa privatizzazione, perché tutte le academy sono strutture private, e poi all'industria della guerra e appunto in qualche modo a una normalizzazione del genocidio.
3: Io a questo punto poi tornerei a finire diciamo la carrellata su come è composta la presenza di Leonardo all'interno delle scuole, nel senso che abbiamo un pochettino parlato dei licei, adesso abbiamo parlato un pochettino dei tecnici, e prima menzionavi quello che succede all'interno che avete rivelato che succede all'interno dei corsi dei centri di formazione professionale. Ci puoi dire un pochettino di più da questo punto di vista? Poi ovviamente è sempre disponibile sul sito tutta l'indagine, sì, diciamo, e quindi si può facilmente
0: certo,
3: vedere.
0: Certo, sì. Sì, abbiamo fatto appunto lo stesso tipo di analisi, diciamo quantitativa e qualitativa, diciamo, su tutti i siti diciamo della formazione professionale e sui centri metropolitani di formazione professionale pubblici e paritari, diciamo non privati, paritari. E qua diciamo le cose da segnalare sono quelle importanti, è una segnalazione che è il centro metropolitano di formazione professionale di Acilia, che ha avviato un corso di formazione per operatori digitali in ambito cyber security, anche questo completamente organizzato con Leonardo, quindi da un punto di vista curriculare, da un punto di vista delle pratiche laboratoriali, cioè tutto quanto diciamo è coorganizzato con Leonardo. Poi abbiamo trovato un centro paritario che è il CFP Elis, che in realtà ha una sorta di consorzio dentro la quale sta pure Leonardo e che diciamo poi è invischiato in molte collaborazioni anche con le scuole pubbliche di istruzione secondaria di secondo grado, però diciamo non entro nel merito di questo in questo momento. E la cosa importante è che questo corso di formazione si è potuto avviare perché appunto la città metropolitana attraverso un decreto del sindaco nel 2024 appunto ha avviato un accordo di collaborazione con Leonardo che prevedeva la creazione di questo corso sostanzialmente. Questo corso è un corso gratuito per ragazze e ragazzi dai 14 ai 17 anni, che viene svolto in parte nel centro di Acilia, in parte appunto nelle strutture messe a disposizione da Leonardo. E anche in questo caso, come si può notare anche dal manifesto, che è anche riprodotto parzialmente, diciamo, nel dossier, il tutto è fatto in maniera molto accattivante. Leonardo, diciamo, cioè, scusate, il corso è rappresentato da un topolino hacker che negli anni precedenti aveva il simboletto di Leonardo nella felpetta. Ho visto i manifesti nuovi, il simbolo di Leonardo è scomparso, perché quest'anno comunque sono già uscite alcune denunce che abbiamo pubblicato su Dinamo Press, poi ripresa dal manifesto, e poi abbiamo fatto un'azione insieme a Docenti per Gaza e all'assemblea Equipaggi di Terra davanti a Città Metropolitana, e in quell'occasione cogliendo anche la possibilità di criticare, diciamo, la scuola pubblica, perché è anche sede appunto dell'ufficio scolastico regionale.
3: No, quello che diciamo da questo punto di vista mi veniva anche da aggiungere a questo punto è nel dossier comunque ci sarà una sorta di kit per poter agire in qualche modo, no? Adesso, visto lo so, l'arte delle cose.
0: Sì, prima di questo volevo dire che c'è un altro elemento di ambiguità, magari lo dico velocemente, e che riguarda, diciamo, la gestione dei dati, perché facendo questa ricerca casualmente, diciamo, ci è capitato tra le mani un documento pubblicato, non so se inavvertitamente o se consapevolmente, perché non so, un documento di una scuola che scriveva, che pubblicato nel 2020 questo, che parlava appunto dei dati dell'anagrafe nazionale degli studenti. Questo è un dato nazionale, non più semplicemente romano, che era sostanzialmente gestita da Leonardo Spine, raggruppamento temporaneo di impresa, con l'Enterprise Service Italia. E quindi Leonardo aveva la gestione dei dati delle studentesse e degli studenti a livello nazionale proprio. E una ricerca successiva, approfondendo questo aspetto, abbiamo scoperto che dal 2022 in realtà l'anagrafe nazionale ha cambiato di nome, adesso si chiama dell'istruzione, è passata sotto la gestione di SOGEI, che è in realtà completamente controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, e però in realtà poi la collaborazione con Leonardo rispunta fuori, perché entrambi questi soggetti rientrano nel progetto del Polo Strategico Nazionale relativamente alla digitalizzazione delle infrastrutture pubbliche, diciamo così, dei dati pubblici, e quindi, diciamo, Leonardo rientra nella gestione dei dati dell'anagrafe studentesca, dell'anagrafe nazionale dell'istruzione, come, diciamo, azienda che si occupa diciamo della sicurezza. Quindi in qualche modo Leonardo sarebbe quello, adesso lo dico banalmente, che costruisce la cassaforte, mentre SOGEI sarebbe quello che detiene la chiave in pratica, e che quindi può manipolare e elaborare i dati delle studentesse e degli studenti. Molti ricercatori sostengono che questa questione però ha delle vulnerabilità, soprattutto quando c'è per esempio la necessità di aggiornare i software, e in questo caso, diciamo, l'azienda che produce la cassaforte in pratica ha la possibilità appunto di entrare i dati. Insomma, per noi questo è un elemento di problematicità abbastanza importante, diciamo, che Leonardo abbia la possibilità, quindi un'azienda, diciamo, privata, anche se a partecipazione statale, diciamo così, però insomma, che si occupa della cyber security, che ha rapporti strettissimi con Israele, eccetera. Questo per noi è un problema abbastanza importante.
1: Scusami, proprio su questo, perché a me sembra una cosa parecchio importante. E quindi vorrei chiederti se ho capito correttamente, cioè Leonardo sarebbe, semplificando per diciamo il mio livello di comprensione, coinvolta nella sicurezza del SIDI, cioè di quello che è il sistema informativo del Ministero dell'Istruzione, in cui vengono riversati tutti i dati, di qualunque tipo, degli studenti e delle studentesse, diciamo, e di tutte quante le scuole a livello nazionale. E questo sinceramente, e sappiamo perfettamente insomma quali poi coinvolgimenti ci siano, no? Attraverso la garanzia della sicurezza, come facilmente si possa accedere. Questo personalmente la trovo una cosa enorme, ecco.
0: Sì, prima del 2022 appunto Leonardo con quell'altra azienda che vi citavo prima, diciamo, gestiva anche i dati, Service Enterprise, adesso non ricordo il nome, l'ho citato prima perché ce l'avevo sotto mano, diciamo, adesso non ce l'ho più.
1: Enterprise Service,
0: esatto, con quest'altra azienda non solo si occupava della sicurezza ma anche della gestione dei dati. Dal 2022 diciamo la gestione dei dati è passata a Sogei, però entrando nel polo strategico nazionale Leonardo insieme a Sogei, Leonardo si occupa della sicurezza, però è chiaro che c'è tutta una serie di vulnerabilità che non diciamo noi, lo dicono diciamo gli esperti di sicurezza informatica, che mette in dubbio il fatto che Leonardo non possa accedere ai dati, appunto. Questa è una questione appunto che, come dicevi tu, è molto, molto problematica.
2: E invece, tornando sul capitolo della formazione professionale, qua c'è una responsabilità politica della, lo hai già detto, ma lo voglio sottolineare, della città metropolitana di Roma, di Roma Capitale. Perché voglio dire, sono giunte quelle di Roma Capitale che si pongono in qualche modo come, a volte come solidali, ma poi scopriamo vari problemi, scopriamo il problema di Mecorot per quanto riguarda l'acqua, scopriamo il problema del coinvolgimento di Leonardo nella formazione professionale.
0: Esattamente, sì, e anche in questo caso, dopo le mobilitazioni che ci sono state, come appunto le mobilitazioni che ci sono state per il caso che citavi tu, insomma, di Mecorotti, di Tebat, che riguardano appunto città metropolitana, il comune di Roma, in pratica anche in questo caso, dopo le mobilitazioni e dopo diciamo un'interrogazione fatta all'interno di città metropolitana da una piccola componente della maggioranza, la risposta è stata che le collaborazioni con Leonardo non riguardano il settore diciamo della difesa, quindi la produzione delle armi, ma riguardano appunto l'innovazione tecnologica digitale, per cui le collaborazioni con questa azienda continueranno in barba appunto alle complicità di questa azienda con il genocidio in Palestina, con il fatto che comunque un'azienda insomma che con il mondo dell'educazione, della formazione, dell'istruzione non dovrebbe aver niente a che fare proprio per quello che produce in pratica. Quindi sì, assolutamente.
2: E prima di arrivare al kit volevo farti ancora un'altra domanda, cioè se avete riscontrato collegamenti diretti con l'ufficio scolastico regionale del Lazio, perché per esempio noi abbiamo visto, insomma, cercando di documentarci un po', che per esempio l'ufficio scolastico regionale nel 25 ha indetto un concorso che si intitola l'aerospazio, tecnologia, passione, competenze e professionalità al servizio del paese nell'era dell'intelligenza artificiale, che sinceramente sembra fatto proprio apposta per chi ha, magari non lo è, ma per chi ha la formazione scuola lavoro con Leonardo.
0: Sì, ma questo è un bando, scusami, perché io non lo conoscevo.
2: È un bando per un concorso
0: rivolto
2: alle scuole superiori, agli istituti secondari di secondo grado. In particolare agli istituti aeronautici, agli istituti aderenti a varie reti, e però dice a tutte le scuole secondarie interessate alla progettualità.
0: Non ti saprei.
2: No, comunque ti dicevo se in generale ci sono collegamenti poi con l'ufficio scolastico regionale o se li avete riscontrati solo direttamente con i singoli istituti.
0: Ma tra chi, scusami, tra Leonardo. No, io credo che i rapporti con l'ufficio scolastico regionale, però è una supposizione che esce fuori soprattutto diciamo dalla questione del liceo digitale. Credo che i rapporti con l'ufficio scolastico regionale e Leonardo ci siano assolutamente, ripeto, almeno a partire dal dato del liceo digitale dell'Istituto Superiore di Istruzione Superiore Matteucci. E, per quanto riguarda la cosa che citavi tu, non so se francamente sembra davvero tagliata apposta per quello, diciamo, però non ti saprei rispondere.
2: O perlomeno insomma è tagliato per una per una scuola, certo, che prevede anche quello, ecco.
0: Assolutamente, assolutamente, sì, sì.
2: E quindi non so se volevi aggiungere ancora qualcosa, altrimenti appunto siccome BDS a questo ci abitua, insomma, a chiamarci direttamente all'azione, no? Così come lo facciamo, sì, quando boicottiamo non lo so, una merce, o l'altro giorno parlavamo da questi microfoni quando cambiamo conto corrente perché ci sono delle banche che finanziano direttamente. In questo caso che cosa può fare chi legge il dossier?
0: Sì, allora c'è, come avete anticipato anche prima, diciamo un kit che è appunto un kit per le mobilitazioni sostanzialmente, che riguarda delle indicazioni in qualche modo nel come ripetere i territori differenti da quello romano, diciamo un lavoro appunto di inchiesta e quindi di produzione di altri dossier che servano a rendere esplicite queste tipi di collaborazioni. L'obiettivo del dossier da un lato è quello appunto di smascherare Leonardo nella sua operazione appunto di peace washing e di social washing, primo, e l'altro obiettivo è quello di far sì che il sistema di istruzione e il sistema di formazione professionale interrompa ogni collaborazione con Leonardo. Questo è l'obiettivo ovviamente finale del lavoro che abbiamo fatto, e quindi ci sono una serie di indicazioni che riguardano le docenti e i docenti, gli altri lavoratrici e lavoratori della scuola, che riguardano le studentesse e gli studenti, e i genitori e in generale gli attivisti, perché si possa approfondire questo percorso di mobilitazione e di lotta contro la presenza di Leonardo nelle scuole, insomma, che vanno da appunto inviti a, che ne so, ai singoli docenti, al passaggio nei consigli di classe perché avviano, diciamo, una riflessione critica sui materiali che utilizzano e sulle attività di orientamento che propongono e sui contenuti curricolari che vanno appunto a sviluppare con gli studenti, che riguardano il collegio dei docenti, che riguardano poi la possibilità appunto di introdurre nel piano triennale dell'offerta formativa, diciamo così, una sorta di clausola etica che riguardi tutto quello che un istituto può fare nelle sue relazioni con il territorio esterno sostanzialmente, e che quindi vincola la scuola nel suo insieme, ma vincola poi anche ogni singolo docente, diciamo, nello stabilire appunto relazioni con enti che stanno all'esterno della scuola. E, queste proposte che facciamo sono, diciamo, dettagliate in particolare, diciamo, con anche degli esempi proprio pratici negli allegati che mettiamo nel dossier. E come dicevo riguardano anche appunto gli studenti, sia da un punto di vista della possibilità di sfruttare in qualche modo organismi istituzionali, mi viene da dire, come le assemblee studentesche e gli altri organismi, diciamo, istituzionali studenteschi, ma poi anche proprio da un punto di vista di coinvolgimento anche più militante, mi viene da dire, in relazione appunto alla rete dei collettivi studenteschi e quant'altro, insomma. Io credo che questo sia un lavoro che deve essere esteso assolutamente a livello nazionale, perché solamente lavorando e cercando di coordinare anche questo tipo di intervento rendendolo sempre di più pubblico e capillare, possiamo pensare di poter ottenere appunto dei risultati concreti. Il coinvolgimento proprio di tutti i settori che hanno a che fare in qualche modo con la scuola è un coinvolgimento assolutamente indispensabile, necessario, insomma.
3: E su questo non posso che concordare, e anzi mi sento di ringraziarti a nome sia delle persone che sicuramente stanno qui con me in studio, ma anche delle tante persone che ci stanno ascoltando in questo momento. E quindi ti direi che, diciamo, da un certo punto di vista spero che ci risentiamo a breve anche per aggiornarci su eventuali sviluppi nazionali o in altre città.
0: Certo, assolutamente, molto volentieri.
3: Di questo paese. E quindi niente, rinnovo i ringraziamenti e ti direi a presto.
0: Grazie mille a voi e saluto tutte e tutti, sì, speriamo a molto presto, grazie ancora.
1: Ciao.
2: Ciao.
0: Ciao, ciao, ciao.
3: E quindi quando sono le 17:28, questa è sempre l'ora di buco, e vi direi che adesso magari mettiamo un pochettino di musica, risentiamo sempre il nuovo singolo della Niña, che adesso non mi ricordo come si chiama, però

0: E alle 17.31, questa è sempre l'ora di buco. Quella che avete ascoltato era La Niña con il nuovo singolo Rareke. Io ve lo dico come è scritto perché non so come si pronuncia. In realtà forse è stata la prima volta nella storia della radio che si annuncia un singolo senza sapere qual è il titolo. Scusate per chi lo fa di mestiere, ma io non lo faccio di mestiere. E quindi, tornando in voce, appunto, direi che possiamo commentare un po' di ultime notizie che ci sovvengono in questo caldo luglio romano.
1: Ma una non è proprio del giorno, ma insomma diciamo che è delle ultime settimane,
2: ma comunque rilevante.
1: E la VIR, noi in genere in questa trasmissione non ci occupiamo di scuole private, in questo caso ce ne occupiamo perché come dire, i locali per una scuola privata vengono concessi da un istituto pubblico, un'istituzione pubblica, o si sembra. Sto parlando dell'edificio come si chiama, l'ex Sant'Ambrogio. Siamo nel ghetto di Roma. Si tratta di un edificio storico molto grande che ha avuto altre stagioni, insomma, con il Rialto occupato e insomma, che è una stagione, come dire, di cultura indipendente che è durata credo almeno 20 anni in questa città. E adesso questo edificio pubblico ha avuto, come dire, la destinazione di questo edificio ha avuto una svolta quando la giunta capitolina il 21 a novembre del 24 ha concesso l'immobile alla comunità ebraica di Roma per ospitare il liceo Renzo Levi, liceo che è una scuola privata confessionale paritaria, così come ce ne sono di cattoliche, c'è il liceo ebraico. E una decisione senza bando, ma per assegnazione diretta, praticamente quasi a costo zero, per una scuola privata.
0: Una concessione.
1: Evidentemente
2: proprio...
1: si pensa di voler fare l'assessorato al patrimonio di Roma Capitale, che fa questa concessione, e sinceramente ci dovrebbero spiegare perché un edificio di tanta rilevanza dovrebbe essere dato a, ripeto, a una confessione religiosa. Poi chiaramente la appunto non il comune di Roma dice che non è una concessione gratuita, ma che la comunità ebraica si è impegnata a sostenere i lavori di ristrutturazione e di messa in sicurezza, e questi lavori ammonterebbero a circa 8 milioni di euro. Però qui si parla di un edificio enorme nel centro di Roma che viene concesso per 30 anni.
2: Sì, infatti, perché la concessione è a titolo gratuito per 30 anni e perché formalmente è a titolo gratuito, però la comunità ebraica si impegna a rendere nuovamente agibile l'edificio, e viene stimato un investimento di 8 milioni di euro che diciamo, rispetto a un immobile del centro storico di Roma, un immobile di pregio, per quanto parzialmente inagibile, ci sembra veramente veramente un regalo, insomma.
1: Poi c'è una cosa che non torna, insomma, perché c'è una delibera del 2022, la delibera 104 di Roma Capitale, che prevede che gli immobili pubblici destinati a finalità di interesse generale devono essere assegnati attraverso un avviso pubblico, attraverso un bando.
2: Questo nel caso di finalità di interesse generale.
1: Esatto. Però in questo caso l'amministrazione comunale, pur, voglio dire, discutibile anche l'interesse generale, perché comunque si tratta di una scuola privata.
2: No, proprio questo volevo dire, che fatichiamo almeno da questa parte del microfono a vedere anche l'interesse generale, perché
1: che ci sia.
2: È una scuola privata comunque confessionale, però diciamo che questo possa essere da qualcuno ritenuto al Comune di Roma un interesse generale, però comunque
1: ammettiamo anche che ci sia. Il modo con cui è stata scelta l'assegnazione non rispetta la delibera stessa di Roma Capitale, perché non è stato fatto un bando.
2: Sì, sì, no, certamente questo, insomma, è una cosa che, a voler usare, diciamo così, una Vox Media, ci lascia profondamente perplessi e stupiti.
1: Cioè, appunto, è stato il Fatto Quotidiano a tirar fuori questa notizia parlando di assegnazione diretta. Le nostre fonti si limitano a questo, insomma, agli articoli che abbiamo letto. Ovviamente c'è stata e tuttora c'è polemica, c'è una polemica, insomma, che è tirata fuori anche all'interno degli stessi palazzi capitolini, nel senso che il responsabile della cultura dell'area metropolitana, che è Andrea Valeri, ha criticato questa operazione, ha messo anche in discussione l'opportunità di coinvolgere l'assessore al patrimonio Tobia Zevi in relazione alla sua internità alla comunità ebraica, cioè una sorta di conflitto di interessi.
2: Diciamo, sì, sì.
1: E poi ovviamente c'è chi allarga il discorso, perché tutto ciò avviene dopo il 7 ottobre e durante un genocidio. Dice: ma che c'entra, questa è la comunità ebraica. Ok, che c'entra? Niente, non c'entra niente, però di fatto viene dato, non so, qua mi segnalano altre cose, che secondo alcune ricostruzioni giornalistiche questo progetto poi di 8 milioni e mezzo di euro, che chi li sostiene a queste spese non lo sosterrebbe come dire, direttamente la comunità ebraica, certo, ma una fondazione che è riconducibile a un imprenditore, a Uri Poljavic, che è fondatore della società internazionale di gaming Soft to Bet attraverso la fondazione IAEL. E anche questo, insomma, ha creato qualche problema etico a chi leggeva la notizia, ma niente, insomma,
0: se avessi detto Leonardo, guarda, avremmo fatto perfetto, perché avremmo proprio chiuso.
1: No, più complicato, più complicato. Ma l'assessore al patrimonio, appunto, che dicevamo, è Tobia Zevi, ha chiarito che le sponsorizzazioni o i contributi privati dovranno rispettare le procedure di legge. Intanto non l'hanno rispettate nell'assegnazione, però dovrebbero essere assegnati dopo. E poi ripetiamo, io ci dovrebbe, a mio parere, questa giunta spiegare perché dare a privati, per una scuola di istruzione privata, un edificio pubblico, se non perché si vuol fare un piacere politico alla comunità ebraica. Io non ne vedo altri di motivi, perché sinceramente scuole romane pubbliche che hanno bisogno di edifici ce n'è a bizzeffe.
2: Ma quante ne vogliamo? Insomma, sappiamo tutte e tutti come si sta dentro le scuole romane e quanto bisogno di spazi ci sia. E mi pare di capire che su questo è stato presentato un ricorso al TAR da parte di alcune realtà politiche e sociali, diciamo, e si è in attesa della pronuncia del TAR. Capisco, insomma, che c'è poco da fare affidamento su questa cosa, però diciamo almeno qualcosa si è mosso. Non so come commentarla questa cosa, se non così.
0: Guardate, io quello che vi posso dire, in realtà, non commentando direttamente questa notizia, ma forse partendo un po' dalla corrispondenza che abbiamo avuto con l'attivista di BDS, è che uno degli elementi più interessanti, mi verrebbe da dire, ma non penso di scoprire, penso di scoprire l'acqua calda, da quando è iniziato il genocidio ad oggi, è che questi livelli di mobilitazione che si sono sviluppati hanno, secondo me, una originalità o quantomeno una peculiarità molto più marcata rispetto ad altri periodi storici anche recenti, in cui c'è una grossa attivazione nella ricerca e nel capire quali sono i meandri, i meccanismi storti della realtà in cui viviamo, cioè, nel senso, banalmente, tutto questo lavoro che viene fatto dei saperi dual use, della complicità delle istituzioni come possono essere l'università inizialmente, adesso le scuole, comunque è un qualcosa che, diciamo, è un unicum. C'è chi qui in studio con me sta per strozzarsi,
1: affogare,
0: sì, esattamente. E quindi io che vi posso dire, ragazze, a questo punto, alle 17:41 del 7 luglio?
1: Vabbè, che la trasmissione è finita, anche la maturità.
0: La maturità.
2: Ci sono gli ultimi scampoli, ma proprio ultimi, però è finita.
1: Meno male, via.
2: Sì.
1: Malori per il caldo in aula, c'è stato un po'.
2: Sì.
1: Questo è stato.
2: Sì,
1: un po'.
2: Leggevo un articolo recentemente che, in cui mi è sembrato in parte di riconoscermi, che dice: la maturità di quest'anno si è divisa tra i malori per il caldo da una parte e la presentazione del curriculum del candidato dall'altra, che sembrava l'inizio di un colloquio di lavoro sostanzialmente. E queste sono le novità dell'ulteriore riforma della maturità introdotta da Valditara.
0: Ma io ho sentito, se volete, uno stralcio. C'è dichiarazioni di Gualtieri, mi pare, che non mi ricordo in che occasione.
2: Sulla maturità?
0: Parlasse, no, parlasse dell'emergenza caldo all'interno degli istituti scolastici e parlava di una serie di soldi stanziati dal comune per il rifacimento del sostentamento energetico delle scuole.
1: Saranno 8 milioni e mezzo?
0: Sì, esatto.
2: sì, 8 milioni.
0: Esatto.
1: Ma quello che trovo strano è che quest'anno ancora non è uscito l'articolo per dire
2: se scuole aperte anche d'estate.
1: No, se ha vinto il nord o il sud, se hanno preso voti più alti al nord o al sud.
2: No, ti ripeto, non
1: che
2: sono ancora finiti.
1: Se vince il sud è perché bara, se vince il nord
2: è perché
1: è
2: bravo.
0: Però poi c'è Invalsi che rimette tutto a posto.
2: No, però voglio dire, se ci risentiamo la settimana prossima, non so, faremo il punto su questo articolo perché manca ancora. Esatto.
1: Esce sicuro, quello sul caldo invece era già uscito. Quando uscirà quello sul invece che le scuole dovrebbero stare aperte anche d'estate, ricordatevi che c'è 40 gradi dentro le aule scolastiche, in genere non ci sono le tapparelle, molto spesso non ci sono, non ci sono le finestre, cioè le persiane, l'aria condizionata, vabbè, è proprio una buttata.
2: Mamma, non c'è, voglio dire, che aria condizionata.
0: Guarda,
2: stiamo parlando.
0: Io perché sono magnanimo, ma da questo punto di vista ho appena letto delle dichiarazioni di Valditara riguardo sulla questione tenere le scuole
2: aperte. Il caldo tempra il carattere.
0: No, in realtà c'era un purpurri di roba, però siccome appunto vi voglio bene e voglio bene a chi ci ascolta, queste 17:43 non
2: la finiamo qua.
0: Di questo.
1: Comunque quest'anno finalmente l'esame di Stato, che ora si chiama di maturità, è diventato serio perché c'è Valditara e quindi
2: non uscirà l'articolo che dici tu.
1: No, non uscirà. Ma io penso che uscirà.
0: E va bene, allora noi che facciamo? Teniamo comunque così, con il fiato sospeso, chi ci ascolta, perché penso che non riuscirà a
2: mi immagino il fiato sospeso.
0: Che fanno? L'ora di buco c'è, non c'è, martedì prossimo, sappiate che non lo sappiamo nemmeno noi e vi diremo.
1: Massimo ve lo potremmo far di durante la mattinata di martedì prossimo.
0: Ah, sì, se proprio vogliamo avere del professionismo.
2: Ci saranno persone che apposta si connetteranno per avere questa anticipazione.
0: Sì,
1: se volete potete scrivere a ondarossa@ondarossa.info,
2: anche a ora di buco @ondarossa.
1: Ora di buco, secondo me la leggiamo un po' meno, devo dire che ora.
2: Ma se
0: io penso,
2: no, c'è chi la legge.
0: Sincero, io non penso di aver mai letto una mail dell'account.
2: Tu taci, non
1: ma
2: sei
1: tu
2: la persona
1: che la mail, quindi figurati.
0: Grazie, no, questo mio analfabetismo digitale, sono contento che sia risaputo in tutti i latitudini di questo mondo.
1: Comunque passeranno repliche da qui a settembre, molte repliche.
0: Le nostre voci le sentirete.
1: Ora, oggi pomeriggio ascolterete diverse musica, perché ci sarà un po' di trasmissione che sono in vacanza
0: e quindi che dire, noi allora ci lasciamo

0: Non ceneresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli scontri a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete.
3: Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
4: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
5: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

aggiornamento al CPR torinese. In questo inizio d'estate bollente, il CPR di Corso Brunelleschi continua a essere segnato da violenze contro chi è rinchiuso, così come da momenti di ribellione. È in corso il tentativo di ampliare la capienza del centro e al tempo stesso di mantenerlo saturo, al fine di tenere alti i profitti dell'ente gestore. L'area verde, inutilizzabile in seguito alle rivolte del 2023, è stata opportunamente riaperta per consentire di svolgere lavori nell'area gialla.

Bene, la verde è un'area fatiscente, con muri anneriti e nessun segno evidente dei lavori che avrebbero dovuto fare per consentirne la riapertura. Sembra invece che i lavori nell'area rossa siano quasi conclusi, lo ha suggerito la visita di alcune persone esterne nella suddetta area. Ci sono persone a cui, nonostante esse ritengano di avere i requisiti legali per uscire, eppure nonostante viene di volta in volta prorogata la detenzione, i detenuti fanno notare non sorprendentemente le pessime condizioni materiali: sporco diffuso, mancanza di asciugamani, lenzuola, vestiti leggeri compatibili con l'estremo caldo estivo e soprattutto il razionamento dell'acqua, un litro al giorno, che con le temperature di questo periodo mette a rischio la salute delle persone recluse. Fin qui risulta chiaro come il tentativo sia quello di tenere alto il profitto di Sanitalia, ricordandoci che l'ente gestore guadagna un importo fisso per persona reclusa ogni giorno. È facile tenere le fila di come si muove in tal senso: ampliamento, anche spostando le persone in aree non idonee, fra virgolette, allungamento dei tempi di detenzione, risparmio su materiali e beni di prima necessità. Ebbene, sabato 20 giugno c'è stato un momento di forte rabbia e protesta. La mensa, la saletta dell'area verde, è stata incendiata e resa non più utilizzabile. 4 persone sono state portate in carcere. Atti di ribellione e protesta sono all'ordine del giorno, portati avanti sia in forma individuale che collettiva. In molti sono pronti ad assumere psicofarmaci per reggere la situazione. Una persona è riuscita a evitare il rimpatrio verso la Tunisia, convincendo il pilota dell'aereo a non partire. Nel frattempo ci sono stati trasferimenti verso l'Albania, diversi rimpatri, soprattutto con voli di linea verso la Tunisia. Mentre il Ministero degli Interni progetta nuovi CPR e dichiara di voler mettere a disposizione oltre 8.000 posti centri di atti a smaltire le procedure accelerate di frontiera e velocizzare i rimpatri, in linea con l'entrata in vigore del nuovo patto europeo sull'asilo e l'immigrazione, e ribadiamo che per ogni centro che apre da qualche parte ci sono rivolte che ne danneggiano, ne bruciano un altro.

questo è l'implacabile suono. Pepper Hats. Insomma, migliorie di chitarra scatenate sul 105-250 con Malor Man e Pepper Hats Sharp, il nome della traccia, Once Was Enough, l'album uscito a Londra proprio in questi giorni, mentre subito prima un po' di vecchio art punk degli anni 80, Feeling B, To Kim Wild, così titola il nome della canzone. Ebbene, insomma...

0: Devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso. Devi trovare l'hashtag più trendy.
1: Devi seguire i tuoi amici.
2: Ma che sei la guardia?
3: Devi farti i cazzi di tutti.
4: Devi trovare il tasto cance.
5: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso. Devi inserire le genti nelle cerchie.
1: Devi twittare ogni due minuti.
4: Ti devi piacere.
3: Ti deve piacere.
4: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
5: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo. Devi essere sempre connesso.
1: Ti devi loggare.
4: Devi farti un MacBook.
3: Ti devi aggiornare.
4: Ci devi dare la tua posizione.
5: Ti devi pacciare.
0: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
1: Devi condividere tutto.
2: Dammi il tuo numero di cellulare.
3: Devi cambiare il mood.
4: Devi taggare tutto.
3: Tutto.
6: No, no,
3: no,
6: no,
3: no,
6: no, no, no.
5: Il vero sballo è dire no.

il Pon Melisbeco vai Colomdar con Tecno Comus, un pezzo tecno che ci arriva dal Kirghizistan. Avrete magari notato delle sonorità un po' più tradizionali suonate in sottofondo con comunque campionate fatte con la dombira, che è questo strumento a corde tipico del Kirghizistan e Kazakistan. Questo era un pezzo che appunto prendeva una della musica tradizionale e la remixava. Penso che una delle melodie tradizionali che sentiamo sotto potesse essere tra l'altro la Karajorga, che è una danza tradizionale della popolazione di lingua turca dello Xinjiang, per cui appunto kazaki che però stanno nella Repubblica di Cina. Però non sono sicura che fosse quella, ma mi sembrava abbastanza simile. Comunque questa è l'introduzione di oggi, per variare un pochettino, a introdurre quella che è, ahimè e ai voi, forse l'ultima puntata dell'Orda d'Oro, la trasmissione di Radio Onda Rossa, che in questi 3 anni vi ha accompagnato alla scoperta dell'Asia centrale, in onda un mercoledì, ormai un martedì, era un mercoledì ogni 2, sulle frequenze di Radio Onda Rossa 87.9, oppure in differita quando vi pare dal sito ondarossa.info, dove trovate anche le vecchie trasmissioni, le vecchie puntate ormai di questa trasmissione che sta volgendo al termine. Una trasmissione che appunto ci ha accompagnato per questi 3 anni, portandovi alla scoperta dell'Asia centrale, una parte del mondo che è poco conosciuta in generale e che è poco raccontata, soprattutto poco raccontata nei media europei, poco raccontata a maggior ragione ancora di più in quelli italiani, di cui, come abbiamo parlato nella prima puntata, noi siamo abituate a sentire parlare solamente quando si tratta di crisi, o siamo abituati a parlarne solamente in relazione a quella che è la sua importanza strategica, geopolitica, un argomento di cui vi sarete accorte non ho mai parlato all'interno di questa trasmissione, perché non sono brava a farlo e non mi interessa farlo. Mi interessava invece, spero di esserci riuscita, a darvi un po' la visione di cosa significa vivere all'interno di questa regione da parte di chi in questa regione ci vive, di chi tutti i giorni ci ha costruito percorsi di resistenza. E quindi oggi, per chiudere, volevo fare il recap di quello che abbiamo imparato. La puntata di oggi vorrei dedicarla a quello che ci ha insegnato l'Asia centrale, cosa possiamo riportarci degli insegnamenti dell'Asia centrale all'interno della nostra vita di tutti i giorni, magari della nostra pratica politica, se ci va. Come colonna sonora ho una serie di canzoni che mi ero tenuta da parte nel corso di questi anni, che non sono riuscita a mandarvi in altre occasioni, ma che invece mi sarebbe piaciuto farvi ascoltare, quindi credo che avremo una colonna sonora un po' singhiozzante nella puntata di oggi, perché spazieremo da molti generi. E iniziamo però quindi con qual è la prima cosa che abbiamo imparato dall'Asia centrale, che secondo me è ad apprezzare il multilinguismo, perché un tema costante all'interno di questa trasmissione è stato l'idea che parlare un'unica lingua, l'associazione tra una lingua e una nazione, è un'associazione che nasce all'interno del contesto europeo, all'interno soprattutto della filosofia del romanticismo, che poi viene associata anche a una serie di movimenti nazionalisti, ma che invece esistono posti del mondo dove questa associazione non esiste, dove il multilinguismo è normale, dove il multilinguismo viene celebrato. L'Asia centrale non è ovviamente l'unico posto del mondo dove questo succede, ma è un posto del mondo dove questa commistione di lingue nasce, perché ci troviamo all'interno di un territorio che deve essere attraversato, se vogliamo andare da est a ovest del continente eurasiatico, deve essere attraversato via terra, e questo porta tante popolazioni di lingue diverse in contatto l'una con l'altra, e ne nasce un multilinguismo super stratificato che dura nei secoli e che ha come conseguenza quella che oggi trovare una persona monolingue all'interno di questa zona del mondo è veramente complicato. Dovete andare in posti molto molto isolati, e anche in quel caso non c'è poi veramente la certezza che non ci siano
delle varianti linguistiche stratificate. E quindi quello che è presente all'interno della vita quotidiana delle persone dell'Asia centrale è questa capacità di mantenere repertori linguistici diversi a diversi livelli di competenza, che toglie il focus, l'importanza dalla lingua scritta. Un altro grande tema del Lordadoro in questi anni è stato cercare di farvi apprezzare la vostra competenza della lingua orale, la vostra capacità di parola, di espressione imperfetta, non sofisticata, con degli errori. Su questo devo dire che non ho seguito la mia stessa lezione, perché posso finalmente dichiarare oggi, dopo 3 anni, che io le puntate del Lordadoro le riregistro almeno 3 volte per cercare di renderle ascoltabili, perché non mi fido io stessa della mia produzione linguistica orale. Però spero che, insomma, questo fosse una delle grandi lezioni che abbiamo acquisito e apprezzato dell'Asia centrale. Il cambiamento linguistico è bello, la lingua parlata è bella, gli errori sono una parte normale della produzione della lingua, e l'apprezzamento delle varietà linguistiche di minoranza e delle varietà linguistiche con grandissime commistioni è qualcosa di cui abbiamo parlato a lungo. E per celebrare questa diversità linguistica dell'Asia centrale, vi mando adesso una canzone di un cantautore tagico, che finora non avevamo ancora mai ascoltato. Il suo nome si chiama Daler Nazarov. Lui è un cantautore, in realtà nato nella zona del Pamir, nella regione del Pamir, che è la zona del Gorno Badakhshan, una regione del Tagikistan al confine con l'Afghanistan, dove si parlano delle lingue che sono della varietà indo-ariana, quindi diverse dal russo, diverse dalle lingue turciche della zona. Il Tagikistan è l'unica delle 5 repubbliche centroasiatiche che parla appunto una lingua che non sia della famiglia turcica. Questa lingua in cui canta lui, lo Shagni in particolare, è una lingua che viene parlata anche dall'altra parte del confine dell'Afghanistan, perché la popolazione che la parla è rimasta separata dal confine locale. E però, invece di farvi ascoltare la versione tradizionale, vi voglio far sentire una versione remixata per rispondere alla domanda che tipo di musica ascoltereste in un taxi di Dushanbe. E quindi questo è Daler Nazarov con Chaki Chaki nella versione di DJ Artush.

La seconda lezione che avremmo dovuto prendere dall'Asia centrale, questa riflessione, che ci ha sempre guidate, no, durante questi 3 anni su quello che è stato il ruolo della scienza, e qual è il ruolo della ricerca, delle ricercatrici nel costruire la nostra conoscenza su, fenomeni, parti del mondo che sono così distanti da noi. Ci siamo occupate spesso di tematiche affine a questa. Abbiamo parlato, per esempio, della maniera in cui il concetto dei gulag è stato ricostruito, l'ultima puntata che abbiamo fatto, il concetto del gulag ricostruito dalla storiografia occidentale, però ci siamo occupate anche di parlare di come vengono raccolti i dati nella costruzione di dataset, come la rappresentazione di questi dati linguistici ci dà un'idea di chi sono le popolazioni che parlano queste lingue, quindi di come la lingua possa essere mobilitata per parlare delle persone che la parlano. Abbiamo ricostruito la storia dei movimenti di resistenza al nucleare. Abbiamo visto come possiamo mettere in relazione le storie di persone che stanno da parti del mondo lontane, come gli Stati Uniti, e che poi vengono portate in Asia centrale. Abbiamo parlato, per esempio, della storia della raccolta del cotone all'interno dell'Uzbekistan e delle connessioni che ci sono state anche dal punto di vista dello sviluppo agricolo, quando sono arrivati un gruppo di persone afroamericane dagli Stati Uniti. Abbiamo visto come la rappresentazione di questa parte del mondo spesso sia fatta attraverso una serie di costruzioni molto esoticizzate. Abbiamo parlato, per esempio, di Tiziano Terzani, della sua opera più importante, Buonanotte, signor Lenin, per capire la maniera in cui manteniamo questa visione dell'Asia centrale, della Siberia in quel caso anche fortemente esoticizzata, la rappresentiamo come un posto povero, non civilizzato, dove non abita nessuno, e qual è la figura invece del viaggiatore europeo che sta all'interno di questi spazi, come si pone, e però abbiamo anche parlato di come questa visione poi dell'Asia centrale, della steppa, si sviluppa nel corso dei secoli. In una delle puntate iniziali ci siamo occupate di parlare, di come la steppa viene vista, all'interno della storiografia, come ce la racconta Erodoto, come ce la racconterà poi Marco Polo e come evolve la sua visione, quando invece iniziamo già a parlarne nel Novecento. In questa trasmissione abbiamo avuto poi un grandissimo amore appunto per figure specifiche di scienziate, ricercatrici, scienziate e ricercatori, che si sono occupati di appunto di aprirci la visione, non soltanto dell'Asia centrale, ma anche che hanno modificato la storia di alcune discipline. Sapete che sicuramente uno dei miei grandissimi preferiti è Nicolas Marr, linguista georgiano, che aveva intuito l'importanza dell'interazione, ma anche ovviamente Alexander Luria, che invece si era accorto di quanto la conversazione fosse peculiare nella maniera in cui esprime concetti rispetto ad altri generi linguistici. E però abbiamo parlato anche del ruolo, per esempio, dell'Uzbekistan nell'esplorazione spaziale in tempi non sospetti, quando siamo andati a Samarcanda a occuparci dell'osservatorio. Quindi abbiamo visto come l'Asia centrale è una regione del mondo che ha contribuito tantissimo alla storia dello sviluppo scientifico umano senza che noi lo sapessimo. In tempi più recenti abbiamo parlato, per esempio, dello sviluppo del melograno e di quello che hanno fatto dei ricercatori.
centro asiatici per mantenere e documentare tutti i semi e le varie varietà di questa pianta che nasce dall'interno dell'Asia centrale, quindi una regione che siamo abituati appunto a vedere come isolata, non interessante e relegata un po', no, a questa visione molto di mancanza di civilizzazione, come invece andando indietro negli anni abbia dato un contributo anche importante alla storia del mondo senza che noi lo sapessimo. E un contributo di un paese che vi ho fatto in realtà sentire pochissimo, perché trovare musica da questo paese e anche in realtà parlare, riuscire a trovare notizie da questo paese non è stato, no, mai particolarmente facile. Stiamo ovviamente parlando del Turkmenistan, che è tra queste regioni, cioè tra le repubbliche di questa regione, quella che ancora oggi ha i confini chiusi. Per entrare all'interno del Turkmenistan dovete andare con una guida, non potete entrare da sole, però sono riuscita a trovare una bellissima canzone pop degli anni 80 appunto della Repubblica Socialista Sovietica del Turkmenistan, di una cantante, Guljan Umedova, in turkmeno, e quindi ve la voglio far sentire. Quindi questa è Guljan Umedova con Uyrek Aydimi.

Una cosa che a me personalmente ha insegnato fare questa trasmissione, preparare la trasmissione e l'Asia centrale in generale, è poi questo concetto della solidarietà internazionale, forse direi in questi termini così ampi. Gli argomenti di cui mi è piaciuto veramente moltissimo parlarvi sono stati infatti tutti quei casi in cui abbiamo visto esempi di lotte che venivano collegate tra parti del mondo diverse. Ora, una delle puntate più recenti che ho registrato è stata dedicata all'arrivo di un sindacalista statunitense, Bill Haywood, uno dei fondatori, uno, no, dei fondatori no, però uno dei presidenti degli International Workers of the World, gli IWW, a Mosca, e quello che è stato il suo contributo, insomma, alla rivoluzione socialista e bolscevica poi in Unione Sovietica. Abbiamo visto come quindi queste vertenze sindacali statunitense nascono all'interno di un contesto che è chiaramente già ispirato dal comunismo e come poi Bill Haywood scappi in Unione Sovietica e si porti però con sé le sue conoscenze sul tema. Avevamo anche parlato della possibilità che che lui fosse diventato poi un personaggio in un libro di Alexandra Kollontai, di cui peraltro qualcuno mi ha scritto sul nostro profilo Mastodon sull'istanza Puntarella Party a Lordadoro, il nome è Lordadoro, per dirmi che la risposta alla mia domanda se effettivamente Bill Haywood è stato un personaggio di un libro della Kollontai potrebbe trovarsi all'interno delle opere di Kirsten Godsey, che è una professoressa dell'Università della Pennsylvania, se non ricordo male, che si occupa di in particolare di storia del genere all'interno dell'Unione Sovietica. Avevo controllato, conoscevo l'opera della Gozzi, però la consiglio a ovviamente tutte quelle che ci stanno ascoltando. Lei è proprio un'istituzione nel contesto della storia del genere nell'Unione Sovietica. Ci sono dei libri suoi tradotti in italiano e altri se ne trovano tradotti in castigliano, se non leggete l'inglese, ma non ero riuscita a trovare questa informazione. Per cui non so se anche lei ha una teoria sulla possibilità che questa cosa sia vera oppure no, però comunque Kirsten Godsey, se non sbaglio, il libro ha un libro che raccoglie la biografia di Alexandra Kollontai, Nadezhda Krupskaya e Ines Sarmanda, assieme anche a Lyudmila Pavlichenko e a Yelena Babanova, non mi ricordo mai il nome di quest'ultima persona, è una compagna bielorussa che si è occupata cioè che ha fatto anche parte della resistenza contro il nazismo. Comunque si chiama Valchirie Rosse il libro e quindi boh, ve lo consiglio se vi interessa, se vi interessa il tema. Abbiamo poi parlato, un altro argomento di cui a me personalmente è piaciuto tantissimo parlarvi è stata la resistenza al poligono, al sito di test nucleari, che è stata fatta, dagli abitanti di CMA, assieme alle comunità indigene del Nevada, di Reno, dove era stato costruito invece il sito analogo di test all'interno degli Stati Uniti. Abbiamo visto come c'è stata questa movimento chiamato Nevada Semipalatinsk, in cui appunto comunità indigene di queste due zone del mondo si erano messe assieme per combattere appunto gli effetti cioè per far chiudere, organizzarsi per far chiudere i due siti di test nucleari. Mi era piaciuto poi anche parlarvi del portato dei viaggi fatti da autori afroamericani in Uzbekistan. Abbiamo parlato della conferenza di letteratura africana e asiatica che si è tenuta a Tashkent negli anni 60, di come era stato un momento importantissimo per la costruzione poi non soltanto di un apparato letterario, di un'intelligenza, però anche per la disseminazione di idee, di lotte, di connessioni. La storia della relazione tra le persone afroamericane e
L'Unione Sovietica è stata una storia particolare, una storia travagliata in alcuni momenti e una storia ricca di, invece di aspettative dall'altra parte, perché l'Unione Sovietica si proponeva come un posto del mondo dove, la discriminazione razziale non sarebbe esistita, non sarebbe dovuta esistere secondo, appunto quello che era stato codificato nelle prime leggi e codificato poi nell'ideologia. Alla base della Costituzione dell'Unione Sovietica, abbiamo però anche poi visto come invece i compagni centroasiatici del Partito Comunista, tra cui Mir Said Sultan Galiyev, hanno invece sempre criticato questa impostazione fortemente imperialista, fortemente coloniale che l'Unione Sovietica ha avuto fin dall'inizio, anche se poi l'ha coperta con altri tipi di discorsi, l'ha coperta con una retorica particolare. Mi è piaciuto anche parlarvi molto invece di quello che è stato poi il portato dell'incontro tra il Partito Comunista e invece poi le popolazioni locali. Abbiamo visto come questa è stata una storia tra il Partito Comunista e le popolazioni indigene che ha avuto dei momenti di alti e dei momenti di bassi. I momenti di bassi probabilmente sono stati peggio e più ampli, diciamo, dei momenti di supporto, però abbiamo visto come questa non possa essere una storia che viene imbrigliata dentro una descrizione semplice, che c'è di più, che la maniera in cui raccontiamo queste storie delle popolazioni locali dovrebbe ripartire dalla storiografia fatta da loro, dalle conoscenze che creano loro, che invece noi troppe volte non ascoltiamo. Mi fermo per farvi ascoltare un altro pezzetto musicale, vorrei farvi sentire, questo è un pezzo di un gruppo ucraino impronunciabile per me, non so mai come dirlo, vabbè, ve lo scriverò, Daha Braha, se non ricordo male, che fanno fusion tra musica tradizionale e soul. Questo è un pezzo che mi ha fatto conoscere un amico, mi piace tantissimo, lo ascolto proprio in loop. La canzone tradizionale che viene ripresa, è una canzone che parla della fine di una relazione, è una canzone abbastanza triste, e però viene poi rielaborata all'interno di questo tema di soul, molto molto bello, e quindi ve li faccio ascoltare e poi mi sa che il nome esatto di questo gruppo ve lo dovrete recuperare dagli appunti, perché metto sempre le R nel punto sbagliato. E quindi questi sono i Daka Braka con Baby.

E poi quello che ci ha insegnato l'Asia centrale è a resistere nel nostro quotidiano. Abbiamo parlato di storie di resistenza a fenomeni che appunto sono più grandi di noi e abbiamo visto come sono stati combattuti dalle persone sul territorio. Abbiamo parlato delle lotte delle donne all'interno della storia complicata della relazione dell'Asia centrale con il genere nel corso dei secoli. Abbiamo visto come per le donne locali l'arrivo del comunismo sia stato in alcuni casi uno strumento di liberazione, come però sia anche arrivato con una serie di altri tipi di obblighi che sono stati imposti loro. Abbiamo parlato di come sono state costituite le jurte rosse, queste case delle donne che seguivano i gruppi nomadici all'interno degli loro spostamenti per esempio occuparsi di fornire assistenza sanitaria. Abbiamo parlato di tre donne che sono proprio le figure più importanti del femminismo comunista. Abbiamo parlato di Aleksandra Kollontai, Nadia Jakubowska, Inés Arman. Abbiamo visto come gli anni 20 dell'Unione Sovietica siano stati un momento in cui si era iniziato a rimettere in discussione i rapporti tra i generi, come le donne si sono organizzate, come si sono mobilitate, come poi sono state riportate in cucina una volta che si è capita la direzione che stavano prendendo. Abbiamo parlato tante volte della resistenza queer in una zona del mondo dove essere queer è pericoloso. Di come però c'è una resistenza, di come le persone mobilitino dei simboli per comunicare tra di loro la loro identità e come poi però si siano organizzate per resistere allo smantellamento graduale dei loro diritti. Ne abbiamo parlato soprattutto questo nel contesto del Kazakistan, che è purtroppo il paese che all'inizio di questi nostri 3 anni assieme era il più diciamo aperto, il più sicuro per le persone queer. Abbiamo parlato di come ci fosse anche rappresentazione trans e lesbica in Parlamento in Kazakistan, e poi però in questi 3 anni abbiamo gradualmente visto purtroppo la riduzione di questi diritti, il peggioramento della situazione, soprattutto sulla base della pressione di quello che è stato poi il cambiamento politico all'interno degli Stati Uniti e però di come ci sia ancora chi si sta organizzando. Abbiamo anche parlato della resistenza dei lavoratori, nel particolare nel caso delle persone che si trovano a lavorare nei campi di cotone in Uzbekistan, e questo ci ricorda la situazione di schiavitù in cui versano i braccianti in Italia e del fatto che a tutti gli effetti anche noi viviamo all'interno di un paese schiavista, anche se questa è una storia che viene oscurata e che noi non abbiamo sotto gli occhi. E quindi abbiamo parlato anche di questo, abbiamo aperto i nostri occhi per vedere quella che è la resistenza da una parte del mondo di cui solitamente non parliamo e di cui non siamo abituati neanche a saper valutare i movimenti che stanno all'interno di quest'area del mondo come movimenti effettivamente di resistenza sistemica, di organizzazione. Noi siamo abituati a pensare che queste popolazioni non abbiano una capacità di mobilitazione politica, invece spero che siamo riuscite a convincerci del contrario all'interno di questa trasmissione. Mi fermo allora per un'altra pausetta musicale.
Una canzone che vi avrei voluto far sentire, tante volte non avevo veramente l'occasione, vi ho sicuramente già mandato il gruppo, loro si chiamano Deretusi, se sono un gruppo russo, che a me piace abbastanza, sono famosi perché fanno in versione musicale delle canzoni, cioè delle poesie. In particolare loro hanno una serie su Eisenin, che è questo poeta russo associato a una vita proprio di eccessi, è il poeta russo romantico per eccellenza. Esenin, ma deve essere stato veramente una persona con cui era difficile avere una relazione, ve lo dico, non sembra una persona particolarmente, non lo so, deve essere stato veramente una palla avere a che fare con Esenin, devo essere sincera, perché è una personalità molto complicata, un ego molto grande, problemi di alcol, però chiaramente un talento immenso, questo ovviamente non glielo possiamo togliere. Esenin passa di relazione in relazione, ha una serie di amanti che lo lasciano col cuore spezzato, relazioni complicatissime con tutte le donne che sono entrate nella sua vita, in particolare però con una. Per una lui compone questa poesia, Lettera a una donna, che è effettivamente, vabbè, una lettera messa in versi rimati, della fine della loro relazione. E ve la faccio sentire, beh, in parte perché è una poesia acusticamente molto bella, la maniera in cui in russo suonano le rime che lui fa, è semplicemente bella da ascoltare anche a livello. Appunto di sillabe, di ritmica. È una poesia cattiva, molto cattiva nei confronti di questa donna che finalmente, dopo tutti i problemi che hanno, lo lascia per andare con un altro uomo che è più stabile, che dà stabilità. Ma ve la voglio far sentire perché ha, secondo me, la fine più bella, i versi finali più belli che io abbia mai sentito in una poesia. Proprio la mia chiusura preferita, perché non so se riuscirete a capire questa cosa, però magari guardatevi la poesia in italiano. Lui termina cioè l'ultimo verso di questa poesia è la sua firma, Sergei Esienin, che però rima con la parte principale, quindi lui riesce a terminare tutta questa poesia di odio nei confronti di questa donna, questa lettera, chiudendola con Znakomi vash Sergei Esienin, il vostro conoscente Sergei Esienin. E a me piace molto linguisticamente questa cosa, cioè il fatto che lui abbia pensato di chiudere così questa poesia. Mi piace. Questo è un podcast che, come è stato detto tante volte, era solo una scusa per parlare di linguistica, l'Asia centrale ci ha dato questa opportunità e quindi vi ascoltate oggi con me i Retuses in questa versione di Esienin di Pismo Kjenshin e la lettera a una donna.

Eh sì, me la sono andata a cercare perché è bellissima la fine di questa poesia che in russo è «Живите так, как вас ведет звезда, под кущ обновленной сени, с призвестием вам помнющий всегда знакомый ваш Сергей Есенин». Quindi «Vivi come ti dice la tua stella, il tuo sentiero ti porterà a nuove destinazioni» e poi finisce con «С призвестием», che è proprio la fine di una lettera. Best regards, cordialmente, vas pomniusci sigda da colui che ti ricorderà per sempre, znakomi vash, Sergei Esienin, il vostro conoscente Sergei Esienin. Bellissimo, secondo me. Niente, volevo condividere con voi la bellezza di questa poesia. Abbiamo ascoltato tra l'altro tanti pezzi in realtà presi da Esienin. Esienin, devo dire che si è, dal punto di vista delle poesie da mettere in musica, sono delle cose spettacolari. Confessioni di un malandrino nella versione di Branduardi che vi ho mandato è effettivamente presa sempre da una poesia di Esienin. E quindi va bene, niente, ce lo teniamo così, problematico, ma bravo. Beh, invece vorrei passare alle cose che avete imparato voi, perché mi avete veramente contattata quando ho chiesto di farmi sapere. Beh, allora, magari vi interesserà sapere che la puntata dell'Ordadoro che è rimasta più nei cuori delle ascoltatrici è quella dedicata al blu. Il colore blu, devo dire che capisco, ero particolarmente ispirata, chiaramente un argomento che mi appassiona molto, quello della linguistica e la questione delle scale di colore è veramente tanto divertente. Il titolo che vi è piaciuto di più invece delle puntate dell'Ordadoro è La latinizzazione ti ha dato un bel mestiere, quando abbiamo parlato del cambiamento di alfabeto che ci doveva essere in Kazakistan e poi non è ancora stato, a proposito, non è ancora passato il nuovo alfabeto latino, siamo a luglio del 2026, ma ancora non è passato, beh, non mi stupisce dalle radio su cui sta passando questo podcast. E mi avete chiesto in più di una persona, in realtà, se tornerò a fare radio, se ho altri progetti in mente, mi avete mandato delle mail molto belle, grazie. Sono contenta che questo progetto sia piaciuto. E la risposta è che al momento no, non ho altri progetti, non so quando tornerò ai microfoni di Radio Onda Rossa, ma avrete notato forse che ho usato il quando e non il se, sì, nel senso che ci passerò di nuovo sicuramente, ma non so, non ho una maniera strutturata in mente. Il motivo per cui questa trasmissione sta finendo adesso è che non mi trovo più in Asia Centrale. Sono rientrata in Italia, e per un senso di responsabilità verso la regione volevo fermarmi, perché non mi trovo più lì, non ho accesso diretto alle notizie. La maniera in cui riuscirei a coprire questa regione del mondo, è basandomi fondamentalmente su quello che ci arriva da là, sulla copertura mediatica che esce dalla regione, che come sapete, viene coperta in questa maniera che abbiamo discusso per la durata di questi 3 anni, e quindi mi sembra che la situazione per me sia cambiata, e il tipo di trasmissioni, di puntate che riuscivo a fare da quando sono andata via erano in qualità e di natura diversa da quelle che riuscivo a fare quando mi trovavo nella regione, e quindi perché ho questo amore, passione spropositati per questa parte del mondo, non mi sento di volervele raccontare così, sono, ecco, l'Asia centrale si merita di meglio dei ritagli di tempo che riesco a darle io in questo periodo. Però sì, però mi ha fatto piacere parlarvene, spero che ci siano state appunto. Abbiate imparato cose che magari non vi aspettavate di questa regione del mondo, e grazie.
per tutto quello che mi avete detto. Qualcuno mi ha chiesto se potrà continuare a seguire altri progetti che faccio eventualmente per la radio. Penso che questa sia la prima volta che uso eventualmente in senso corretto in italiano. Mi è stato fatto notare che lo uso sempre alla maniera inglese, però questa era la mia divagazione linguistica della giornata. Sì, se ci saranno altri progetti, insomma, mi incontrate di nuovo su Radio Onda Rossa, però, insomma, se dovessi fare qualcosa.

veramente di buon umore per l'arrivo dell'estate e che quindi vi farò sentire adesso, che si chiama Mamma Liuba, delle Sere Bro, un gruppo russo che ci racconta di questa esperienza traumatica, ma che loro vivono in maniera molto divertita, di essere a casa del proprio ragazzo, impegnate in camera da letto con il proprio compagno, quando la madre di suddetto compagno entra in stanza, e quindi questa è Mamma Liuba delle Sere Bro.

Mamma, che pezzo bellissimo! Un pezzo meraviglioso che sono contenta di aver avuto l'occasione finalmente di passarvi. Infatti, vorrei dire che io spero veramente che la cosa che abbiate apprezzato di più di questa trasmissione sia stata.

La musica, perché mi sono veramente divertita a farvi scoprire gruppi dell'Asia centrale, generi musicali dell'Asia centrale e anche vabbè, ogni perla che vi ho mandato. Mi è capitato più di una volta che gente mi dicesse la cosa che preferisco dell'Ordadoro è la musica, me lo dicesse riferito a puntate con musica veramente molto diversa, quindi non ho mai capito se ci fosse una direzione che dovevo seguire oppure no. Devo dire meglio così perché così almeno ci siamo fatte una scampagnata per generi differenti. Vi lascio nelle note di questa trasmissione il nome di un programma radio uzbeko, se non sbaglio, no, forse sono kirghizi loro, comunque che copre nuove release, soprattutto di techno dell'Asia centrale e del Caucaso, così se siete appassionati di questa musica potete andare a scoprire alcuni dei posti da cui, da cui raccoglievo gemme e basta, per il resto l'Ordadoro finisce qui. Sono stati 3 anni molto belli, spero sia piaciuto anche a voi, ma io continuerò a monitorare la mail di questa trasmissione per un po', per cui se andate in quella regione del mondo, avete voglia di farmelo sapere o avete voglia di farmi domande, potete scrivermi lì. Per il resto direi che chiudiamo questa trasmissione facendo riascoltare per l'ultima volta la sigla completa Bicha Makin di Subsonic Voodoo. Ai microfoni c'era Strelka e questa è l'Ordadoro. Ciao ciao!

0: Questa è la terza parte. Consiglio vivamente, ma davvero vivamente, di ascoltare prima la prima, poi la seconda. Prima di questa, a chi incappasse magari in questa in diretta o in replica, sappia che su radiowombat.net, sul sito, ci sono le registrazioni podcast delle prime due puntate. Allora, iniziamo subito, anche se questa puntata sarà un po' più breve, perché appunto è l'ultima parte. Ne approfitto, mi prendo mezzo minuto in più per raccontare, no, per raccontare, per annunciare che ad agosto non trasmetterò e che invece ci risentiremo a settembre. Questa è Meta Radio, la radio alla radio, in onda ogni settimana su Radio Wombat, tranne che ad agosto. Questa è l'ultima parte dell'incontro di Andrea Borgnino e noi ci sentiamo a settembre.
1: Ultimo ascolto, vi faccio ascoltare un pezzettino perché quello che abbiamo ascoltato fino adesso erano dei prodotti che mixavano un po' il fatto di usare il suono naturale, di usare la narrazione. Ci stiamo per ascoltare questo documentario che si chiama Il Sottosopra, fatto da Gianluca Stazzi e Giuseppe Casu. Questo è un caso unico, ha vinto i più due importanti premi per la radio nel mondo, che sono il Pre Italia e il Pre Europa, e li ha vinti assieme lo stesso anno. È una storia molto triste, anche un po' lenta, molto malinconica del mondo delle miniere in Sardegna. Allora, loro ci hanno messo 10 anni a farlo, non di seguito, perché solo tutte loro lavorano nel cinema, lo sentirete dalla qualità audio. Si sono presi il tempo di fare un racconto lento, cioè di riuscire a raccontare il Sulcis con questa malinconia di queste persone che hanno lavorato tutta la vita nelle miniere e le miniere non ci sono più. È molto bello e ci fa riflettere su come il suono del naturale, tipo queste maledette cicale, riesca da solo a dire tutto.
2: Il 10 aprile del 72 sono entrato a lavorare in miniera, avevo i capelli lunghissimi, come mi ha visto il direttore mi ha detto scusi, lei cosa deve fare? Ho detto voglio lavorare, non ci avevo mai lavorato, dentro la miniera mi ha detto questo è Badile e questo è il Paiolo, lavora. La gabbia è arrivata a livello meno 150, sono sceso, c'era un pieno di minatori che facevano una merenda, erano 7:30. E li ho guardati, il mio scopo più grande era quello di farmi i soldi per comprarmi una macchina. Li ho guardati e ho detto, ma diventano anche io brutto come loro. E ho detto, no, non penso che mi farò soldi della macchina e andavo via, non tornerò mai più in questo posto. Invece per 28 anni di seguito sono tornato in questo posto. Quando si è giovani, si piace la macchina, le ragazze, gli amici. Se vai al bar, sì, era una cosa molto importante.

sono ancora i papà, sono ancora le feci, vedete? Un mazzo di feci che c'è. Sono fioriture ancora a giugno, fino a giugno. Questo è un falso lino. Invece quella è una spina, spina ringe. Nasce un fungo, il Pleurotus ringe. Il babbo di tutti, questo è Pleurotus.

La chiamo Babbo, la chiamo padre, perché secondo me è mio padre, no? Perché mi ha dato da mangiare, mi ha dato da vivere, la miniera. Mi ha insegnato a vivere. Il padre non ti coccola, il padre non ti coccola, che pesta. Se fai una cosa che non va bene ti rimprovera, e la miniera è lo stesso. La miniera stai attento, se devi strigare dritto, no? Perché se non strigare dritto però ti fa male, no? Politicamente mi ha insegnato tante cose, mi ha dato tutto quello che mi serviva, perciò la chiamo padre. Non sono una lui, da chi mi dà pane lo chiamiamo babbo. Chi mi dà pane lo chiamiamo babbo.

0: Vabbè, non è una situazione di ascolto migliore, soprattutto perché c'è già il sottofondo naturale. Se volete, anche questo è sempre su iPlay Sound. Qua succedono delle cose in questo documentario che gli autori giurano sia vere, tipo passa una macchina, si sente il rumore del vento, passa una macchina e si sente un accenno di Blowing the Wind di Bob Dylan, cioè delle citazioni. È tutto un gioco tra il suono della natura, questa voce ruvida dei minatori e poi questa malinconia terribile di tutto il tempo di loro che, appunto, 35 anni in miniera, ne parlano male, ma neanche ne parlano come è il luogo che ha dato il pane per me e la mia famiglia. Questo è un documentario classico in cui c'è sempre una storia enorme, delle lunghe interviste fatte rigorosamente senza le domande e poi questo enorme suono che fa di sfondo. Ho provato a mettere due paginette, così riesco a chiudere in un'ora, incredibile, perché anch'io voglio un'altra birra. Allora, ho provato a mettere alcuni consigli se qualcuno vuole iniziare a buttarsi a fare un documentario. Io vi ho fatto ascoltare delle cose molto alte, però secondo me il documentario è una forma che bisogna sperimentare. La narrazione suono, l'abbiamo appena sentito, molto spesso meno parole meglio è. Io nel dubbio, quando vedo, quando mi arrivano i testi dei podcast così, dico bisogna sempre tagliare. E qua abbiamo l'esempio, qua c'è solo Francesco Chicco, se n'è andato. Non sta scappando. Sono i due autori del documentario che vedremo stasera, che ha avuto, ma anche del podcast Radio Lolli, che ha avuto proprio quella genesi tipica, quando è una grande storia e non vuoi togliere nulla. Invece il tagliare le cose che non servono, e quindi devi scegliere cosa serve, è lì che vengono fuori le storie. Meno musica, più suono dal vivo. Questa roba è vera, però in verità attenzione, perché la musica può funzionare, ma il documentario secondo me ha bisogno del suono dal vivo. Cioè, se riusciamo a registrare qualcosa, di sicuro riusciremo a creare l'empatia con chi ci ascolta, perché magari quella canzone gli fa cagare, mentre un suono dal vivo ci porta chi ascolta naturalmente dentro la storia. Il viaggio dell'eroe, in tutte le storie riportano alla grande storia, un eroe che parte, combatte, si perde e torna finalmente a casa. Quando raccontiamo una storia, ricordiamoci del viaggio dell'eroe, cioè la storia si deve chiudere, ci deve portare da qualche parte. Non possiamo raccontare una storia enorme e fermarci alla battaglia. Magari ci possiamo fermare alla sospensione, cioè vedere dopo la battaglia, ma la cosa migliore è chiudere le nostre storie, che sia l'eroe piccolo, Jonathan, che non riesce a pagare le bollette, o che sia la storia grande dell'immigrazione. Come si chiude? Come si torna a casa? Nel caso della grande famiglia è tornare dai luoghi dove quelle registrazioni sono state fatte. Nel caso del sottosopra, tornare nella miniera chiusa, abbandonata. È difficile, però in verità è uno sforzo che bisogna fare, cioè le storie hanno bisogno di una chiusura. Nel podcast tratto dal documentario che vedete stasera, sto mettendo molta carne al fuoco, c'è un finale che non vi svelo, che è proprio la chiusa. Le storie bisogna chiuderle, magari anche sbagliando, però di sicuro chi ascolta vi dirà grazie. Ritmo, ritmo, ritmo. Ricordatevi che dall'altra parte c'è qualcuno che ascolta, cioè che magari ha voglia di sentire la vostra storia, ma se gli date un po' di ritmo magari è meglio. Interviste sempre senza domande. Sono più belle le interviste senza le domande, sempre, sempre. La voce, usiamo la voce del narratore, ma se riusciamo proprio non mettiamola neanche. Cioè, avete sentito che bello come parlava questo minatore, sono un po' cotto. Voce narrante, ma anche no. E quello della voce narrante, diciamo che è un modus che ci semplifica la vita. Cioè, soprattutto la semplifica a chi ascolta. Vi faccio un esempio. Molto spesso alcuni documentari, soprattutto fruiti alla radio, cioè io accendo un documentario, sono in macchina e ne sento solo metà. Il rischio di dire, ma di che cazzo stanno parlando? Perché tu magari ascolti le interviste, ascolti il suono, ascolti il repertorio, ma nessuno ti sta dicendo dove siamo, perché siamo lì, chi è l'eroe, dove sta andando e se tornerà a casa. Quindi diciamo che il narratore ci serve per aiutare chi ascolta. Ci sono delle storie che spesso non hanno bisogno del narratore, non c'è una regola. Questa è una cosa che dobbiamo assolutamente ricordarci, che stiamo lavorando su mezzo cieco. Dobbiamo chiudere gli occhi in continuazione quando facciamo la radio, smettere di pensare che quello che immaginiamo noi è la stessa cosa che immaginiamo gli altri. E sognare, fatevi un paio di canne magari, ma anche quattro, perché in verità serve questa cosa dove noi lasciamo lo spazio a chi aggiunge quello che deve aggiungere. Non è facile, però vi ho fatto, secondo me, ascoltare degli esempi che forse spero funzionavano. Attenzione alla durata, che in 30 minuti io posso morire tante volte, cioè mi posso fare due palle così. Quindi la durata dei documentari, spesso c'è, anche qua non c'è una regola, c'è un tempo che in Rai si facevano i documentari da 45 minuti e molto spesso a metà non ne potevi più. Però ci sono documentari come quello che abbiamo ascoltato di Fazzi, che dopo 5 minuti vuoi sapere come funziona, cioè vuoi sapere cosa succede. Dipende dal ritmo, dipende dalla storia. Ultimi consigli: avere sempre in mente che cosa vogliamo raccontare, perché io sono il primo, io ho fatto un po' di lavori per la radio, ma a un certo punto ti perdi perché vieni sopraffatto dalla storia e quindi ti dimentichi perché avevi iniziato a fare quel lavoro. Nel dubbio io vi dico una cosa: copiate, cioè nel senso, prendete dei buoni modelli. Io ho fatto un podcast 2 anni fa che si chiama Number Station, che racconta una storia legata alle storie che ho raccontato ieri sera. Ne avevo fatto una prima versione che era un documentario classico, cioè io che ti raccontavo la storia di queste Number Station, queste stazioni radio misteriose che trasmettono lettere e numeri. Forse servono per le spie, forse no, non si sa. Avevo fatto il classico documentario. Da dove arrivano, dove vanno, che bello, sono finite, sono qua. Una palla micidiale. Paola Manduca, che lavora insieme a me a Replay Sound, mi ha detto: ma tu questa storia perché la racconti? E faccio: proprio perché la storia che quando avevo 15-16 anni è la storia che mi ha appassionato di più. Mi ha detto: cazzo, racconta quella storia. Quindi io ho buttato via tutto e ho fatto un documentario, non come Jonathan perché non ne sono capace, ma che inizia dalla mia camera di adolescente a Torino quando avevo 15 anni e inizio a raccontare quello che ho fatto, e il documentario da lì è partito. Poi a un certo punto diventa più, cioè a un certo punto io divento narratore non più di me stesso ma della storia, ma i primi 2 episodi sono io nella mia cameretta e stavo qua, adesso non mi faccio le pippe, però ha funzionato. Cerchiamo gli archivi di nonna. Tutti, non lo so, qualcuno ha la fortuna di avere degli archivi audio, magari non in casa, magari da qualche parte. A Bologna avevo raccontato che gli archivi in verità non sono dentro le nostre case, sono dentro i tribunali, sono dentro le radio. Gli archivi, cioè partire, se abbiamo un audio, metà del lavoro l'abbiamo fatto. E adesso c'è una grande novità nel mondo dei documentari, il fatto che quasi tutti noi, almeno chi usa WhatsApp, ha un archivio audio. Cioè questa cosa di WhatsApp anche forse un po' troppo ha cambiato completamente il modo di fare documentari, perché si sta iniziando a fare i documentari che usano WhatsApp come forma di narrazione. Vi faccio un esempio: 3 anni fa o 2 anni fa, non mi ricordo, 2 o 3 anni fa ero in giuria a questo Prix Europa. Il Prix Europa è un importante premio per la radio, la TV, per il web, che si dà alle radio e alle TV pubbliche ma anche ai produttori indipendenti, e tutti gli anni a Berlino. Io ero nella giuria dei documentari ed è arrivato un documentario pazzesco fatto dalla radio norvegese che raccontava la storia, una brutta storia, di uno stupro di una ragazza a una festa. La ragazza aveva 20 anni, e il documentario era fatto solo dai WhatsApp dei suoi amici il giorno dopo. Loro hanno dato il permesso di usarli, quindi non c'è narratore. Tu ascolti questi ragazzi che naturalmente vogliono insabbiare la cosa, ascolti le ragazze che invece si rendono conto di quello che era stato successo, di quello che è successo. In questi 30 minuti solo con i WhatsApp si arriva al punto in cui l'eroe finisce la sua storia in questo caso, non è un eroe, è un coglione, si capisce chi è e tutti lo denunciano. È una cosa pazzesca. Cioè, in questo caso, chi l'ha fatto ha avuto il permesso di usare questi WhatsApp, che non serviva altro. Tra l'altro i WhatsApp con un'emozione, potete immaginare. Però nello stesso tempo, poi a un certo punto, si vede che quelli degli ultimi giorni sono più riflessivi. Questo per dirvi che appunto è quello di WhatsApp è una risorsa pazzesca per raccontare una storia. Basta, direi. Io spero che questa oretta e qualche minuto vi spinga a usare questo metodo narrativo, che secondo me è potentissimo, che funziona bene, appunto, bisogna lavorarci un po', funziona benissimo in podcast, cioè riprodurlo, ma fare anche library di documentari, scegliendo di andare a raccontare i luoghi, le persone, ma che danno una grande dignità al racconto audio. Grazie. Se ci sono domande, come ieri sera al bar, però, perché mi ero fatto una bella. Ultimo ascolto, vi faccio ascoltare un pezzettino.
1: No, ho sbagliato. Avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti.
2: Achtung, voi dovete prendere subito trasmettitore su 13:59 AM.

0: No.
1: Si riprendiamo già.
2: Raga, vabbè, la song era perfetta.
3: Radio. La mia radio.
1: È difficile dopo.

sono io a condannarti, a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti, a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti.

0: non ceneresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli scontri a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete.
3: Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
4: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
5: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

per pigliarmi, lotta accanita, ferita al braccio del maresciallo sinistro, coltellata alla parca che cadde al suolo maledicendomi, ora trasferita a Porto Longone, che pretendono chiamiamolo Porto Azzurro, ma rifiutiamolo, per noi vittime della società, è tuttora Longone, inferno degli umani. E tu come stai, sorella cara? E Nello? E papà? È sempre tanto perfido? E quelle due zoccole in casa? E l'altri fratelli puzzoni che si sono arricchiti? Chiusi dentro le loro ricchezze ci hanno lasciato marcire a te e a me nelle galere. Loro e quelle trippone stronze delle cognate. Tutti rotti in culo. Tanti baci affettuosi, il vostro affezionatissimo Orlando.

I should be put down into

0: Dal 1312, 1312.
1: Anche le foche bevono Radio Wombat.